che pianta di ulivo, un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca, a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava, mi sballava. Mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità. Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82 e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente "You can't always get what you want". Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno, rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio, intimo, confortevole, pazzesco. Osservavo tutto, e anche se una strada l'avevo già percorsa negli anni, decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall'immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall'accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Divi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso: «Scusi, la strada per Larino?» E quello ci rispose: «Plarin?» Sguardo assorto rivolto alla discesa. «Va a Bash. Quando arriva alla masseria Dvarzaglia, a sinistra». «Grazie, arrivederci». Papà ripartì, io tirai su un po' il finestrino. Ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

0: Il racconto.
1: Hitler, i primi passi del futuro Führer, di Martino Sacchi. Figlio di un violento, studente mediocre, artista frustrato, Adolf trovò riscatto combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Fu nel difficile clima socio-economico del dopoguerra che si radicò in lui un viscerale antisemitismo sul quale si innestò una delirante visione politica orientata alla trionfale affermazione della Germania in Europa. Adolf Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, in una locanda a tre piani che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. Non posso certo dire di aver provato un grande dolore, commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante, dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Bloch, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Bloch ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz, nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio, la pagella per carta igienica. Nei 2 anni successivi tentò di farsi accettare dall'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ma fu più volte respinto. Rimase orfano a 19 anni. Vivacchiò prima con la pensione dei genitori, poi con una piccola eredità. Si trasferì a Vienna, dove visse tra i dormitori pubblici e le mense dei conventi. Secondo molte testimonianze, leggeva molto. A quell'epoca il suo antisemitismo era già così radicato e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola a Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, la mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di George von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista. Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiori, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: «Alzati e allontanati di qui». Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuovamente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando, e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e dopo essere guarito partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tunday, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. «Sa Dio quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tunday in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande, scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà, le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri che trovava pedanti ed estremamente noiosi e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555, un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto, perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni, la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista Dietrich Eckart, che aveva anticipato, nel 1919, le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922 In Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo, quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione, al comando di Röhm, un suo fedelissimo. Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf, da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion. Hitler sosteneva l'esistenza di una cospirazione ebraica per il controllo del mondo. Il suo antisemitismo si situava sullo sfondo di una gerarchia fortemente razzista, nella quale la razza ariana era collocata al primo posto, seguita dalle razze mediterranee, considerate manifestamente inferiori. Le razze slave erano posizionate ancora più in basso, mentre all'ultimo posto c'era la razza ebraica, che doveva essere espulsa dalla Germania. Questa impostazione si univa alla teoria dei Lebensraum, in base alla quale la Germania aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il significato del cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy di Cecilia Fiorentini. Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell'opera. Descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia. Per trovare risposta a questa domanda occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia 6 semi di melagrana, condanna se stessa a trascorrere 6 mesi di ogni anno all'inferno con il dio della morte, Ade. Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi incantati offerti agli umani per trarli in inganno da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni. Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862, nella raccolta Goblin Market and Other Poems, la poetessa Cristina Rossetti scrisse Goblin Market, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin. A una delle due sorelle venne venduto, pagato con una ciocca di capelli e una lacrima, un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L'altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata, che la mattina dopo, miracolosamente, riprende vigore e viene liberata dal maleficio dei goblin. Nel 1819 il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia La Belle Dame sans Merci, titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier, la quale racconta di un giovane cavaliere stregato da una giovane figlia di una fata che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella grotta degli elfi, gli vengono offerti radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna. Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che la bella dama è senza pietà. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d'amore per lei. Un altro autore dedito alla tradizione di

rigogliosa di fiori, ricolma di cibo e perennemente in festa. Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni. Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella contea. L'avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell'autore o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra. Anche al principio de Lo Hobbit viene sottolineata l'incontenibile fame dei nani provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello Hobbit Bilbo Baggins. Mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto. Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene partendo dalla descrizione delle pietanze. Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra Mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jacks. Per questo motivo, in infanzia, egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo. Nella sua serie di libri per bambini, la saga di Redwall, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie. Contenute in una sola pagina dei suoi racconti possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, 12 tipi di insalate, 10 bevande, 8 tipi di pane e tante creme: panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera. Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Waverley School. Entrambi, Tolkien e Jacks, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserendo quasi sempre elementi descrittivi, canzoni e illustrazioni. Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione. Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. È il caso della saga fantasy di G.R.R. Martin, Game of Thrones, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark. In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura, specialmente in quella di fantasia. Esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt'altro che incantevoli, ma colmi di battaglie e morte. Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi. E forse proprio il cibo
in quanto evocatore

0: di mille ricordi e sensazioni è il vero incantesimo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Extra. Di chi è il mare? Lo sfruttamento delle risorse marine ha scatenato una gara che coinvolge privati e intere nazioni. In gioco ci sono colossali interessi economici e geopolitici. Di Agnese Codignola. Di chi è il mare? E soprattutto, di chi è ciò che vi sta dentro? La domanda sembra sciocca e paradossale. Il mare è di tutti e di nessuno. Ma proprio per questo, e perché stiamo iniziando solo ora a intravederne le immense potenzialità, è una domanda cruciale e in parte in attesa di risposta. La gara a sfruttare le ricchezze degli oceani è in pieno svolgimento, con le aziende private dei paesi più sviluppati a fare da capofila nell'accaparramento dei territori, dei copyright e quindi della possibilità di utilizzare a fini commerciali quanto trovato. Ma l'aspetto più critico, perché meno regolamentato, riguarda i brevetti legati alla vita marina. Alla fine del 2018, uno studio pubblicato sulla rivista Science Advance ha trovato che quasi 13.000 sequenze genetiche che derivano da 862 specie marine, per lo più microorganismi, sono già state brevettate. Una porzione rilevante di questi brevetti, circa 1.600, riguarda organismi che vivono nelle acque più profonde, ma tra le sequenze diventate private c'è di tutto, da quelle che derivano dalle balene a quelle ottenute da mante giganti, pesci e molluschi, dai prodotti del plancton alle molecole dei batteri che vivono in condizioni ambientali estreme. Fino a qui non ci sarebbe niente di strano. Brevettare prodotti ottenuti a partire da organismi viventi è legale e ha già portato, per esempio, alla messa a punto di due tra i farmaci antitumorali più efficaci introdotti negli ultimi anni. La trabectedina contro i sarcomi, ricavata dall'invertebrato Echinocardia turbinata, e l'eribulina contro il tumore al seno, sintetizzata a partire da un principio attivo presente in una spugna, la Lichondria okadai. Inoltre, spiega Paolo Galli, direttore del programma Mare, Center Maldive dell'Università Milano Bicocca, queste ricerche hanno costi elevati che potrebbero essere coperti dai proventi delle vendite dei brevetti. Ma ciò che è apparso preoccupante è il fatto che una sola multinazionale della chimica, la tedesca BASF, con sedi in 94 paesi, detenga il 47% dei brevetti legati alla vita nei mari. Tutte le altre aziende del settore messe insieme ne hanno il 37%, le università del mondo e le attività commerciali a esse collegate solo il 12%. C'è insomma il rischio concreto che una sola azienda privata monopolizzi e governi un tesoro al quale probabilmente si dovranno molte scoperte importantissime del prossimo futuro, negli ambiti chimico, industriale, farmaceutico e alimentare. Del resto, al momento nessuna norma vieta ai privati di accaparrarsi le risorse del mare. Credo che sia compito dei governi trovare un equilibrio fra la tutela dell'ambiente e della biodiversità, i diritti del cittadino e i costi dei prodotti che arrivano dalle specie marine, dice Galli. E in ambito internazionale qualcosa si sta muovendo. Allo stato attuale la situazione è la seguente. Un primo corpus di leggi approvato nel 1982 pone una netta distinzione tra le acque prospicenti gli stati, quelle cioè entro le 200 miglia marine dalla costa, nelle quali ciascuno si regola come crede, e le altre, che sostanzialmente possono essere sfruttate da tutti. In quegli anni, però, ci si è concentrati sulla pesca e per questo motivo oggi è indispensabile un adeguamento, spiega Ilaria Tani, docente di diritto internazionale e del mare all'Università Bicocca. In seguito ci si è occupati dei minerali sottomarini ed è stata costituita l'International Seabed Authority, autorità internazionale con sede in Giamaica, che avrebbe dovuto governare tutte le attività minerarie che si svolgono oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, questa autorità non ha avuto molto lavoro, perché presto ci si è resi conto che queste operazioni sono estremamente costose. Infine, a partire dai primi anni 2000, ci si è accorti che il mare era molto di più di un insieme di pesci da mangiare e forse di minerali da estrarre. Era ed è una miniera biologica quasi inesauribile. Nelle acque, nei sedimenti abissali, nei vulcani sottomarini, nelle barriere coralline, ovunque pullulano forme di vita per la gran parte ignote, che fanno gola a molti. Così, dal 2006 al 2015, una commissione dell'ONU ha lavorato per individuare gli elementi di criticità delle norme attuali e dentro qualche mese dovrebbero essere stabilite le regole sui brevetti legati alla vita del mare. L'altro versante aperto riguarda l'appartenenza e il diritto di sfruttamento dei due poli, ricchissimi di risorse. Riguardo al Polo Sud, il Trattato Antartico, sottoscritto il 1 dicembre 1959 a Washington da 12 paesi, vieta ogni rivendicazione territoriale a sud del parallelo dei 60 gradi, comprendendo nel divieto non solo la terra e le isole, ma anche i ghiacci e l'acqua marina. Tutto ciò che ricade nel trattato può essere oggetto di ricerche pacifiche e in nessun modo di operazioni militari. Da allora, i paesi firmatari sono diventati 52. 29, fra cui l'Italia, sono consulenti, con diritto di voto e protagonisti attivi della ricerca. Gli altri sono contraenti. Non svolgono cioè studi in proprio né possono votare. La parte più importante del documento è quella delle rivendicazioni territoriali. Con un'ammirevole lungimiranza, già allora si era capito che qualcuno avrebbe potuto tentare di impadronirsi delle risorse che si celavano sotto i ghiacci del continente e nelle sue acque. In effetti, ben 7 paesi, Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, ci hanno provato, ma gli altri 45 non hanno mai riconosciuta come valida alcuna rivendicazione, dimostrando che l'accordo regge. Ma oltre a proteggere l'ambiente antartico, il trattato ha avuto anche un altro effetto importante. Ha infatti stimolato le parti contraenti a dare vita a progetti di ricerca cooperativi e internazionali. L'Italia partecipa tramite il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, che tra il 1985 e il 2019 ha effettuato ben 34 spedizioni e ha contribuito a realizzare 2 basi permanenti, una italiana, la Mario Zucchelli, e una italo-francese, la Concordia. Molto più complessa e delicata è la questione dell'Artico, immensa piattaforma di ghiaccio che non è stata oggetto di trattati internazionali pacifici. Il risultato oggi è una situazione esplosiva, ben rappresentata da un oggetto apparentemente umile. Una bandiera, piantata il 2 agosto del 2007 a 4.200 metri di profondità dai 2 sommergibili russi Mir, Pace 1 e 2. L'intento era chiaro. Con quel vessillo sommerso, la Russia dichiarava che il Polo Nord è di sua pertinenza, in quanto collegato alla piattaforma continentale russa attraverso la dorsale sottomarina Lomonosov. L'episodio però ha scatenato le proteste furibonde di Canada, Stati Uniti, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda, che hanno intentato un ricorso all'ONU, per il quale però si attende ancora una decisione. La vicenda segna l'inizio della corsa all'Artico, la Polar Race, il cui esito sarà determinante per gli equilibri geopolitici futuri. Del resto, gli interessi economici sono giganteschi, per via delle possibili rotte commerciali e militari che si apriranno con lo scioglimento dei ghiacci e perché si stima che al Polo Nord sia immagazzinato il 40% delle riserve mondiali di petrolio e gas, cui si aggiungono risorse come cobalto, rame, zinco, manganese e oro. In attesa del responso dell'ONU, la Russia è ben determinata a diventare il paese dominante nell'Artico e ha già realizzato 17 nuovi porti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Il Notiziario del FAI. Casa Macchi. Una casa di una volta, come non ce ne sono più. Dopo un lungo abbandono e 3 anni di restauri, il FAI apre al pubblico una tipica casa signorile della provincia lombarda in cui il tempo si è fermato. A cura della redazione. Il portone di Casa Macchi apre sulla piazza di un piccolo paese di provincia, con la chiesa di Sant'Ambrogio, il monumento garibaldino e qualche negozio ancora aperto lungo la strada. Un paese come tanti in Italia, un paese di una volta. Varcato il portone si entra in una piccola corte con un grazioso giardino da un lato e la rimessa per la carrozza. E di fronte un edificio a 2 piani con un portico a colonne e sopra gli archi di una bella veranda. Niente di monumentale, niente di eccezionale, eppure si rimane ammirati dall'armonia di una dimora signorile d'altri tempi, dalle forme semplici e accurate, e soprattutto dall'atmosfera ancora intatta, come se varcando il portone si fosse entrati in un altro tempo. È una sensazione che si fa ancor più intensa dentro casa, perché nelle stanze di Casa Macchi, mobili e soprammobili, quadri e fotografie, armadi e credenze, ancora pieni di biancheria o posate perfettamente ordinate, sono rimasti dove erano. Tutto è rimasto com'era alla fine dell'Ottocento, quando la casa era regolarmente abitata. Poi la signorina Maria Luisa Macchi, l'ultima proprietaria, che nel 2015 ha lasciato per testamento la casa al FAI, ha chiuso quel portone, lasciando perfino la caffettiera sulla stufa della cucina. Casa Macchi è la testimonianza di un modo di vivere, di uno stile e di un gusto dell'abitare che la modernità ha cancellato, che è vicino e familiare per molti, ma che per i giovani, ad esempio, è del tutto sconosciuto. È già storia. La grande storia è passata da Murazzone il 26 agosto del 1848, in una battaglia tra austriaci e garibaldini, commemorata dal monumento appena fuori dal portone. Ma ciò che interessa a Casa Macchi sono piuttosto le piccole storie, di cui è uno straordinario deposito. Documenti, fotografie e cartoline raccontano 3 generazioni di una famiglia borghese tipica della società lombarda tra 800 e 900, i Bottelli Macchi, che ha vissuto in un solido benessere, ma mai ostentato, e anzi immersa in una quiete appartata, nel rispetto delle convenzioni e delle relazioni sociali, concedendosi il solo lusso di alcune passioni personali, come la caccia per gli uomini di casa. Ancor più evocativi sono gli oggetti d'uso, un repertorio ricco e uniforme che compone la scenografia di un'epoca. Accanto ai mobili e all'immancabile pianoforte, sono infatti ancora al loro posto i libricini di preghiere con la copertina in tartaruga, le pinze per allargare i guanti e l'appendino per la cuffia della padrona di casa. Così come le fuciliere con i trofei impagliati, la cassetta portacartucce in legno, il cavastivali del cacciatore di famiglia, il portabastoni. Oggetti di un mondo scomparso che appartiene al recente passato e alla storia di tutti. Non a caso il FAI ha deciso di restaurare i locali in cui sorgeva una storica bottega di pertinenza dell'abitazione e riallestirli con la mobilia di una vecchia drogheria di Milano, proponendo così un modello di economia locale basato sulla circolarità, in grado di ispirare nuove pratiche e stili di vita. L'emporio di Casa Macchi è non soltanto un redivivo negozio di generi vari a servizio della comunità, ma anche il tassello di partenza di un processo di rinascita più ampio e sostenibile. Per preservare questo contesto, infatti, il FAI si è cimentato in un'impresa di restauro lunga 3 anni e ben più complessa di altre. È stata una sfida dal punto di vista del restauro e della valorizzazione culturale, ma anche dell'impatto sociale. Maria Luisa Macchi, infatti, ha lasciato la sua casa al FAI con tutto il suo arredo, mobili, quadri e argenteria per farne un museo vivo che dia lustro a Morazzone. Nel solco delle sue volontà è stato siglato un accordo con la Regione Lombardia e il Comune di Morazzone, perché il recupero e l'apertura al pubblico di Casa Macchi fosse l'occasione per avviare diversi interventi di riqualificazione per la rigenerazione del paese, che, come tanti in Italia, oggi è minacciato dallo spopolamento a favore delle vicine aree urbane. Oggi è questo l'ingresso a Casa Macchi, l'inizio di una originale e curiosa visita in una specie di Pompei, ma dell'Ottocento.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Che Bella Età. Eboli nel cuore, di Giusy Izzo. Dove abito io è un groviglio di case, la parte vecchia di Eboli, vicoli, rumori e bambini che giocano a pallone. Una famiglia abita al piano terra del mio vicolo. Cenzina è sempre incinta, ha tanti figli. I piccoli dormono nei cassettoni e un giorno un cassettone si chiude, provocando la morte al piccolo. Sono in tanti in quella casa del corso. Lo sanno tutti, lo so anch'io. Poi c'è una vecchietta che abita in una cantina. Il buio e l'odore strano sono costanti. Sono diffidente, mi fa paura. Sopra abita la figlia, che ha un negozio di verdura a fianco al nostro. Questo vicolo stretto e lungo fa da pista per noi bambini per correre, risalire e giocare a palla, a mazza e taccola. E anche per mangiare. Si prende un peperone, si accende un fuoco, si scalda una pietra e voilà, il pranzetto è servito. Che bontà! Tutto questo tra le macerie di case bombardate, rimaste vuote a ricordare la guerra. Si gioca a nascondersi tra le macerie, si va sugli orli delle pareti rimaste in piedi, in cerca delle bocche di leone. Andando in su, una grossa scalinata ti porta nelle case strane. Non capisco, ma sono tutte al piano terra con tante donne. Ma la mia casa è la più bella di tutte. E poi noi abbiamo la televisione. Tutte le sere la casa è piena di persone a vedere la TV. I bambini per terra, gli adulti seduti. E se è inverno, attorno a un braciere, unico mezzo di riscaldamento. Ma la cosa più bella sono le favole, raccontate attorno al braciere da un'amica di mamma. Ne sa tantissime. Non fa in tempo a finire che noi diciamo, e poi? Le gambe arrossate dal calore del carbone, piene di bozze, i piedi appoggiati sul braciere, quasi bruciati dal caldo, il resto del corpo infreddolito. Ma il nostro pensiero è lei, la racconta favole. Straordinaria, ci fa sognare a occhi aperti, principi, principesse, favole inventate per noi. Grazie infinite a lei. Per le bellissime serate che ci ha regalato. Ma siamo bambini, abbiamo il nostro mondo da conquistare. La fruttivendola si chiama Margherita e la racconta favole a Nina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. L'elicottero. Da giocattolo a macchina da guerra. La lunga vita del velivolo a elica, ormai da tempo trasformato anche in un insostituibile mezzo di soccorso. Di Matteo Liberti. In grado di compiere un'ampia gamma di manovre e di atterrare un po' ovunque, l'elicottero è oggi usato per molte attività altrimenti ingestibili. Ma fino a un secolo fa questo aeromobile, appartenente alla famiglia degli aerogiri e il cui nome deriva dalle parole greche helix e pteron, spirale e ala, era ancora in stato embrionale. Così come lo conosciamo, prese infatti piena forma solo negli anni 30 del secolo scorso, grazie al contributo di diversi personaggi, tra i quali spicca Igor Sikorsky, ingegnere americano di origine ucraina, che nel 1939 lanciò il VS-300, il primo modello dotato di un innovativo doppio sistema di pale rotanti, ossia di due rotori, uno principale e uno di coda. Sikorsky è spesso additato come il papà di questi mezzi, anche se in realtà furono il frutto dell'impegno di più menti. D'altronde, l'idea di potersi sollevare in aria sfruttando la spinta di un'elica senza uso di ali era maturata già nell'antichità, dal gioco alla pratica. In termini assoluti, il primo elicottero fu un giocattolo nato in Cina attorno al V secolo avanti Cristo, realizzato in bambù e consistente in un'elica a due pale posta su un bastoncino da ruotare con le mani, così da farla fluttuare in aria. Diffusosi anche in Giappone, prese il nome di Taketombo, libellula di bambù, e dal XV secolo arrivò in Europa. Qui, negli stessi anni, Leonardo da Vinci stava progettando la Vite Aerea, congegno elicoidale che, mosso da forza umana, si sarebbe dovuto avvitare nell'aria sfruttandone la densità. Non passò però alla pratica, come fece l'inventore russo Mikhail Lomonosov, sviluppando nel 1754 un prototipo di elicottero consistente in una gabbia metallica con perni e ruote dentate che azionavano due eliche poste al di sopra del congegno, una sull'altra. Era invece di nuovo un giocattolo, quello messo a punto nel 1783 dal francese Christian de Launoy, costituito da due eliche controrotanti, con rotazioni opposte, ricavate da piume di tacchino e fissate tra loro da un'assicella. Ruotandola, l'oggetto si librava. Un altro passo in avanti fu compiuto dai francesi Gustave de Ponton d'Amécourt e Guillaume-Joseph Gabriel de Landelle, che nel 1861 realizzarono un piccolo elicottero con motore a vapore ispirandosi ai progetti precedenti. Chiamato Cher Hélice, cara elica, e poi Helicopter, assomigliava a un drone con una struttura metallica sormontata da una doppia elica. Negli anni seguenti, tra gli ingegneri che elaborarono nuovi modelli motorizzati, brillò l'italiano Enrico Forlanini, che nel 1877 progettò un prototipo dotato di due eliche sovrapposte realizzate in bambù e seta, capace di alzarsi da terra per 13 metri. Il primissimo volo di un elicottero con pilota avvenne nell'estate 1907. Il mezzo, ideato dal francese Louis-Charles Breguet e noto come Giroplan numero 1, aveva un abitacolo collegato a quattro bracci, ciascuno dotato di altrettante pale rotanti. Controllato manualmente da uomini a terra, si alzò poco più di un metro. In autunno arrivò finalmente il primo volo libero, senza tiranti di sicurezza, compiuto dall'ingegnere francese Paul Cornu su un velivolo a due rotori controrotanti fissati su un quadriciclo che fungeva da cabina. Anche questo si sollevò di poco e rimase sospeso meno di un minuto, ma segnò comunque una svolta nello sviluppo degli elicotteri. Frattanto stavano nascendo i primi aerei. Nella Prima Guerra Mondiale un nuovo contributo venne dall'ingegnere ungherese Theodor von Karman, che nel 1917 progettò vari velivoli, tra cui il PKZ-2, contrassegnato da un design futuristico, con abitacolo sopra alle pale rotanti, e capace di rimanere in aria per quasi un'ora, seppure senza equipaggio e con un cavo di sicurezza, altrimenti tendeva a ribaltarsi. La situazione migliorò con l'argentino Raúl Pateras Pescara, che all'inizio degli anni 20 studiò nuove configurazioni delle pale per migliorare l'assetto di questi mezzi e implementarne il movimento orizzontale. La palla passò poi al francese Étienne Eumichen, che nel 1924, a bordo di un modello da lui creato, l'Eumichen numero 2, dotato di 4 bracci sormontati da altrettante pale rotanti, volò per varie centinaia di metri. Seguirono le ricerche dell'ingegnere italiano Corradino d'Ascanio, che nel 1930 ideò il più diretto antenato degli odierni elicotteri, costituito da una fusoliera a maglia metallica sormontata da 2 rotori a 2 pale. Era il DATI-3, con cui riuscì a volare per oltre 1 chilometro, sfiorando i 20 metri di altezza, un record per quei tempi. Di test in test, la piena modernizzazione dell'elicottero giunse con Igor Sikorsky e il suo VS-300, dotato di un rotore principale a 3 pale e di un'elica più piccola in coda, utile a garantirne la stabilità. Per la cronaca, gli impieghi della prima generazione di elicotteri furono prettamente bellici, come nel caso del Sikorsky R4 1942, dotato di cabina chiusa. Proprio l'utilizzo in guerra, dalla Corea al Vietnam, sancì il successo di questi velivoli, usati per trasportare i soldati e come mezzi di attacco, il cui miglioramento tecnologico ebbe ricadute anche in ambiti non bellici. Il primo elicottero pensato per uso civile fu l'americano Bell Model 47, lanciato nel 1946 e contraddistinto da una cabina trasparente a forma di bolla, consentendo il trasporto di persone e cose in località impervie. Gli elicotteri, la cui velocità va dai 200 ai 300 km orari, hanno infatti trovato varie applicazioni, dalla montagna al mare. Il primo modello anfibio capace di atterrare e decollare sull'acqua fu il Sikorsky S-62 del 1958.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno. Rigoni Stern ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale». Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività. Una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro La Casella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di Rigoni Stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook Alto Rilievo Voci di Montagna ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule, confida Pietro. La stessa, non a caso, di Rigoni Stern. Quando l'ho conosciuto, continua, ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Riconi Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Cafoscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo».
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Mare limpidissimo, il bianco accecante delle case, l'azzurro delle cupole e tramonti talmente belli da meritarsi l'applauso. Come non innamorarsi della Grecia e delle sue oltre 3.000 isole? Con la giornalista Laura Tenebrosi faremo questo viaggio tra le isole greche con idee, suggerimenti e dritte per esplorarle. E nelle note del podcast trovate anche l'isola di cui Laura non ricordava il nome. Le isole greche ci aspettano. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Laura, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito, è un piacere.
2: Allora, tu sei una giornalista di viaggi e nel tuo blog viaggiareconlaura.com racconti itinerari insoliti, destinazioni, viaggi in Italia, in Europa e non solo, ma hai una predilizione per le isole. Quindi sono un pochino curiosa di conoscere da dove nasce questo tuo amore proprio per le isole.
3: Ma diciamo che le isole le amo, diciamo che sono praticamente l'equivalente dei borghi e villaggi che allo stesso tempo amo sulla terraferma, perché le isole sono una piccola entità dove la vacanza diciamo inizia e finisce vedendola completamente in linea di massima. Adesso non parlo di isole grandi come la Sicilia o la Sardegna, parlo di isole più piccole come poteva essere nella nostra Italia, l'isola del Giglio per esempio, oppure non so, Favignana nelle Egadi, oppure appunto le isole greche, o ci sono anche alcune isole, le isole anche spagnole, le Baleari, insomma tutte, a parte Maiorca per esempio, anche le altre isole sono tutte abbastanza piccoline e con una vacanza in linea di massima riesci a vederle senza tralasciare granché. Quindi a me piacciono per quello, perché non mi piace tanto, non è più come un tempo, quando ero anche più giovane contavo i posti da vedere, dovevo vederne il più possibile. Mi piacciono le vacanze magari con dei posti non troppo grandi da visitare, ma vederli bene, gustarmeli con calma. Ecco, probabilmente questa maturità deriva poi, cioè viene avanti poi anche col tempo, con le esperienze che uno fa. Quindi sì, la

0: per chi ci ascolta, dividerle magari in grandi gruppi a livello geografico per un po' capire le varie possibilità che esse offrono?
1: Sì, dai, ci proviamo in base anche un po' alla mia esperienza, perché vero è che ne ho visitate non tantissime, però ne ho studiate parecchie, più che altro perché prima di sceglierne una ne ho viste tante, diciamo, almeno in foto e comunque ho letto di loro su diversi siti. Allora, innanzitutto, vabbè, le Cicladi sono quelle, diciamo, per antonomasia, le isole greche proprio più belle e forse anche più frequentate, perché comunque hanno anche i voli, avevano perlomeno, adesso sicuramente verranno ripristinati, ma con più calma, però insomma hanno anche gli aeroporti che ricevono maggior traffico non solo dall'Italia, ma anche da tutta Europa e magari anche dal mondo, come a Mykonos e Santorini. Sappiamo benissimo che sono i due punti base per poter poi accedere alle altre isole. Però sono molto belle anche le isole Ionie, che si trovano proprio verso il sud Italia, più o meno di fronte alla Puglia. E di cui fanno parte per esempio Corfù, Zante, Cefalonia, Paxos, che ho visto forse anche Lefkada, adesso non mi ricordo. Poi ci sono le isole del Dodecaneso, e queste io per esempio non le ho mai viste. Ho visitato solamente Elafonissos, che non è Elafonissi, la spiaggia, scusate, l'isoletta cretese, ma è Elafonissos, proprio una piccolissima isola che si trova a sud del Peloponneso, a cui si arriva non mi ricordo neanche se 5-10 minuti di traghettino. Però le isole del Dodecaneso, per esempio, sono diverse come architettura rispetto a quelle alle Cicladi, per esempio il bianco e il blu è meno presente, ma anche nelle isole Ionie sono diverse. Le isole Ionie per certi versi riprendono molto lo stile veneziano, soprattutto a Corfù si possono vedere alcuni tratti del dominio veneziano. Il Dodecaneso anch'esso è diverso ancora, anche se per esempio troviamo, a me viene in mente un'isola in particolare, che però adesso di cui non mi ricordo il nome, quindi eventualmente ci penso e te lo dico no, dopo. Troviamo gli stessi mulini che per esempio troviamo a Mykonos, ci sono delle caratteristiche simili, però i colori proprio sono diversi, probabilmente anche il discorso del mare non è bello come quello delle Cicladi. Poi ci sono le isole, che non so se facciano parte del Dodecaneso oppure no, qui è da approfondire, quindi chiedo venia, quelle più vicino alla Turchia. Sono Kos e direi anche Karpatos, siano abbastanza vicine alla Turchia. Non so se facciano parte anche se del Dodecaneso. Ecco, queste più o meno sono quelle che io conosco. Poi magari si può approfondire, ecco, vedere quali altre si possono vedere.
0: Come dicevamo, le isole greche saranno ancora più ambite in questa estate che sta per iniziare, però sicuramente un po' ci ha accennato che le Cicladi, ad esempio, hanno voli internazionali che però hanno una frequenza sicuramente minore rispetto agli anni passati. Ecco, a livello logistico, che alternative ci possono essere per l'Italia per poterle raggiungere oltre all'aereo?
1: Allora, per raggiungere le Cicladi ci vuole almeno un mese, cioè se uno decide di andare alle Cicladi usando l'auto o comunque il traghetto, bisogna innanzitutto partire dal fatto che ci vuole un determinato periodo di tempo per poter fare questo viaggio. Sicuramente uno può dire: a me piace viaggiare in auto, quindi se arrivi in auto, arrivi ad Atene, da lì prendi i traghetti che ti portano un po' ovunque. E un'altra alternativa è quella sempre di partire con l'auto e spostarsi su uno dei porti italiani, come può essere Ancona o Bari, Brindisi, che ti collegano a Patrasso e Gumilizia. Adesso questi, e io parlo sulla base di ciò che sapevo fino all'epoca pre-Covid. Adesso non so dirvi perché non mi sono informata personalmente. Su come raggiungere la Grecia, però suppongo che verranno comunque reintrodotti dei traghetti che portano a questi due porti greci, sì, che sono Patrasso e Gumilizia, quindi l'alternativa potrebbe essere quella. Ci vuole sempre comunque a disposizione almeno un paio di settimane. Mentre con un volo diretto su Mykonos, poi mi prendo un aliscafo e diciamo in una settimana mi posso vedere sia Mykonos che Santorini, che insomma sono isole che in una settimana si visitano benissimo, ma posso anche permettermi di prendere un aliscafo e spostarmi su una delle isole vicine. con un viaggio diverso bisogna

0: mettere in considera prendere in considerazione di avere almeno 2 settimane di tempo a disposizione, almeno se si vogliono aggiungere quelle. Cosa diversa è se si vuole raggiungere invece le isole, si vogliono raggiungere le isole Ionie, che sono più a portata di mano. In quel caso lì, probabilmente con un traghetto, un po' di macchina, io direi, non vorrei dire, anche lì lo approfondiremo, eventualmente i nostri ascoltatori possono andare a vedere, ma mi sembra di ricordare che l'Efkada sia collegata da un ponte. Però, ripeto, non vorrei confondermi i nomi perché alcuni sono simili, sia per quanto riguarda le isole Ionie che per quelle del Dodecanese, insomma, hanno dei nomi, alcuni che si somigliano, quindi potrei confondermi. Però, insomma, l'alternativa può essere questa, effettivamente, il traghetto e poi dopo l'auto, la auto, traghetto, auto, ecco.
1: Sì, confermo che, come sanno i nostri ascoltatori, io sono delle Marche, comunque i traghetti da Ancona, anche se un po' la tratta si allunga di più rispetto a partire da Bari o da Brindisi, però sono attivi i traghetti per la Grecia, quindi magari posso mettervi anche qualche link delle varie compagnie di traghetti per valutare i costi e durata del viaggio. Io però vorrei approfondire il discorso delle Cicladi. Lo so che sono le più famose, sono proprio le isole, cioè io penso appunto, come dicevi tu, che quando uno pensa alla tipica isola greca pensa al bianco e al blu e pensa a Santorini.
0: Eh sì.
1: Tu che ci sei stata, io ancora no, e chissà se riuscirò a breve a poterle visitare, ma sono davvero così belle?
0: Sì, sono belle. Io sono innamorata della Grecia, cioè io in Europa, infatti nel mio blog ho i miei luoghi del cuore che comprendono la Grecia e la Francia. Poi c'è anche la Germania, beh, questo è un altro discorso. La Grecia, le isole greche hanno un fascino particolare. Santorini è unica nel suo genere, è assolutamente da vedere per i panorami, per i tramonti, per la Ciora o per la Cora, non mi ricordo mai come si dice, e per i suoi vicoli, per i fiori, per l'architettura, per come le cupole si stagliano sul mare, per come ogni vicolo ti conduce in un punto diverso, ripeto, ma anche proprio lo stile, cioè lo stile cicladico è proprio uno stile loro. Santorini mette insieme un po' di cose diverse perché di colori ne ha parecchi, soprattutto per quanto riguarda la cittadina di Ia, che per me, che è scritto Oia, che per me è la più bella, è dove si va a vedere il tramonto e poi si va ad applaudire nella zona dei mulini a vento. Questa è proprio era una consuetudine, non so, spero che si possa fare ancora. Poi c'è la
1: No,
0: gita.
1: no, aspetta, aspetta, aspetta, io questa cosa, no, del tramonto che è il più instagrammato in assoluto, quello dei Santorini, ok, e ce l'ho presente, ma questa cosa dell'applauso me la devi un attimo approfondire.
0: Io ci sono andata 2 volte a Santorini, però solo una delle due ho fatto questa esperienza, diciamo, chiamiamola così. Sì, ci si ritrova tutti in un determinato punto nella cittadina di Ia, e quando il sole scende nel mare si fa applauso, perché è talmente bello che c'è l'applauso. È molto bello, è da pelle d'oca.
1: Un omaggio a un capolavoro della natura che ci sta.
0: Sì, è bellissimo, è bellissimo, ma poi ripeto, Santorini, io sono dell'idea che se uno va a fare una vacanza a Santorini, se lo può permettere, si deve prendere un alloggio con vista mare per poter vedere o sorgere il sole o tramontare, perché poi è messa in mezzaluna, no, Santorini, quindi insomma si può avere la vista sulla caldera, ma si può avere anche la vista dall'altra parte, quindi dipende, chiaramente gli alloggi con vista caldera costano di più, però insomma è proprio un luogo da vacanza anche speciale se uno vuole, quindi magari permettersi anche solo un paio di notti, ma farsele proprio in un posto speciale, insomma, che veramente, perché già l'isola è in sé bellissima, puoi passarla, non so, sosseggiare un bicchiere di vino davanti al sole che tramonta, ci siete solo magari te, il tuo lui o la tua lei o i due lui, non lo so. È bellissimo, io do questo suggerimento, magari se uno può, ripeto, magari anche non tutta la vacanza, però è molto bello, altrimenti, ripeto, no? Poi si va a vedere il tramonto, posti per vederlo ce ne sono tantissimi, però sì, Santorini è veramente spettacolare. Per quanto riguarda Mykonos, che sono le due, parlo delle due più conosciute, più frequentate, ripeto, anche per la facilità nel raggiungerle. E Mykonos è molto goderezza anch'essa, spiagge molto belle, con dei colori bellissimi, che uno pensa, io ci sono andata con mio figlio di 2 anni e mezzo per dire, quindi era settembre, uno pensa che non sia un'isola adatta ai bambini, assolutamente non è vero, ci sono spiagge molto belle. È molto attrezzate, ma c'è possibilità di fare anche spiaggia libera e sono anche molto diverse, quindi il tipo di spiagge. La Cora di Mykonos è molto molto bella, molto turistica, perché poi fino a 2 anni fa, come sappiamo, le crociere attraccavano sia a Santorini che a Mykonos. E questo purtroppo portava tantissima gente. Penso che adesso, guarda, in questi 2 anni, secondo me, andare alle Cicladi è veramente il top, perché le crociere non ci sono, il turismo è ridotto al minimo, purtroppo, per certi versi dico purtroppo, però è veramente, le si godono nella loro piena bellezza, ecco. E poi dopo niente, io mi sono innamorata di Naxos, perché Naxos è bellissimo, Naxos è grande, ha tutte le spiagge rivolte sul tramonto, anch'essa, e anche lì si fa vedere il tramonto alla Portara, direi che si chiami, ormai non mi ricordo, mi sto invecchiando, non mi ricordo più niente. C'è una porta antica che è ai margini della Cora, e anche lì la gente si raduna tutte le sere per andare a vedere il sole che tramonta all'interno di questa porta. E insomma, ci sono tutte queste usanze particolari. Bellissima, Naxos è stupenda, Koufonissi, che è l'isoletta che si raggiunge da Naxos, anch'essa è una meraviglia, e poi potrei andare avanti per ore, dopo non ti faccio più parlare a te se mi vuoi fare delle domande.
1: Bene, a 3.000 di isole è difficile poi fare una scelta, però sarei curiosa di conoscere un'altra isola, non necessariamente delle Cicladi, che meno conosciuta, quindi meno famosa, non come Santorini e Mykonos, che però ci consigli particolarmente di visitare o di prendere in considerazione per un futuro viaggio.
0: Sì, allora a me è piaciuta moltissimo Paxos, che è nelle Ionie, è un'isola totalmente diversa dalle Cicladi, ripeto, sia come architettura che come tipo di spiagge, perché sono sassose. E Paxos si raggiungeva e si raggiungerà ancora, suppongo, da Corfù, c'erano i voli da su Corfù, e con un aliscafo si raggiunge in un paio d'ore. Da Paxos poi c'è un'altra isoletta che si chiama, a proposito isole di come mi piacciono, no? C'è un'altra isoletta che si chiama Antipaxos, che è a sud dell'isola e si raggiunge in 10 minuti di barca. Ecco, qua ci sono due spiagge sabbiose che sono veramente stratosferiche, cioè non hanno niente da invidiare ai mari caraibici, a mio avviso. Questa è un'isola che io consiglio di vedere, però attenzione, perché le spiagge sono di sassi, ci vogliono le scarpette e non a tutti possono piacere. Io preferisco le spiagge di sabbia, però Paxos è veramente molto bella. E un'altra isola che mi ispira molto, e ce l'ho nella mia wish list, è Karpatos, che è un'isola abbastanza brulla vicino alla Turchia, più a sud rispetto alle altre isole. E poi sì, un'altra, ho una Ciclade che comunque è Morgos e chiaramente Milos, che fa sempre parte delle Cicladi, ecco. Poi c'è quella famosa isola di cui non mi viene il nome, adesso la cerco e te lo dico, che è un'isola che mi piacerebbe andare a vedere.
1: Ho una curiosità, ritornando un attimo sulle Cicladi, che parlando appunto di mare, quindi che tipologia di acqua troviamo? Cristallina, quindi com'è appunto l'aspetto proprio del mare?
0: Il mare alle Cicladi è freddo, ma non freddissimo. E, innanzitutto, questa è una cosa che è meglio evidenziare, perché effettivamente potrebbe esserci che uno ci va a giugno-luglio, si aspetta di essere a sud rispetto all'Italia, si aspetta un mare caldo. Non è così. Il mare delle Cicladi è fresco barra freddo. A Naxos io a luglio ho fatto il bagno volentieri, anche se era fresca l'acqua, ma meno fredda di quella che ho trovato a Mykonos negli anni precedenti. L'acqua è sempre molto pulita, con dei colori meravigliosi, chiaramente i colori dipendono dalla spiaggia. Santorini, per esempio, essendo la sabbia scura, non avrà colori particolari se non nella White Beach e nella Red Beach, che sono due spiagge particolari che a volte si raggiungono anche escursione. Io ho fatto solo la Red Beach, dove i colori dell'acqua era verde smeraldo, perché chiaramente essendoci questi depositi di ferro, insomma, rendono rendono la spiaggia appunto rossa. È molto bello come a livello ambientalistico, insomma. Ripeto, Naxos ha delle spiagge con dei colori, la placa poi è una roba incredibile, ci sono dei posti, sono tutte belle. Ecco, diciamo che nel momento in cui la sabbia è chiara, si hanno dei colori veramente molto, molto vividi, molto, molto speciali. Ecco, facendo un paragone con le nostre spiagge, devo dire che i colori della nostra Sardegna si fanno non ci sono solo per il fatto che sono degradanti, cioè noi in Sardegna molto spesso troviamo il mare con varie sfumature, no? Dalla riva andando verso il mare aperto, vediamo queste sfumature sul turchese, dal celeste al turchese al blu. Ecco, questo magari si verifica meno, però ripeto, c'è un'acqua che è spettacolare. Quella che ho visto io, o Funissi per dire, o Elafonissos, cioè sono da togliere il fiato, no? In base per i colori del mare, la Grecia è un 12.
1: Se ancora qualcuno che ci ascolta fosse indeciso, lo possiamo convincere con la cucina? Come si mangia in Grecia?
0: Anche lì io mangio benissimo. Per esempio, 3 anni fa siamo andati via con dei nostri amici e loro si ostinavano a mangiare dei piatti a base di pesce, piatti cucinati con, non so, un tonno alla griglia o dei piatti che, insomma, magari troviamo anche qui, ecco. Io invece consiglio, e sono anche costosi, io invece consiglio di mangiare i prodotti, i piatti greci, cioè proprio fatti i classici loro, la moussaka, i souvlaki, le melanzane ripiene, che possono essere di carne o di verdura, la classica insalata greca. E poi cosa c'è? Io ho mangiato anche delle ottime insalate di polipo, comunque, anche se loro lo fanno principalmente alla griglia. Però c'è da dire questa cosa che uno magari non lo sa o non ci pensa, ma la Grecia è più valida e sono più pratici nel cucinare la carne che non il pesce. Quindi andare là e pensare di mangiare un super pesce, probabilmente si può rimanere delusi. E invece se uno mangia i loro piatti principali, che sono a base di carne, anche il pastissio per dire, sono anche simili per certi versi ai nostri piatti, ci mettono solo qualche spezia in più. Ecco, per esempio la moussaka è una lasagna sostanzialmente, però molto arricchita tanto e che ti riempie, però con 8-10 euro al massimo, a volte incluso il bere, se non ti, magari se bevi solo dell'acqua, ecco, uno pranza o cena senza problemi. Però sì, rimanere su piatti tipici della Grecia, se uno si vuole, cioè pensa di mangiare una super cucina o va in ristoranti di un certo livello, ma è il bello è in Grecia andare nelle taverne, specie sul mare, quindi cose semplici.
1: Eh sì, forse li abbiamo convinti i nostri ascoltatori. E sono arrivata quindi all'ultima domanda. Per chi va in Grecia, quindi nelle isole greche, hai qualche souvenir un pochino particolare da consigliarci e da riportare a casa? Anche godereccio e magnereccio, eh?
0: Dunque, io come souvenir non ho mai preso cose particolarmente turistiche, quindi non, anche lì come in Turchia c'è questo famoso, non so come chiamartelo, un occhio di pernice, è una specie, chiamiamolo occhio, con all'interno la parte nera, poi c'è una striscia bianca, una striscia azzurra, una striscia bianca, una striscia blu. Mi viene da dire occhio di pernice, però non ne sono sicura. Non ti so dire al momento quale sia il classico souvenir delle Cicladi, cioè se non magari ci sono le statuine con le cupole blu e bianche. Non lo so, perché guarda, io i negozi turistici li frequento molto pochi. Poco a livello chiaramente culinario, beh, le olive, suppongo che possano essere kalamata. Penso che possano essere un ottimo. Io le avevo portate a casa proprio, ero atterrata quando ho fatto il viaggio in Peloponneso, ero atterrata a Kalamata, un viaggio che Ryanair ha fatto per pochi anni e poi l'ha tolto. dall'Italia e avevo preso le olive, che sono veramente molto buone. Sì, a livello culinario portarle bene, se sono sottovuoto riesci bene. Altre cose al momento onestamente non mi vengono in mente.
1: Le olive ci piacciono come idea di souvenir particolare da riportarsi dalla Grecia, anche perché così uno aumenta il ricordo del viaggio e dell'esperienza fatta per più tempo. Ti ringrazio per la bellissima e profumata e colorata esperienza che ci hai fatto fare questo viaggio nelle isole greche e anche nelle Cicladi. Ricordo a chi ci ascolta che possono seguire i tuoi viaggi sul tuo blog, che è viaggiarecollaura.com. Nelle note trovate tutti i riferimenti, anche qualche dettaglio poi degli articoli dedicati alle isole di cui Laura ci ha parlato in questa chiacchierata, così da poter approfondire un po' il discorso organizzativo e delle cose da vedere. Ovviamente immagino che se qualcuno vorrà scriverti e mandarti una mail, sarei lieta di dare anche qualche idea per l'organizzazione del viaggio.
0: Assolutamente, anzi, mi fa sempre piacere parlare di Grecia.
1: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio? La rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: La giustizia ai tempi della Serenissima. Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale, e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la Quarantia Criminal, di quelli penali, la Quarantia Civil, di quelli civili, e la Vogaria del Comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata, è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della Vogaria di Palazzo Ducale. Prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava. Quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. La ringa non poteva durare più di un'ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530, l'intero palazzo ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne

I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno, i topi parassiti nascosti sotto le assi del pavimento e delle pareti, da ultimo il numero dei carcerati stipati in locali molto angusti, questi furono i principali motivi dei gravissimi disagi nelle prigioni. Coloro che si presentavano di propria volontà, se citati in giudizio, oltre ad una diminuzione della pena, potevano anche circolare nel cortile di palazzo e incontrare chi che sia. Altri ottenevano la libertà provvisoria di giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma per altro, Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce, e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione. Veniva infatti praticata

verificata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al buio, con lo scopo di esercitare una forte pressione psicologica amplificata dalle minacce delle guardie. Al centro della camera pendeva una lunga corda con verricello scorrevole, agganciata alla sommità della trave di colmo dell'abbaino, al quale il prigioniero veniva legato e sospeso. Le suppliche erano il modo più comune dei prigionieri di comunicare con i magistrati. Le loro richieste riguardavano la riduzione della pena e il trasferimento in celle meno dure a causa di gravi malattie, la protezione dalle richieste di denaro dei guardiani, oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana: ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è, in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca, o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando, in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo, da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro, che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. Chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

0: Il racconto.
1: Alla ricerca di Proust, di Silvia Büchi.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barthé recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della serata. L'uomo è avvolto come sempre nel suo abito grigio con cravatta pastello, quasi una divisa. Al termine dell'esibizione, la padrona di casa, accompagnata da un giovane 22enne, gli si avvicina e procede con le presentazioni. «Ecco il mio delizioso paggio, Marcel Proust», aggiungendo subito dopo «promettetemi di essere gentile». Raccomandazione superflua. Fra i due si instaura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica. «Je suis le souverain des choses transitoires». «Sono il re dell'effimero». Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza. «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni,
Nel 1882 i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet. C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile. Ma insomma facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose, e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibesco, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibesco», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Elisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Greffull, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Elisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Souzeau, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto, l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile,
dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Agostinelli, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura, per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo, Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile. Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno, non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere La Recherche, che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus, un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva: «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire,
il sesto libro della Recherche, intitolato La fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Céleste Albaret gli consigliavano, voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Henri Désiré Landru, meglio conosciuto come Henri Landru o Barba Blu, è nato a Parigi nel 1869 e morto a Versailles il 25 febbraio 1922. È stato un criminale e serial killer francese. Sottolineo che lo scopo di Dark Diaries è quello di diffondere consapevolezza e ricordare l'umana sofferenza. Se reputate l'argomento per voi troppo difficile emotivamente, vi prego di non andare oltre. L'episodio potrebbe non essere adatto. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. L'affaire Landru.

0: Monsieur Landru, per venire incontro a necessità familiari, dal 1915 si fece passare per un agiato vedovo. Henri fece pubblicare un annuncio sul quotidiano. Se dovessimo leggere oggi l'annuncio, potrebbe suonare così: AAA, vedovo benestante alla ricerca di anima gemella, single, di bell'aspetto per passare il resto della vita insieme. Ma Barba Blu aveva un obiettivo: trovare donne ricche e sole, per sedurle. Sostanzialmente il suo piano era quello di fingere agiatezza economica, le traeva in inganno facendole soggiornare brevemente in una villa ben isolata che aveva affittato appositamente allo scopo. Barba Blu era un uomo molto affascinante ed eloquente, riusciva a far firmare alle ignare vittime delle procure che permettevano all'uomo di accaparrarsi delle loro proprietà. A piano compiuto le strangolava e faceva sparire i loro corpi, bruciandoli in un forno che era situato nella cucina della villa affittata. La villa era sicuramente molto isolata, ma non così tanto da non destare sospetto. I vicini di casa, residenti, non poterono fare a meno di notare che spesso si sentiva un odore terribile proveniente dalla villa. Peraltro, il vicinato poté notare che questo fumo usciva dal camino anche in periodi dell'anno in cui non era necessario accenderlo per riscaldare gli ambienti in casa. Pieni di sospetti, avvisarono molte volte la polizia locale e la polizia molte volte aveva perquisito la casa. Ma l'uomo era altrettanto scaltro. Infatti, dopo aver compiuto i delitti, attendeva che i cadaveri delle vittime fossero completamente inceneriti e che si spegnesse il fuoco. Poi, con cura, puliva il forno dalla cenere che veniva sparsa nei campi accanto all'abitazione ed ogni traccia ed ogni possibile prova veniva accuratamente eliminata. Nonostante ciò, l'uomo venne arrestato nel 1919 per truffa e appropriazione indebita a seguito delle denunce sporte da alcuni parenti delle vittime dopo le loro scomparse. Dai reati contro il patrimonio, gli investigatori impiegarono ben poco a trasformare l'accusa in omicidio. Barba Blu aveva ucciso 10 donne ed un giovane che aveva accompagnato una delle vittime. Il processo iniziò una fredda mattina di novembre, precisamente il 7 novembre 1921, davanti alla corte d'assise di Seine-et-Oise, nella sede di Versailles. Henri negò sempre gli omicidi, pur ammettendo di avere truffato le vittime. Ed era anche provocatorio davanti alla corte. In un'occasione giunse ad esclamare in segno di protesta: «Mostratemi i cadaveri!», rifiutando nettamente le accuse. Tuttavia venne disposta una perquisizione dettagliata del giardino della villa e dalla perquisizione vennero ritrovati frammenti di ossa e molti denti e addirittura la cucina lenna con la quale Henri aveva bruciato le vittime, venne trasportata integralmente all'interno dell'aula del tribunale. Sì, le prove erano scarse. Tuttavia, la giuria fu particolarmente colpita da una prova. Una piccola agenda, appartenente all'imputato, dove erano annotate e registrate tutte le spese di viaggio sostenute dalle vittime. Ogni spesa, suddivisa per ogni vittima, vi erano però segnate solamente le spese del viaggio di andata, non del viaggio di ritorno. Davanti a questa evidenza, Henri non ebbe modo di dare spiegazione convincente. Il suo avvocato lo difese strenuamente, ma tante erano le testimonianze e le prove, anche se circostanziali, che non poté evitare la condanna a morte del suo cliente. La sentenza di condanna venne pronunciata il 30 novembre del 1921. L'allora presidente della Repubblica francese, Alexandre Millerand, ricevette la richiesta di grazia, che venne rifiutata il 24 febbraio del 1922. L'esecuzione della sentenza capitale avvenne alle ore 6:05 del 25 febbraio 1922, nel cortile della prigione di Saint-Pierre a Versailles, dove era stato allestito il patibolo e la ghigliottina. La testa ammozzata e mummificata di Barba Blu è conservata ad Hollywood, nel Museum of Death. La storia di Barba Blu ha influenzato la cultura di massa e anche il cinema. Nel film del 1988, Quando Alice ruppe lo specchio, il protagonista è un moderno Barba Blu che sposa vedove facoltose per pagare i debiti e poi le uccide. Nel film L'erba del vicino, il cane danese della famiglia è responsabile di molti omicidi e si chiama Landru. Nel film spagnolo Ballata dell'odio e dell'amore, anno 2010, Xavier e Natalia, i protagonisti vedono una statua di cera delle fattezze di Barba Blu mentre attraversano la casa stregata di un Luna Park. Barba Blu è anche il titolo di una fiaba scritta da Charles Perrault, considerato il padre della fiaba europea, e narra la storia di Barba Blu che uccideva le sue mogli. Dalla traduzione di Collodi leggiamo: «C'era una volta un uomo, il quale aveva palazzi e ville principesche, e piatteria d'oro e d'argento, e mobilia di lusso ricamata, e carrozze tutte dorate, di dentro e di fuori, ma quest'uomo, per sua disgrazia, aveva la barba blu, e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gamba dalla paura». L'autore in realtà si è ispirato alla vicenda di Gilles de Rais, realmente esistito, maresciallo francese e compagno della famosa Giovanna d'Arco. L'uomo era appassionato di teatro, collezionista, erede di una fortuna enorme, ma è anche colui che fra il 1432 e il 1440 uccise decine di bambini senza motivazione apparente. Venne finalmente arrestato e processato, ma si pentì e morì in santità. Alcuni hanno anche pensato che la fiaba facesse riferimento ai vari matrimoni del re inglese Enrico VIII, che nella propria vita ha cambiato 6 mogli, facendone condannare 2 a morte. Infatti Barba Blu potrebbe ben condividere con Enrico VIII un carattere tirannico e dispotico e la crudeltà nel liberarsi velocemente delle consorti. Altri invece hanno correlato Barba Blu e la leggenda bretone di Conomor il Maledetto e Trifina. Anche le ricche mogli di Conomor sparivano all'improvviso. Miei cari ascoltatori, aggiungiamo ancora un po' di pepe in questa storia perché esiste anche la signora Barba Blu. Sì, è la signora Belle Gunness, vedova nera che dopo una vita fatta di stenti ha sterminato la sua famiglia per assicurarsi un avvenire dignitoso. È stata una killer norvegese naturalizzata statunitense ed è una delle più prolifiche di tutta la storia degli States, con almeno 40 omicidi accertati, che potrebbero essere fino ad oltre 60. Ha vissuto un'infanzia in grande povertà. L'infanzia fu costellata da problemi dello sviluppo, non era un tipo di donna che i ragazzi amavano definire attraente, era mastodontica e robusta, e questo le provocava uno stato di infelicità che segnò gravemente la sua psiche. Nonostante questo fisico robusto mascolino, Belle però era una donna sensuale, detestava la solitudine ed ebbe diversi amanti. Aveva messo un annuncio su un giornale per i migranti norvegesi. Personale. Bella vedova che possiede una grande fattoria in uno dei migliori distretti della contea di La Porte, nell'Indiana, desidera fare la conoscenza di un gentiluomo altrettanto ben fornito con l'intenzione di unire le fortune. Non si considerano risposte per lettera a meno che il mittente non sia disposto a far seguire alla risposta visita personale. Gli sciocchi non devono applicarsi. In molti risposero all'annuncio di Belle e ricevettero una lettera di risposta nella quale lei chiedeva di depositare una somma di denaro a proprio nome per conquistare la sua fiducia. Gli uomini venivano convinti da questa richiesta forse stravagante perché veniva letto come sintomo di senso pratico ed onestà. Molti pretendenti si riversavano alla fattoria attratti dalla prospettiva allettante che veniva offerta. Molti entravano, nessuno usciva. La nostra signora Barba Blu si è macchiata di delitti per interessi economici. La prima vittima è stato il primo marito della donna. A seguito di una serie di insuccessi economici, la donna appiccò volontariamente un incendio nel negozio che aveva aperto anche col secondo marito per intascare i soldi del premio dell'assicurazione. Questo metodo le servì anche in futuro per avvelenare i suoi bambini affetti da grave forma di colite e per mettere le mani sulla loro polizza di assicurazione sulla vita. Il 28 aprile 1908 la fattoria fu distrutta da un incendio. Quando arrivarono i soccorsi, la fattoria era completamente in cenere. Furono trovati all'interno 4 cadaveri. Uno era quello di una donna che però non poté essere identificata subito come Gunnes perché non aveva la testa. La testa non fu mai stata trovata. I corpi dei suoi figli vennero trovati invece nei loro letti. La donna decapitata non poteva essere Belle, in quanto dopo analisi più attente l'anatomia del corpo era differente. Ma di Belle non si ebbero più notizie. La storia di Belle dimostra come a volte una donna serial killer possa essere molto più pericolosa del suo corrispettivo maschile. Tornando al nostro Landru, la versione di Barba Blu dell'autore Perrault aveva ovviamente un tono pedagogico perché voleva ammonire i lettori a non lasciarsi guidare dalla curiosità. Tuttavia, la vicenda dell'uomo sanguinario nell'immaginario collettivo finì per essere presto associata all'idea del killer seriale, tanto che il soprannome di Barba Blu diventò soprannome che, diciamo, viene dato d'ufficio a molti assassini come il nostro Henri Landru. Vi ricordate come finisce la fiaba tradotta da Collodi? Barba Blu venne raggiunto da due cavalieri, i quali, sfoderata la spada, si gettano su di lui. Erano i fratelli della sua ultima moglie. Cercò di fuggire, ma i fratelli lo inseguirono e lo raggiunsero prima che potesse uscire di casa e lo colpirono, uccidendolo. Barba Blu non aveva eredi. La sua ultima moglie quindi rimase erede di tutti i suoi beni, dei quali una parte diede in dote alla sorella Anna, un'altra parte la usò per comprare il grado di capitano a uno dei fratelli, il resto lo tiene per sé, per maritarsi con un altro galantuomo, che le fece dimenticare Barba Blu. Così per tutti gli sposi, da questo racconto che risale al tempo delle fate, si potrebbe imparare che la curiosità, massime quando è spinta troppo, spesso volentieri ci porta addosso qualche malanno. Tratto da Carlo Collodi, I racconti delle fate di Charles Perrault.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Enigmistica per Bravissimi. Bellezze d'Italia, Scarperia, di Aldo Capece. Il borgo di Scarperia si trova nel Mugello, a nord-est di Firenze, e fin dalla sua fondazione è sempre stato nell'orbita della città toscana, anche se per la sua posizione a cavallo dell'Appennino tosco e emiliano si può considerare in odor di Romagna. Prima della costruzione della rete autostradale nel nostro paese, era un passaggio obbligato per scavallare i rilievi che separavano Toscana ed Emilia e giungere nella bassa dalle parti di Bologna attraverso la Futa. La sua peculiarità è dovuta a una produzione artigianale che per secoli ha contribuito a tenere in piedi l'economia cittadina, quella dei coltelli, che qui si realizzavano in tutte le fogge e per ogni esigenza. Si può dire che tutto ciò che era ferro e serviva per tagliare veniva prodotto a Scarperia. Ancora oggi le coltellerie sono parecchie e sulla scia della tradizione è stato realizzato anche un museo tematico dedicato a questa attività, le cui prime testimonianze scritte risalgono al 1479. Si tratta di un inventario dei beni del banchiere fiorentino Romolo Bucci, il quale lasciò ai suoi eredi, tra le altre cose, anche una serie di coltelli della Scarperia. Il nome del borgo, il cui stemma è lo stesso del comune di Firenze, cioè un giglio rosso in campo bianco, ha a che fare con la posizione geografica, poiché esso fu fondato alla Scarpa, cioè ai piedi dell'Appennino. Inoltre, visto che la salita al passo del Giogo era piuttosto erta e impervia, si aggiunse l'aggettivo ria, cioè difficile. Il paese non vanta origini etrusche o romane, ma è sorto in epoca medioevale, per iniziativa di Firenze, che intendeva presidiare meglio i punti strategici dei valichi montani. La decisione di creare un nuovo insediamento venne presa nel 1299 e nel 1306, quando finalmente i fiorentini sconfissero gli Ubaldini, antichi feudatari del Mugello, si pose la prima pietra di una fortezza, Castel San Barnaba, eretta in località Scarperia. Per convincere gli abitanti del contado a costruire lì vicino la propria casa, li si incentivò con l'esenzione decennale dalle tasse. Scarperia, al tempo, acquistò importanza dalla sua posizione strategica e dal 1415 per essere stata scelta come sede del vicario fiorentino. Il castello fu ampliato e la popolazione crebbe fino al terremoto del 1542, in seguito al quale il borgo fu seriamente danneggiato. In età moderna cominciò il lento declino che ha come suggello due date. La prima è il 1752, quando i nuovi signori della Toscana, i Lorena, per migliorare la viabilità appenninica, costruirono una strada che tagliava fuori Scarperia, con la conseguenza di far cessare l'attività di molte

0: 8 settembre 1306. Un'altra importante festa è l'infiorata, nella ultima domenica di maggio, che vede protagonisti i fiori, cosparsi su tutte le strade e disposti a formare disegni colorati. Queste potrebbero essere buone occasioni per gustare anche la cucina locale, che in ossequio alla tradizione toscana presenta piatti poveri, ma gustosissimi. A parte la regionale ribollita, si possono apprezzare i tortelli di patate, tipici del Mugello, e la farinata con gli zoccoli, che è presa in prestito dalla Garfagnana e vive del contrasto tra il vellutato sapore di una minestra e il duro del pane abbrustolito, gli zoccoli, appunto. Per quanto riguarda le cose da vedere, Scarperia è uno dei centri storici più interessanti del Mugello, con un tessuto urbano rettangolare chiuso da una cinta muraria intervallata da torrioni quadrati. Il cuore del paese è la piazza, dove si affaccia il Palazzo dei Vicari, una residenza di impianto trecentesco che era il centro del potere politico e dove alloggiavano i funzionari mandati da Firenze ad amministrare il territorio. Essa è raccordata al mastio e quindi alla cerchia delle mura da due grandi muraglie che formano un vasto cortile interno. Il terremoto che colpì Scarperia nel 1929 rese necessari interventi di restauro che hanno reso l'edificio molto simile a Palazzo Vecchio a Firenze, specialmente nella torre. La facciata è ornata da numerosi stemmi che sono il ricordo della casata di tutti i vicari che qui soggiornarono. Alcuni stemmi sono notevoli perché provengono dalle botteghe dei Della Robbia, terracotta invetriata. Da segnalare all'interno una Madonna con Bambino e Santi, 1554, appartenente alla scuola del Ghirlandaio. Sempre sulla stessa piazza si affaccia anche l'edificio religioso della Prepositura, fondato nel 1326, che contiene un tondo marmoreo di Benedetto da Maiano e un crocifisso del Sansovino. Vicino alla prepositura dei Santi Jacopo e Filippo c'è l'oratorio della Madonna di Piazza del 300, dove si svolgeva la cerimonia di insediamento dei vicari fiorentini.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista The Good Life, Beautiful Mind, ritratti geniali da Dante a Pasolini. Cosa accomuna Enzo Ferrari a Steve Jobs? La visione, la lungimiranza e l'uso fosforico degli strumenti a disposizione. A questi e altri ritratti eccezionali, The Good Life ha dato parola e immagine. Di Giorgio Terruzzi. Genio, una parola. Per decifrarla serve metterci la testa. In parecchi l'hanno fatto. Filosofi, teste fini. Genialità al servizio del genio. Da Georg Hegel a Friedrich Schelling. Da Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche e Denis Diderot. Riflessioni come lampadine accese nel cervello. Stimolazioni. Richiami per ogni memoria disseminata di esperienze. Abbastanza per mettere in movimento teste come la mia, che fini non sono affatto. Critica del giudizio, Immanuel Kant. Il genio è la disposizione innata dell'animo per mezzo della quale la natura dà la regola all'arte. È lui, Kant, ancora una volta, ad offrire una bussola particolarmente luminosa. Un conto è una grande mente che porta a scoperte

0: scientifiche connesse ad un metodo applicato. Un altro è il genio che muove l'artista, il quale non può spiegare, mostrare o insegnare il procedimento che lo trasporta, che detta il gesto, l'idea e in definitiva l'opera. Possiamo prendere questo distinguo per tentare di muoverci dentro la parola in questione. Genio, appunto. Una parola inflazionata. Genio come genius, il nome della divinità tutelare, genio del male, genio della lampada, genio militare. Non servono lampi di genio per ingegnarci un poco, scopo dissertazione sul termine e i suoi confini. Cominciando dai luoghi comuni nei quali collochiamo figure precise, con liberissimo arbitrio, si capisce? È un genio della finanza, Mario Draghi, le cui capacità applicate ad un sistema di regole fanno talvolta la differenza rispetto ad altri che, nello stesso ambito, operano e si muovono. È un genio della finanza Pablo Escobar, le cui capacità applicate alle falle di un sistema di regole hanno fatto molta differenza rispetto ad altri che pure nell'ambito dell'illegalità si muovono. Stiamo parlando di intelligenza al servizio dell'esperienza con esiti eccezionali, al netto di ogni giudizio etico. La parola genio in questi casi indica una interpretazione eccellente del panorama, del contesto, delle informazioni. Viene utilizzata, infatti, per scienziati più o meno famosi, per chi scopre un vaccino o un antidoto, per inventori di varia taglia che hanno segnato la nostra storia. Albert Bruce Sabin, il virologo che ha battuto la poliomielite, come Alexander Graham Bell, l'ingegnere che per primo brevettò il telefono. È la nostra riconoscenza ad attribuire l'etichetta. Il genio qui, con tutta una gamma di sinonimi possibili, è talento al servizio di una progettualità, qualcosa che determina uno scatto verso il futuro, partendo da ciò che offre la realtà. Contributi al progresso, alla riduzione dell'arretratezza, alla modernità. Il che vale anche per una quantità di protagonisti anonimi di diversissima statura. Fu certamente geniale chi creò la prima ruota, forse un sumero nel 2000 avanti Cristo. Così come il primo uomo o la prima donna a coprire la distanza che separa un seme tropicale da un caffè espresso. Osservazione ed applicazione dentro un preciso contesto. Uso fosforico degli strumenti disponibili. In questo senso sono accumulabili Enzo Ferrari e Steve Jobs. Visionari entrambi, capaci entrambi di agire con un anticipo clamoroso, una lungimiranza leggendaria. La scala di valore è roba da dibattito senza fine perché sono infiniti gli ambiti, innumerevoli i problemi risolti. Tanto è vero che nella categoria possono comparire Galileo Galilei come quel gran genio del mio amico, secondo Mogol Battisti. Alzi la mano chi non si è dato del genio almeno una volta nella vita, dopo aver trovato una scusa perfetta, una balla granitica, la soluzione di un inghippo da ultimo minuto. Il capitolo a parte, ammesso e non concesso, lo occupa in smagliante solitudine Leonardo da Vinci, perché quest'uomo costituisce l'eccezione ad ogni teoria, compresa quella di Mr. Kant. Inventore su base scientifica, sfruttando la sua grande mente, ma anche artista geniale, incapace di spiegare, appunto, il procedimento che lo trasportò di fronte a una tavolozza e a una tela. Ciò che possiamo solo osservare attoniti davanti alla Gioconda. Lui sì, un vero caso, un creatore polivalente. Genio senza discussioni, indipendentemente dall'angolazione di chi osserva. La figura perfetta per trasferirci in una atmosfera misteriosa, dentro la quale collochiamo nel tempo una cerchia ristretta di protagonisti. Un celebre aneddoto racconta di Pablo Picasso deciso a non consegnare al proprio mercante le Demoiselles d'Avignon, dipinto realizzato tra il 1906 e il 1907, consapevole che fosse troppo presto per essere compreso. Fu esposto infatti 10 anni più tardi. L'atteggiamento è singolare. Svela una percezione acutissima del proprio genio, pur senza offrire ulteriori spiegazioni. Cosa muoveva Picasso nel dipingere giorno dopo giorno, anno dopo anno, modificando il segno, la propria traiettoria? Le risposte non sono disponibili, così come non sono reperibili che tracce labili delle esperienze accumulate osservando, studiando, meditando sul proprio fare. Il genio di Picasso agiva per vie oscure e ciò che più conta ribadire ora, assimilabili alle vie percorse da altri artisti. Da ogni artista, viene da dire, essendo l'arte una questione non esauribile per valore assoluto, ma solo per punti di vista. Vincent van Gogh, povera stella, non riuscì a vendere i propri quadri. Opere che oggi valgono milioni di euro. Sono gli stessi dipinti. È cambiato il modo di guardarli, di valutarli. Sono cambiati semplicemente i parametri delle culture dominanti. Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Piero della Francesca, Masaccio, Caravaggio, Dante. Abbiamo studi, analisi, una quantità di teorie che raccontano il loro genio. Nessuna può spiegarlo davvero. Non solo. I criteri che hanno determinato il successo di questi artisti sono comunque aleatori, discutibili, applicabili ad altri, ben meno o per nulla premiati dalla storia. Allo stesso modo è impossibile dichiarare oggi quale artista geniale e grande nel presente verrà celebrato tra 100 anni. L'identità, lo spessore del genio sono impalpabili, sfuggenti, mai definitive. Parliamo di pittori, di scultori, potremmo parlare di compositori, di musicisti. Colpi di pennello come sequenze di note, scale di colori come scale musicali, dentro le quali agisce uno sgurz, un guizzo magico, qualcosa che compare talvolta addirittura nel gesto di un campione sportivo, nel movimento di una danzatrice, in quel confine sottilissimo che separa la tecnica dall'inventiva, dalle espressioni del talento. Manifestazioni eccelse di fronte alle quali siamo disposti a concedere la qualifica. Soprattutto, ecco, soprattutto, quando il genio approda alla gratitudine, quando la creazione ci emoziona, ci eleva, ci ispira, ci commuove. Il che è diverso, un poco, moltissimo, dipende ancora una volta dal punto di vista, dall'ammirazione o dalla riconoscenza che mostriamo nei confronti dell'inventore, dello scienziato, del tecnico sopraffino. Grandi menti, tornando a Kant, i cui processi sono ricomponibili, decifrabili anche se inediti e stranianti, in definitiva spiegabili e trasferibili. Non a caso, al solo genio è concessa sregolatezza, non al tecnico o allo scienziato. Il motivo è semplice. Il genio non ha regole, non può averne, essendo preclusa la dinamica. Abbiamo le opere, bastano quelle. La loro genesi è ignota, ignota resterà per sempre, così come il prezzo della genialità. Intimo e insindacabile. Ogni astensione di giudizio diventa lecita, abbiamo i frutti, magnifici e inspiegabili, indicibili, come gli antri più cupi della nostra anima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Jack lo squartatore. Chi erano davvero le donne che ha assassinato? Il killer noto come Jack lo squartatore ha terrorizzato Londra nell'autunno di 135 anni fa. Per cinque donne non è stato un fantasma leggendario né il personaggio di un romanzo giallo, ma la persona che le ha orribilmente uccise. Questa è la loro storia. Di Parisa Janghi. C'è chi dice che fosse un chirurgo, altri invece solo un pazzo squilibrato. O forse un macellaio, un principe, un artista o uno spettro. Il killer noto alla storia come Jack lo squartatore terrorizzava Londra nell'autunno di 135 anni fa. Nel secolo successivo tutti ne hanno parlato. È stato come un'ombra scura usata per dare un nome a paure e comportamenti. Ma per cinque donne Jack lo squartatore è stato la persona che ha orribilmente messo fine alla loro vita. Jack lo squartatore è stata una persona reale che ha ucciso persone reali, ribadisce la storica Hallie Rubenhold, il cui libro The Five, in italiano Le cinque donne, la storia vera delle vittime di Jack lo squartatore, racconta le vite delle sue vittime. Non era una leggenda. Chi erano queste donne? Avevano un nome: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddow e Mary Jane Kelly. Avevano anche speranze, affetti, amici e in alcuni casi figli. Le loro vite, ognuna unica, raccontano la storia della Londra del XIX secolo, una città che le ha spinte ai margini e ha dedicato loro più attenzione da morte che da vive. Terrore a Whitechapel. Le loro storie non erano iniziate tutte a Londra, ma tutte vi finirono nell'affollato quartiere di Whitechapel, nell'East End della metropoli. Probabilmente in tutto il mondo non esiste uno spettacolo simile a questa immensa, negletta e abbandonata grande città dell'East London, scriveva nel 1882 Walter Besson nel suo romanzo All Sorts and Conditions of Men. Uomini di ogni tipo e condizione. È trascurata anche dai suoi stessi cittadini. Tra i cittadini di Whitechapel c'erano anche alcuni tra gli abitanti più poveri della città. Immigrati, lavoratori temporanei, famiglie, donne single, ladri. Tutti si ammassavano in tuguri, baraccopoli e case di lavoro gremiti di umanità. Secondo la storica Judith Valkowitz, negli anni Ottanta del 1800, Whitechapel era diventata l'emblema dei mali sociali della Londra emarginata. Un luogo in cui si mescolavano peccato e povertà nell'immaginario vittoriano, sconvolgendo le classi medie. Whitechapel si trasformò in uno scenario di orrore quando, nelle prime ore del mattino del 31 agosto 1888, in una strada buia fu trovato il corpo senza vita e mutilato di Mary Ann, detta Polly Nichols. Polly Nichols fu la prima delle cinque vittime attribuite a Jack lo squartatore, un gruppo di donne i cui omicidi, avvenuti in un breve periodo di tempo, sembravano essere collegati tra loro. Nel mese successivo, altre tre donne sarebbero state trovate uccise sulle strade dell'East End, ammazzate in modo simile, sgozzate e sventrate. Il quinto assassinio avvenne il 9 novembre, quando lo squartatore massacrò Mary Jane Kelly con tale violenza da renderla quasi irriconoscibile. Il cosiddetto autunno del terrore gettò Whitechapel e l'intera città nel panico e la misteriosa identità del serial killer acuiva ulteriormente le paure. La stampa descrisse con enfasi l'estrema cruenza degli omicidi e le vite delle donne uccise. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Al di là del tipo di morte che le accomunò, le cinque donne assassinate da Jack lo Squartatore avevano anche qualcos'altro in comune. Erano tra gli abitanti più vulnerabili di Londra. Vivevano ai margini della società vittoriana. Cercavano di sbarcare il lunario e di sopravvivere nell'East End, entrando e uscendo dalle case di lavoro, arrangiandosi con lavori occasionali e impegnando i loro pochi averi per permettersi l'affitto di una stanza con un letto per una notte. Quando non riuscivano a mettere insieme il necessario, dormivano per strada. A nessuno importava chi fossero queste donne, afferma Rubenhold. Vivevano vite incredibilmente precarie. Polly Nichols conosceva bene la precarietà. Nata nel 1845, si conformò all'ideale vittoriano di femminilità sposandosi all'età di 18 anni. Ma dopo aver partorito 5 figli, un giorno lasciò suo marito, che sospettava infedele. Negli ultimi anni della sua vita, l'alcol era diventato per lei al contempo un appoggio e una maledizione. Nel caso di Annie Chapman, l'alcol fu ciò che l'allontanò da quella che era considerata una vita rispettabile. Chapman era nata nel 1840 e aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Londra e nel Berkshire. Sposando nel 1869 John Chapman, un cocchiere, Annie si posizionò al livello più alto della classe operaia. Ma la sua dipendenza dall'alcol e la perdita dei figli stravolsero la sua vita familiare. E così Annie finì nell'East End. Elizabeth Stride, di origini svedesi, era una delle migliaia di immigrati che vivevano nell'East End. Nata nel 1843, era arrivata in Inghilterra all'età di 22 anni. A Londra Stride si reinventò più volte, diventando moglie e proprietaria di una caffetteria. Catherine Eddow, nata a Wolverhampton nel 1842 e arrivata a Londra da bambina, perse entrambi i genitori quando aveva 15 anni. Trascorse la maggior parte della sua età adulta con un solo uomo, padre dei suoi figli. Poco prima di essere uccisa, era andata nel Kent a raccogliere il luppolo, un'attività estiva diffusa tra i londinesi della classe operaia. Mary Jane Kelly, 25 anni, fu la più giovane e la più misteriosa delle vittime di Jack lo Squartatore. Pare che Kelly raccontasse di essere stata in Irlanda e in Galles prima di stabilirsi a Londra. A differenza delle altre donne, Kelly si era potuta permettere un piccolo lusso. Aveva affittato una stanza con un letto. Quella sarebbe stata la scena del suo omicidio. Quindi la convinzione diffusa che tutte queste donne fossero prostitute è errata, come dimostra Rubenhold in The Five. Solo di due di loro, Stride e Kelly, si sapeva che nella loro vita fossero state anche lavoratrici del sesso. Il fatto che tutte loro siano state così etichettate evidenzia quale fosse la visione nell'epoca vittoriana delle donne povere e senza tetto. Venivano sistematicamente escluse dalla società, spiega Rubenhold, anche se queste erano le condizioni di vita della maggioranza delle persone. Queste donne erano esseri umani con un forte senso della personalità. Secondo il biografo Robert Hume, i loro amici e vicini le descrivevano come industriose, gioviali e molto pulite. Sono esistite, hanno vissuto, avevano una vita. Finché improvvisamente, in una notte buia del 1888, questa gli è stata tolta. La scoperta del corpo di Annie Chapman l'8 settembre accentuò il panico a Londra, poiché le sue ferite richiamavano la scioccante brutalità dell'assassinio di Polly Nichols avvenuto giorni prima. Gli investigatori si resero conto che probabilmente entrambi i crimini erano stati commessi dallo stesso assassino, che era ancora a piede libero. Chi sarebbe stata la prossima vittima? Alla fine di settembre, il Central New Office di Londra ricevette una lettera scritta con l'inchiostro rosso firmata dall'assassino, Jack lo Squartatore. I giornali di tutta la città diffusero la notizia riportando il nome che il killer si era dato. La copertura della stampa sugli omicidi di Whitechapel aumentò a dismisura. I giornali si spinsero sul confine tra realtà e finzione, insistendo su ogni dettaglio raccapricciante delle uccisioni e facendo le più azzardate ipotesi sull'identità dell'assassino. Quell'impulso persiste ancora oggi. E molti tra detective da poltrona e investigatori professionisti hanno proposto una lunghissima lista di sospettati. La fascinazione della sfida di smascherare l'assassino alimenta l'idea che Jack lo Squartatore sia un gioco, afferma Rubenold. Quando ci interessiamo a un vero crimine, il più delle volte lo approcciamo come se fosse una leggenda, come se non fosse reale, come se non fosse accaduto a persone reali. Questi crimini accadono ancora oggi, e ancora oggi non ci interessiamo alle vittime. Dopo 135 anni, gli omicidi di Whitechapel sono ancora irrisolti, e Rubenold ritiene che tali rimarranno. Non troveremo mai delle prove chiare che indichino chi fosse Jack lo Squartatore. Gli omicidi ci parlano invece dei valori predominanti nel XIX secolo e anche nel XXI.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Quanta uva serve per fare una bottiglia di vino? Per calcolare quanta uva occorre per ottenere una bottiglia di vino, bisogna prima risalire al perché le bottiglie abbiano quasi tutte una capacità di 75 centilitri. Una bottiglia di vino da 0,75 litri, la dimensione più diffusa, richiede una media di 1,2 kg d'uva. Sul perché poi si utilizzi proprio questa misura di bottiglia esistono varie teorie. La prima è fisica. Sembra che tutto dipendesse dalla forza polmonare degli antichi soffiatori di vetro, che in media, con un unico fiato, riuscivano a creare bottiglie di tale capacità. La seconda deriva dal commercio. Infatti gli inglesi, che ancora oggi misurano il volume in galloni, riguardo a questioni di tasse portuali e costi di trasporto, consideravano che una cassa di vino poteva contenere al massimo 2 galloni e ciascuna cassa poteva ospitare 12 bottiglie. Un gallone equivale a 4,5 litri, 2 galloni 9 litri, divisi in 12 bottiglie da 0,75 litri ciascuna. Secondo un'altra teoria, invece, questa particolare unità di misura viene utilizzata perché una bottiglia da 0,75 contiene esattamente 6 bicchieri da 125 millilitri utilizzati nelle osterie. In questo modo gli osti potevano controllare più facilmente quante bottiglie sarebbero servite ai clienti in base al loro numero. La scelta del vetro risale al XVIII secolo, quando si iniziò a capire l'importanza per il gusto di conservare il vino in questo materiale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Airone, Joseph Arthur de Gobineau. L'inventore del razzismo non era poi così razzista. Di Luigi Grassia. Torino, 13 ottobre 1882. Un uomo anziano con i baffi e pizzetto bianco, che indossa una elegante redingote nera e ha un'aria vagamente mefistofelica, si sente male in una via centrale. Chiede aiuto e domanda di essere accompagnato all'albergo dove alloggia, l'Hotel Liguria, che oggi non c'è più. Lì è vegliato e accudito, ma purtroppo non si riprende più. Il suo funerale attira una quantità di persone eminenti della cultura dell'alta società. Pur essendo uno straniero di passaggio a Torino, senza alcun legame con la città, viene sepolto nel cimitero monumentale. Il giorno successivo, il principale quotidiano cittadino, la Gazzetta Piemontese, si limita a riferire i dati anagrafici del defunto. Conte Joseph Arthur de Gobineau, di anni 68, di Normandia. Qualche anno dopo, lo stesso giornale, nel frattempo ribattezzato La Stampa, racconta che l'uomo si era sentito male su un tram, secondo la testimonianza delle numerose persone che lo avevano soccorso. Una successiva rassegna stampa corregge il tiro. Gobineau stava andando in carrozza verso la stazione ferroviaria e all'arrivo il vetturino l'aveva trovato riverso sui sedili. Era stato lui l'unico testimone. Versioni contrastanti, dunque, in base alle quali le circostanze della morte non risultano chiare. Quanto al perché Gobineau si trovasse a Torino, non si sa neanche questo. Il suo diario prevedeva una sosta di 2 giorni in città, ma con motivazioni vaghe, nel corso di un viaggio in treno dalla Francia a Roma. Nel 2022, però, scocca un anniversario che non verrà celebrato, ma non per questo va lasciato nel dimenticatoio. Quel conte de Gobineau, 1816-1882, che morì a Torino 140 anni fa, fu autore del famigerato Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, considerato una pietra miliare della teorizzazione del razzismo. Pubblicato fra il 1853 e il 1855, il libro divideva gli esseri umani in bianchi, gialli e neri e attribuiva soltanto ai primi una facoltà civile creatrice, oltre a rammaricarsi che la razza bianca stesse declinando. Ma sbaglieremmo a chiudere qui il discorso su di lui. Joseph Arthur de Gobineau è un personaggio più complicato di come forse ci immaginiamo. Questo nobiluomo non considerava se stesso un campione della razza superiore, anzi, si vedeva come un tipico esempio di decadenza. Aveva una nonna antillana con un po' di sangue indio e nero nelle vene e si era sposato con una creola nata in Martinica dalla quale aveva avuto figli, rendendo sempre più spuria la sua stirpe. Quanto alla vita pubblica, da diplomatico di altissimo livello e artefice per molti anni della politica estera francese, Joseph Arthur de Gobineau si era sempre espresso contro l'imperialismo dell'Europa del XIX secolo nei confronti dei popoli di colore. In particolare, aveva tuonato contro la sanguinosa conquista francese dell'Algeria, allora in corso, e scritto peste e corna sulla schiavitù in America. Sia chiaro, non c'è assolutamente modo di rivalutare il pensiero di Gobineau né di assolvere lui stesso, ma le parti che il teatro della storia assegna ai personaggi a volte sono diverse da quelle che ci si immagina. Oggi scaviamo un solco fra Gobineau e i suoi epigoni razzisti da un lato e la tradizione liberale e democratica dall'altro, ma all'epoca sua questa divisione così netta non esisteva. Gobineau non fu affatto un reietto. Era un romanziere e un saggista celebrato. I salotti se lo contendevano a Parigi come a Roma, inclusi quelli liberali o di sinistra. Alexis de Tocqueville, il teorico del liberalismo e della democrazia in America, da ministro degli esteri di Francia, lo nominò suo segretario. Nessuno si sognava di ostracizzarlo per le sue idee. Come mai? Il fatto disarmante è che non era stato Gobineau a inaugurare il filone del razzismo. Le sue teorie, pur se non prevalenti, non erano eretiche a quell'epoca nemmeno fra i liberali, i democratici e persino tra i marxisti. Per quanto il fatto sia imbarazzante e poco citato, mezzo secolo prima di lui, niente meno che Immanuel Kant, il filosofo dell'illuminismo, aveva anticipato Gobineau pubblicando un volume dal titolo quasi identico al suo, in cui argomentava, fra l'altro, che i gialli posseggono scarsi talenti e i neri sono molto al di sotto di loro. Non si tratta di una frase estrapolata dal contesto. Discernere i buoni e i cattivi è molto più complicato di quanto ci piaccia immaginare. Lo storico Franco Cardini spiega che fra il 7 e l'Ottocento il razzismo fu una componente della cultura illuministica e poi evoluzionista. Erano tutti razzisti. L'affermazione suona paradossale, ma basta scorrere la voce «razzismo scientifico» su Wikipedia per scoprire che per il celebre Voltaire la razza nera è una specie di uomini diversa dalla nostra, come la razza dello Spaniel è diversa da quella del levriero. Voltaire non è il solo. In questa rassegna di razzisti sette-ottocenteschi figurano molti altri nomi a sorpresa, da Linneo a Hegel, oltre al già citato Kant. Era convinzione diffusa che il progresso dell'umanità camminasse solo sulle gambe degli uomini di origine europea. Leopold Senghor, il vate senegalese della Negritude, ricorda con quanto sgomento i giovani marxisti africani, come lui, leggevano Marx, che scriveva di nazioni barbare e semibarbare, e si irrigidivano pensando: «Sta parlando di noi». A differenza dei nomi fin qui citati, Gobineau, che era un passatista nostalgico e non credeva all'illuminismo né al progresso dell'umanità, da teorico del razzismo non trasse la benché minima indicazione pratica dai suoi scritti. Il suo libro non è la chiamata alle armi per la razza bianca che ci si può immaginare. Casomai erano altri a fare l'apologia dell'imperialismo europeo. C'è una testimonianza davvero sorprendente: lo scambio epistolare fra Gobineau e il suo amico Alexis de Tocqueville, il cantore della democrazia in America. In questa disputa, Gobineau esprime francamente le sue tesi razziste e Tocqueville gli fa notare, con garbo, che non hanno la benché minima base scientifica. Ma poi il liberale Tocqueville dà un giudizio positivo sull'espansione europea nel mondo, attribuendole una funzione civilizzatrice, e la giustifica anche quando è imposta con le armi e con il sangue. Così stava avvenendo in Algeria. Gobineau ribatte che, macchiandosi di nefandezze come la conquista dell'Algeria e la schiavitù dei neri in America, i bianchi ci rimettono l'onore senza guadagnare nulla sul piano storico. Il liberale Tocqueville insiste e gli fa notare, in positivo, che per un'intera epoca l'Europa ha la possibilità di guidare il mondo, con le buone o con le cattive. E Gobineau gli risponde che non ne vale la pena, tanto i bianchi spariranno lo stesso. Questo non è per dire che Gobineau e Tocqueville pari sono, ma parlano entrambi in un'epoca in cui l'Europa andava a tentoni per prendere le misure del mondo. Ed era facile sbandare. Ma se, come dice Cardini, erano tutti razzisti, allora ha ragione la cancel culture che oggi imperversa nel mondo anglosassone? Bisogna buttare giù tutti i monumenti della civiltà occidentale, cominciando da quelli dei generali sudisti per arrivare fino a George Washington, gentiluomo del sud che fondò una nazione di schiavisti, o a Winston Churchill che guidò la lotta al nazismo ma per difendere un impero coloniale di cui, ancora nel 1947, non voleva cedere nemmeno una briciola? Può darsi di sì. La cancel culture può avere ragione. Oppure può avere torto e cadere nell'anacronismo. Forse è sbagliato misurare il mondo di ieri con il metro di oggi. Il passato è un paese straniero. Fanno le cose in maniera diversa laggiù. Leslie Poles Hartley. Il razzismo del XXI secolo merita anatemi e condanna, ma nel cercare i suoi antecedenti storici e filosofici bisogna andare cauti, altrimenti si rischia di individuare quelli sbagliati o di espandere il concetto fino a includere tutti. Intanto, Gobineau riposa tranquillo nel cimitero monumentale di Torino.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Cantami, o Maus, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin. Nessuno meglio degli antichi riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un'icona immortale, può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti aziendali. Le tragedie di Shakespeare ci fanno riflettere sui nuovi mezzi di comunicazione. Cosa sarebbe successo se Giulietta avesse avuto il cellulare? Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca.
3: Nessuno, meglio degli antichi, riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un'icona immortale, può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti aziendali. Il mito della mela della discordia getta una luce tutta nuova sul matrimonio di William e Kate e le natiche della cognata Pippa. Venere, che splendida si erge da una conchiglia, dà lezioni di vera bellezza alle scollacciate divette della TV. Le tragedie di Shakespeare ci fanno riflettere sui nuovi mezzi di comunicazione. Cosa sarebbe successo se Giulietta avesse avuto il cellulare? Omero può farci capire come i mass media raccontano la guerra. Giulio Cesare e Alessandro Magno come i politici usano la comunicazione, con illuminanti paralleli fra il nodo di Gordio e il taglio dei nastri. E poi le piramidi e i tronisti, Facebook e il fiume Lete, il Discobolo e Francesco Totti. Nessuno meglio di Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, esperto e appassionato di cultura classica e docente universitario di sociologia della comunicazione, poteva fare un libro come questo. Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca. L'affascinante cortocircuito temporale ogni volta rivela uno spunto, mostra un guizzo, regala un lampo o un sorriso, e una pagina dopo l'altra si scopre l'insospettabile, illuminante attualità della cultura classica. Michele Mirabella, pugliese di Bitonto, è regista, autore e attore di teatro, radio, cinema e televisione. Fra i suoi programmi ricordiamo Elisir, Cominciamo bene, Amor Roma e A prescindere. Docente universitario, giornalista e saggista, ha pubblicato Fare teatro, La lunga vita di Elisir, La più bella del villaggio, Lo spettatore vitruviano ed alcuni racconti. Raccomandazione. Mi chiedono qualche volta di presentare dei libri. La faccenda ha bisogno di molto tempo per la lettura e il tempo manca, ma talora non si può rifiutare l'invito ed è un bel guaio. Ho scoperto però che il modo migliore per presentare un libro è non leggerlo, perché così il senso di colpa spinge a parlarne bene, annaspando certo, citando il risvolto di copertina e il sentito dire, ma in genere la si fa franca. Al pubblico si chiederà scusa se la lettura è stata ansimante e lacunosa, l'invito all'acquisto sarà insistente e cordiale, l'autore sarà contento lo stesso e firmerà le copie e l'editore sarà appagato. Mi hanno invitato a una cena per presentare questo libro a ospiti eruditi, di spirito arguto e sagace, che frequento spesso per il piacere del simposio e la raffinatezza della conversazione. Sono compagni di banchetto, dotti e buontemponi. Della loro compagnia mi pregio ormai da anni e non intendo deludere le loro aspettative. Ho bisogno di ispirazione. Cantami, o musa. Ispirami le parole per mostrare ai convitati quanto nelle gesta degli antichi, nei loro amori e nelle loro guerre, nel loro presente e nel nostro passato, si possano leggere anche le moderne vicende umane. Cantami, o musa, perché io devo ricambiare i miei ospiti con qualche storia del tuo repertorio per avvincerli e farli riflettere che, di simposio in banchetto, senza saperlo, hanno versato nelle mie pagine i loro racconti, i loro personaggi e i nostri brindisi. Cantami, o musa, di eroi invincibili, di artisti geniali, di dive austere, di uomini innamorati. Raccontami degli dei faccia tosta in televisione e degli attori esitanti sull'Olimpo, dell'epica ronzante in internet e dei naviganti del mito e delle storie della storia nella grande.

Tra moglie e marito non mettere il mito. Pippa, un nome di donna, anzi un vezzeggiativo attivato da una soave lallazione. Pippa deriva da Filippa. Ci pare di sentire la tenerezza materna che intrattiene la pupa Pippa alle prese con la pappa. La pappa di Pippa. E per chi è la minestrina? Per lo zio? No. Per il nonno? No. E vola, vola, vola, è per questa bimba. Una bimba destinata al red carpet più altezzoso e altolocato che si possa sognare di calcare. Pippa sarà famosa. Grazie a una sorella che si chiamava Catherine con l'H, come garantisce Wikipedia, che ci segnala anche il suo vezzeggiativo Kate. C'era una volta un principe, non particolarmente azzurro e non particolarmente solitario, un principe moderno, un'altezza reale, che guidava l'elicottero, beveva birra con gli amici e giocava a racchettoni. Suo fratello, più giovane e quindi un po' meno principe, qualche volta esagerava. Beveva birra più alcolica e si vestiva da nazista. Per scherzo, si scusava. Di cognome faceva Windsor. Sì, signora mia, proprio loro. Dio salvi la regina! Il principe principale, detto anche erede al trono, si chiamava William e forse gli amici lo chiamavano Bill. Bill si innamora di Kate, che si era preventivamente innamorata di Bill, e gli eventi felicemente precipitano. Gli dei Windsor sono tutti d'accordo, i mortali Middleton pure, tripudiando. E ci mancherebbe altro. Nel reticolo della favola si colora la cronaca dei nostri giorni. Le regali nozze si celebrano in grande spolvero nella primavera dell'anno del Signore 2011. William potrebbe succedere a Sua Maestà la regina Elisabetta II da un momento all'altro. Il più tardi possibile si affrettano ad augurare gli affezionati sudditi del Regno Unito. Quanto a Kate, da un momento all'altro diventerebbe principessa consorte. Tutto va liscio. I due giovani si sposano nell'abbazia di Westminster ed è il matrimonio del secolo, anche se i soliti maligni obiettano che sia un po' presto per stabilirlo. Vuoi che nei prossimi 89 anni non si trovino un altro paio di semidei che convolino a nozze altolocate? Aspettiamo a decidere. Chi non aspetta, invece, sono i media che con assiduità nell'ultimo secolo hanno allietato tutte le feste in casa Windsor con la loro discreta presenza. Già negli anni 30, quando le tecnologie emettevano pionieristici e britannici vagiti televisivi, la BBC trasmise la solenne processione in Hyde Park per l'incoronazione di Giorgio VI. Gli indici di ascolto furono quel che furono, un'inezia, ma l'importante era cominciare. Negli anni 50 un'altra grande diretta, l'incoronazione di Elisabetta II. Per l'occasione la stampa inglese si preoccupò di coniare il neologismo Eurovisione per spiegare al pubblico il collegamento tra le reti europee. Il tripudio per le nozze di Carlo e Diana ancora rimbomba dagli anni Ottanta e continua a essere evocato dall'immanet bloid globale. Con William e Catherine, i media del terzo millennio non possono che scodinzolare alla festa acclamata dietro una cortina di sicurezza di 5.000 uomini e davanti a una platea di miliardi di spettatori incantati. Ma c'è un'ombra che appanna la gioia di ciambellani e caudatari e soprattutto toglie il sonno al Royal Art Director, le iniziali dei nomi degli sposi. William e Catherine. WC. WC vuol dire gabinetto. Non c'è niente da fare. In tutta Europa. Figuriamoci in Inghilterra, dove l'acronimo ha gorgogliato per la prima volta. E non nel senso di governo o ufficio, come si usa qualche volta a dire in Italia. Già dire gabinetto

di Sua Maestà sarebbe in ogni caso sconsigliabile. Figuriamoci emblematizzare Fauste nozze regali con WC ricamato dovunque, trascritto sugli inviti, le partecipazioni, i menù, istoriato sulle porcellane, i cristalli, intarsiato nelle boiserie, proiettato rumorosamente nelle sigle televisive. Abbreviazione impensabile e riprovevole. WC non può essere. E non è. Si cambia l'ordine tradizionale delle iniziali nei souvenir del matrimonio. Ne deriva che la C della borghese Catherine sovrasta la W del nobile William in ogni gadget ufficiale dell'evento. La traccia in oro riservata allo sposo non basta a sminuire il ruolo di quella C che troneggia proprio sotto la corona. Per molto meno in altri tempi avrebbero diligentemente scricchiolato sugli arcigni cardini le reali porte della Torre di Londra. Ma non basteranno delle altezzose stoviglie, per quanto pregiate, a seminare la discordia sulla tavola del banchetto reale. Il mio regno per un centrotavola? Andiamo! A proposito di centrotavola, pare sia prescritto che il ninnolo civettuolo debba essere il regalo delle cognate, invitate che hanno un ruolo delicatissimo non solo nei caserecci sponsali latini, ma anche nei vertiginosi wedding days anglosassoni, come dimostra Pippa. Pippa Filippa, la sorella di Kate Catherine, è anche lei commoner. Bisnipote di minatori che sudarono e annerirono nelle miniere dei Bowes Lane, come si chiamava la bisnonna di William prima di sposare Giorgio VI, quando si dice le coincidenze. La cognata, memore delle rustiche origini, il suo centrotavola non l'ha voluto far mancare a Westminster. Incedendo con decisione sui suoi tacchi a spillo, in bianco concorrenziale e reggendo lo strascico di sua sorella, firmava la sigla di chiusura dell'avanguardia del corteo con le sue movenze posteriori. In pochi fotogrammi è balenato nel mondo il guizzo morbido delle sue fattezze di moderna Venere Callipigia. Natiche, insomma, buttate lì come la mela di Eris sul tavolo imbandito per le nozze di Peleo e Teti. Eris e la fascia di Miss Olimpo. Eris, discordia, detta anche contesa nella mitologia greca, presiedeva la litigiosità nell'arco ispido che va dalla scazzottata stradale fino alla guerra globale. I mitografi la descrivono come una donna dalla velenosa chioma di serpi che, spietata e sanguinaria, godeva nell'animare conflitti e dissidi. La rabbia furente e la coazione alla violenza crudele erano le sue specialità. A volte non ricorreva neanche a pretesti. Bastava litigare, far litigare e bearsi. La dea era figlia, sorella e moglie di Ares, il dio della guerra. È da crederci che avesse la vocazione a seminare odio. Contemporaneamente tormentata dai conflitti col papà, dai bisticci col fratello e dalle liti coniugali, si era guastata il carattere. Al tempo in cui le davano retta, pur non invitandola ai ricevimenti, pare abbia fomentato anche una rissa per un celebre mancato diritto di precedenza a un incrocio tra Edipo Girovago e Laio Re, padre e figlio, inconsapevoli di esserlo. Dei guai che seguirono ancora si racconta in tutti i teatri classici e, appassionatamente, si discute sui lettini degli psicanalisti. Eris, dicevamo, fu l'istigatrice dell'alterco mitico durante le nozze tra Peleo e Teti. Mortale lui, ninfa dei mari lei. Un'unione impreziosita da una democratica differenza di classe ben prima del clamore di William Kate e di qualsiasi Cenerentola. Per celebrare il fausto evento, Zeus, come si conveniva nell'Olimpo bene, invitò tutte le personalità di riguardo a uno sfarzoso ricevimento. Il parterre dei VIP riuniti a banchetto fioriva di ospiti come Era, Efesto, Afrodite, Atena, Apollo, Dionisio e ogni altra celebrità del Pantheon della Grecia antica,
vale a dire dello star system del tempo. Igino, nelle favole, ci informa che Peleo e Teti trascurarono prudentemente di far recapitare anche solo la partecipazione di nozze a Eris. Come biasimarli? Astiosa sino alla cima dei serpenti, di certo non sarebbe stata un buon auspicio per la loro felicità coniugale. Ebbene, la dea anguicrinata, con tanto di permanente allebisce, si presentò lo stesso ai cancelli della sala ricevimenti e, bloccata dalla security olimpica all'ingresso, trovò il modo di scagliare sul tavolo del convito nuziale, proprio a tiro della mano di Zeus, un prezioso quanto subdolo dono, una mela d'oro, il proverbiale pomo della discordia. Sull'asperimo omaggio si leggeva incisa l'iscrizione «Te Calliste», cioè alla più bella, una dedica pericolosa perché istituiva un primato ambito da tutte le divine e vanitose commensali. Pericolosa per il giudice, si intende, oberato dall'onere di un'elezione evidentemente discrezionale e che non contemplava premi di consolazione. I bambini che restano in noi hanno già riconosciuto il mitologema del mancato invito e della connessa vendetta che reggono la favola La bella addormentata nel bosco con l'inspiegabile narcosi e il bacio del risveglio. Le concorrenti più litigiose e determinate a conquistare la fascia di Miss Olimpo erano le molto charmant Era, Atena, Afrodite. Chiunque avrebbe perso il sonno per eleggere la più radiosa tra queste bellezze, come sancire l'avvenenza suprema e come inevitabilmente ammettere il fascino minore delle altre? Certo, con l'infame lancio della mela d'oro, Eris non aveva designato come giudice un centauro opinionista qualunque o una ninfa aspirante soubrette, bensì Zeus, il padre degli dèi, il dominatore del cielo, del tuono e dei concorsi, oltre che infaticabile tambour de femme. Stiamo parlando dell'editore dell'Olimpo in persona. Nulla avrebbe potuto far vacillare il suo piglio deciso e la sua insindacabile volontà. Infatti, preso il pomo tra le mani, si levò dallo scranno e, tormentando la folta barba, solennemente emanò la sua sentenza. Passo. Per togliersi dall'impiccio e anche per scansare le ritorsioni della gelosissima moglie Era, nel caso assai probabile, avesse preferito le grazie delle avversarie, l'onnipotente Zeus decise di delegare. E per non fare torto ai colleghi che gozzovigliavano a tavola, addossò il gravame del verdetto a un mortale. Non uno a caso, ma un predestinato. Per comandare c'è sempre tempo. Zeus ordinò a Hermes di scortare le contendenti al cospetto di Paride, un pastore troiano, in modo che si potessero sottoporre alle sue valutazioni estetiche. Oggi sappiamo che Paride in realtà era il figlio minore di Priamo, re di Troia, ma allora non era ancora avvenuta l'agnizione che l'avrebbe rivelato un principe al pari di William. Paride pascolava le pecore perché durante la gravidanza di sua madre, un menagramo, uno tra i tanti tiresia indispensabili ai plot dei miti, aveva previsto un mare di guai scatenate dall'ennesimo figlio. Priamo era prolifico, di figli se ne aspettava una caterva e, affidandosi a quel dubbio spirito paterno ricorrente nella mitografia come nella favolistica, consegnò a un pastore il fantolino per liberarsene. Il principino però sopravvisse grazie al buon cuore di alcuni mandriani che lo chiamarono Alessandro, cioè colui che protegge, e lo avviarono a una rassicurante carriera di allevatore, specializzato, pare, nel contrastare gli abigeati. Mai fidarsi di terzi. Come si accorgerà la spietata regina di Biancaneve, afflitta pure lei da problemi di mele e mandatari inetti. Al momento della nomina come giurato unico dell'esclusivo concorso,
Paride conduceva ancora l'umile vita da rustico Alessandro tra cacciotte e filati di lana. Mentre le sue pecore brucavano sul monte Ida, apparvero tre dee nude come mamma o chi per lei, nelle varie teogonie, le aveva fatte. Gli mancò il fiato e, assorto in una sconcertata contemplazione, realizzò la complessità della scelta appena gli spiegarono il regolamento. Le concorrenti, forse per eludere ulteriori rimbalzi ed esitazioni, presero subito a mercanteggiare per la vittoria. E fu il primo voto di scambio che memoria d'uomo, anzi di semidio, riporti. La maestosa Era, regina dell'Olimpo, per ottenere un risultato favorevole, offriva ricchezze infinite e poteri smisurati, al punto da rendere l'elettore padrone del mondo intero. Pallade Atena prometteva il dono della sapienza e dichiarava che nei primi 100 giorni del mandato, in caso di vittoria, avrebbe fatto di Paride il più valoroso tra tutti i guerrieri e il più abile tra tutti gli artisti. La seducente Afrodite, dal canto suo, assicurava che nel caso il responso le avesse arriso, gli avrebbe regalato l'amore della più bella fra tutte le donne mortali, Elena, moglie del re di Sparta Menelao. Menelao figurava nell'agenda di Eris tra i migliori e più rissosi confidenti, come confermeranno in seguito innumerevoli intercettazioni. Paride ascoltò con attenzione i comizi. Valutò attentamente grazie, muliebri e programmi e, dopo una breve riflessione che potremmo rubricare come silenzio elettorale, votò. Assegnò la mela d'oro alla candidata che garantiva un così lussuoso appagamento delle sue smanie erotiche. Monte Ida, collegio uninominale, elettori 1, votanti 1, astenuti 0. Ottiene la maggioranza assoluta Afrodite. La preferenza espressa per la dea dell'amore fa tornare in mente una stagionata sentenza che riassume una piccola filosofia da boudoir, evidentemente ancora ignota al principe pastore. Cumannà è meglio caffottere. La locuzione contiene un lemma un poco greve, addolcito solo dall'intonazione che vuole essere vernacolare con quel verbo tronco del tutto meridionale, per la precisione napoletano. L'adagio è notissimo e il suo senso molto spesso condiviso, non sempre, ma molto spesso. Il modo di dire esprime una consapevolezza freudiana ante litteram circa la voluttà del potere che riassumerebbe sublimazioni in campo sociale delle più intime pulsioni o frustrazioni delle sfere sessuali e, più poveramente, genitali. I maligni ritengono, e ritenevano anche all'epoca dorata di Paride, che la tesi per cui vi è maggior piacere nell'imperio che nella fornicazione discenderebbe da un'altra constatazione fatale che arriva a una certa età, quando si registra una, diciamo così, diminuzione della propensione e resistenza alle corvi d'amore, d'amore fisico. In verità non è una certa età, è un'età certa, ahimè. Generalmente è l'età in cui quelli a cui tocca fanno carriera e possono comandare. Come si potrebbe dire, si lascia il talamo e si scende in campo. E allora arriva questa specie di premio di consolazione che la saggezza popolare sancisce con l'adagio in questione. Non erano davvero queste le condizioni anagrafiche di Paride, quando giovanissimo ebbe l'occasione di emanciparsi da capre e armenti per intraprendere con garantito successo la carriera politica, militare e artistica. Gli sarebbe bastato un voto per primeggiare globalmente da enfant prodige, parola di dea, ma niente. Non ci fu verso di dissuaderlo dal ribaltare l'aforisma campano e scegliere quell'altra cosa lì che non ripeto, tanto hanno capito tutti. In fondo aveva ragione. Quale gusto c'era a diventare padrone del mondo, poi?
Perché non accontentarsi dell'esiguo confine del proprio villaggio, o meno ancora, della propria casa? Canticchiò nel suo dialetto frigio quell'inno che in latino diventerà coro della goliardia: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. E forse, sentenziò in conclusione, per comandare c'è sempre tempo. Ancora si sente balbettare la vecchia nenia rapsodica. Non son padrone nemmeno a casa mia, i pantaloni li porto io, ma chi comanda è mia moglie. In verità, pari dei pantaloni li dimenticava volentieri un po' dovunque, pagliai, tuguri e camere da letto. Figuriamoci poi se la camera da letto è quella di un re e se questo re è un tiranno che deve render conto a un'intera famiglia di rapaci conquistatori e mercanti. Questi sì che vogliono essere padroni anche a casa d'altri, soprattutto se edificata e ostinatamente riedificata 10 volte nello stesso posto, laddove cioè si controlla il traffico. Almeno così Menelao aveva saputo e poi confidato a suo fratello Agamennone, intercettando i racconti che un certo Ulisse aveva inteso dai naviganti del mare Oceano, che narravano nelle osterie degli Angiporti di una città chiamata Troia. Era costui un re minore che bazzicava le lontane isole Ionie, esperto dei vizi umani e del valore, come più tardi sarà riconosciuto da un altro curiosone non da poco. Odisseo, tale era il nome greco di Ulisse, restò a lungo indeciso tra il cumannà e il fottere, e questo provocò un'odissea di viaggi e avventure e, per secoli, l'aggravio dolcissimo e indimenticabile dei programmi scolastici. Paride no, Paride scelse. Incise sul tufo delle immani mura di Ilio, Paride ama Elena, e perse molti amici nel mar Egeo e rinunciò alle pretese regali. Quanto sarebbe utile e provvidenziale, seppure taluni nostri contemporanei preferissero Afrodite al potere, anche arrivati a una certa età, quella in cui tradizionalmente ci si consola, come suggerisce la saggezza partenopea. Ce ne sono di testardi restii alla mutualità del desiderio che continuano a preferire i doni di Era e le promesse di Atena. Cocciuti vezzeggiano, caparbi, il loro ego ipertrofico a cui gioverebbe un poco di sesso scapigliato invece delle tante ambasce e ansie della politica. È anche vero che oggi la scienza si incarica di fornire supporti capaci di scardinare l'imbarazzo della scelta tra la voluttà dei sensi e le lascivie dell'imperio. Ma attenzione, chi scende in campo per più agevolmente salire sul talamo finisce per trascurare il bastone del comando, distratto nella gestione della cosa pubblica da preoccupazioni, per così dire, pubbliche. E questi si attira le critiche sin dal tempo di Priamo. Di fatto, però, neanche il giudizio di Paride fu accolto tra pacifici consensi e sportive congratulazioni. Dopo aver indossato la fascia da Calliste, Afrodite onorò la promessa aiutando il suo elettore a conquistare Elena con quel rapimento che accese la miccia della guerra di Troia.

Avete ascoltato un estratto da Cantami, o Mouse, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tiri in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, di Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici, come le rocce delle colline di pietra abbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre, mosse dal loro stesso cuore. C'erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo, un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca, a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava, mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità, Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82 e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente «You can't always get what you want». Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno, rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto

la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Divi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso. «Scusi, la strada per Larino?» E quello ci rispose: «Plarin?» Sguardo assorto rivolto alla discesa. «Va a Bash. Quando arriva alla masseria Dvarzaglia, a sinistra.» «Grazie, arrivederci.» Papà ripartì, io tirai su un po' il finestrino. Ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

0: Il racconto.
1: Hitler, i primi passi del futuro Führer, di Martino Sacchi. Figlio di un violento, studente mediocre, artista frustrato, Adolf trovò riscatto combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Fu nel difficile clima socio-economico del dopoguerra che si radicò in lui un viscerale antisemitismo sul quale si innestò una delirante visione politica orientata alla trionfale affermazione della Germania in Europa. Adolf Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, in una locanda a tre piani che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. «Non posso certo dire di aver provato un grande dolore», commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante.

dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Block, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Block ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz, nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico, si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio, la pagella per carta igienica. Nei 2 anni successivi, tentò di farsi accettare dall'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ma fu più volte respinto. Rimase orfano a 19 anni. Vivacchiò prima con la pensione dei genitori, poi con una piccola eredità. Si trasferì a Vienna, dove visse tra i dormitori pubblici e le mense dei conventi. Secondo molte testimonianze, leggeva molto. A quell'epoca il suo antisemitismo era già così radicato e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, La mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di Georg von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista. Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiori, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello.
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: «Alzati e allontanati di qui». Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuovamente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando, e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e, dopo essere guarito, partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tandey, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. «Sa Dio quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tandey in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. «Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande», scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà, le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti.
che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri, che trovava pedanti ed estremamente noiosi, e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555, un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista Dietrich Eckart, che aveva anticipato nel 1919 le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922, in Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo, quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione, al comando di Röhm, un suo fedelissimo.
Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf. Da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion. Hitler sosteneva l'esistenza di una cospirazione ebraica per il controllo del mondo. Il suo antisemitismo si situava sullo sfondo di una gerarchia fortemente razzista, nella quale la razza ariana era collocata al primo posto, seguita dalle razze mediterranee, considerate manifestamente inferiori. Le razze slave erano posizionate ancora più in basso, mentre all'ultimo posto c'era la razza ebraica, che doveva essere espulsa dalla Germania. Questa impostazione si univa alla teoria dei Lebensraum, in base alla quale la Germania aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chitarla e Senti Chitarla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Io Donna, il pettegolezzo ci salverà. Altro che chiacchiere inutili. Il gossip è un meccanismo profondo che ci accompagna da millenni. Aiuta a rafforzare i legami, costruisce comunità, stimola la dopamina e può perfino proteggere la reputazione. La scienza lo conferma. Di Elisa Venco. Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti bombardavano i siti atomici dell'Iran con la minaccia di un'escalation bellica, parte dell'attenzione pubblica si è concentrata sulle nozze veneziane tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. È il segno di un'umanità sempre più distratta dai social o una rivelazione della nostra superficialità? Secondo Kelsey McKinney, giornalista americana e autrice del podcast Normal Gossip e del saggio You Didn't Hear This From Me, da poco uscito in USA, è altro. Interessarsi al gossip è semplicemente inevitabile perché è connaturato all'evoluzione della nostra specie. Sparliamo non perché possiamo, ma perché dobbiamo, dichiara l'autrice. I dati sembrano darle ragione. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 su Social Psychological and Personality in Science, in media dedichiamo 52 minuti al giorno al gossip. Non per malignità, ma perché farlo ci ha portato dei vantaggi evolutivi. Una bussola sociale. Per comprendere il valore sociale del pettegolezzo, dobbiamo risalire alle origini dell'umanità. In una tribù preistorica, senza istituzioni o gerarchie, la sopravvivenza dipendeva dalla fiducia reciproca e dalla conoscenza dei comportamenti altrui. Chi era leale, chi inaffidabile, chi rispettava le regole anche in assenza del leader. Il pettegolezzo era la bussola sociale che permetteva di orientarsi in queste complessità, stabilire regole e valori condivisi, rafforzare la coesione del gruppo e disincentivare comportamenti antisociali. Non a caso il gossip è diffuso dovunque e da sempre, chiarisce Nicoletta Cavazza, docente di psicologia sociale all'Università di Modena Reggio Emilia e autrice di Pettegolezzi e Reputazione, Il Mulino. La docente precisa però che il termine pettegolezzo, come tale, non ha necessariamente un contenuto negativo. Si indica solo un'informazione su una terza persona assente, aggiunge la docente. Questo scambio di informazioni sugli assenti da sempre è servito per venire inclusi in una cerchia di persone, come una moneta sociale con cui compriamo fiducia e senso di appartenenza. Dire «so qualcosa che nessun altro sa e lo dico solo a te» crea immediatamente un senso di vicinanza e connessione. Al contrario, quando scegliamo di cambiare discorso davanti a una maldicenza su un conoscente, è come se rifiutassimo la proposta di relazione che ci viene trasmessa insieme al segreto, argomenta Cavazza. Ecco perché è perfino consigliabile indulgere un po' in ipotesi maliziose. Chi si tira fuori dal gossip rischia l'isolamento tanto quanto chi ne abusa. Rilascio di dopamina. Non a caso la biologia ha incentivato il diffondersi di questo comportamento. Ascoltare o raccontare i fatti altrui attiva il rilascio nel cervello di dopamina, un neurotrasmettitore che spinge a ricercare e ripetere i comportamenti gratificanti. E così l'abitudine al gossip ha aumentato le nostre chance di sopravvivenza, garantendoci la protezione delle persone con cui abbiamo spettegolato. Insomma, lungi dall'essere il segno di poca intelligenza o di scarsa moralità, la chiacchiera è un collante sociale, un mezzo per condividere valori e, nella sua forma più immediata, un gran divertimento. Ma allora perché in pubblico ce ne vergogniamo? Il movimento Cancelletto Church Too, emerso in parallelo al Cancelletto Me Too, scrive la giornalista, ha capito come la codifica del gossip come peccato poteva fungere da scudo per permettere a uomini in posizione di potere di soggiogare le donne nelle loro congregazioni. Per di più, la Bibbia attribuisce l'origine storica del gossip a Eva, che condannò gli uomini a lasciare l'Eden, riferendo una storia raccontatale da un serpente. Ovvio che la Chiesa non l'additi a modello di comportamento. Cavazza offre però un'altra lettura del perché ci vergogniamo del gossip. Un primo motivo è il suo frequente contenuto malevolo. L'intenzione sottesa è infatti quella di aggredire la reputazione altrui, un'azione in contrasto con l'amore del prossimo che ci è stato predicato per millenni. Inoltre il gossip calpesta il valore borghese della rispettabilità, ragiona Cavazza. In compenso, nonostante la primogenitura del cicaleccio assegnata a Eva, non ci sono prove che le donne lo pratichino più degli uomini, piuttosto ne sono più spesso l'oggetto. Lo attesta anche la stessa Lauren Sanchez, che a causa delle sue mise provocanti sul social ha spesso ricevuto commenti come «Perché con i soldi che ha si veste sempre come una prostituta?». La diceria come arte. I pettegolezzi su VIP come Bezos sono una sorta di applicazione su vasta scala del gossip, dato che il loro oggetto esula dalla cerchia dei nostri conoscenti, che è il bersaglio abituale. Eppure basta pensare al recente divorzio Totti Blasi per rendersi conto di quanto vicende lontanissime da noi possono essere in realtà molto vicine al vissuto di ognuno, aspetto che genera interesse ed empatia, voglia di saperne di più e infine spinta a parteggiare per l'uno o per l'altro. D'altra parte,

0: Certo, molto dipende anche dalla bravura di chi la rivela. Il pettegolezzo richiede intelligenza emotiva ed elevate abilità comunicative per inchiodarci al racconto. Per questo motivo McKinney definisce il gossip un'arte, o meglio una performance, che nonostante l'apparente leggerezza, ha un significato profondo. Da sempre ci raccontiamo storie per dare senso al mondo connettendoci con gli altri, scrive McKinney. E cos'è la vicenda di un altro se non un promemoria che non siamo soli su questa terra? Come a voler dire che siamo tutti autorizzati a saperne di più sul matrimonio dell'anno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestre di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal bassorilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al Dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta, per esempio, di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali, in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a

0: caccia con armi da fuoco. In realtà, il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni, dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dei. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero, tra l'altro, le storie di Adamo ed Eva, nella Bibbia, o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera, finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore a zero Zecharia Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dei delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti, che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico». E ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente. L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto. Un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio, senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy. Di 73 compositori in gara è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890 la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis, e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti, in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto, Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Ratcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e 2 anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6.000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie. Ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, Conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945, Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli, e oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi, pressoché integro in tutta la sua bellezza, e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. Quod non fecerum barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini. Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra: la costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dei, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tuffo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio, Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Montecitorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Mare limpidissimo, il bianco accecante delle case, l'azzurro delle cupole e tramonti talmente belli da meritarsi l'applauso. Come non innamorarsi della Grecia e delle sue oltre 3.000 isole? Con la giornalista Laura Tenebrosi faremo questo viaggio tra le isole greche con idee, suggerimenti e dritte per esplorarle. E nelle note del podcast trovate anche l'isola di cui Laura non ricordava il nome. Le isole greche ci aspettano. Vi auguro un buon ascolto. Ciao Laura, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito, è un piacere.
2: Allora, tu sei una giornalista di viaggi e nel tuo blog viaggiarecollaura.com racconti itinerari insoliti, destinazioni, viaggi in Italia, in Europa e non solo, ma hai una predilizione per le isole. Quindi sono un pochino curiosa di conoscere da dove nasce questo tuo amore proprio per le isole.
3: Ma diciamo che le isole le amo, diciamo che sono praticamente l'equivalente dei borghi e villaggi che allo stesso tempo amo sulla terraferma, perché le isole sono una piccola entità dove la vacanza diciamo inizia e finisce vedendola completamente in linea di massima. Adesso non parlo di isole grandi come la Sicilia o la Sardegna, parlo di isole più piccole come poteva essere nella nostra Italia, l'isola del Giglio per esempio, oppure non so, Favignana nelle Egadi, oppure appunto le isole greche, o ci sono anche alcune isole, le isole anche spagnole, le Baleari, insomma tutte, a parte Maiorca per esempio, anche le altre isole sono tutte abbastanza piccoline e con una vacanza in linea di massima riesci a vederle senza tralasciare granché. Quindi a me piacciono per quello, perché non mi piace tanto, non è più come un tempo, quando ero anche più giovane contavo i posti da vedere, dovevo vederne il più possibile. Mi piacciono le vacanze magari con dei posti non troppo grandi da visitare, ma vederli bene, gustarmeli con calma. Ecco, probabilmente questa maturità deriva poi, cioè viene avanti poi anche col tempo, con le esperienze che uno fa. Quindi sì, la stessa cosa delle isole vale per i borghi e i villaggi, per i quali tra l'altro ho anche un gruppo Facebook.
2: Adesso che parlavi di isole, hai nominato le protagoniste di questa puntata, cioè le isole greche, che penso in quest'estate 2021 che sta per iniziare sarà una delle mete più ambite da chi vorrà andare in viaggio, la nuova meta esotica. Ovviamente le isole greche sono tantissime, perché dimmi se dico correttamente sono oltre 3.000, però possiamo magari, per chi ci ascolta, dividerle magari in grandi gruppi a livello geografico per un po' capire le varie possibilità che esse offrono?
3: Sì, dai, ci proviamo in base anche un po' alla mia esperienza, perché vero è che ne ho visitate non tantissime, però ne ho studiate parecchie, più che altro perché prima di sceglierne una ne ho viste tante, diciamo, almeno in foto, e comunque ho letto di loro su diversi siti. Allora, innanzitutto, le Cicladi sono quelle, diciamo, per antonomasia le isole greche proprio più belle e forse anche più frequentate, perché comunque hanno anche i voli, avevano perlomeno, adesso sicuramente verranno ripristinati, ma con più calma, però insomma hanno anche gli aeroporti che ricevono maggior traffico non solo dall'Italia, ma anche da tutta Europa e magari anche dal mondo, come Mykonos e Santorini. Sappiamo benissimo che sono i due punti base per poter poi accedere alle altre isole. Però sono molto belle anche le isole Ionie, che si trovano proprio verso il sud Italia, più o meno di fronte alla Puglia, e di cui fanno parte per esempio Corfù, Zante, Cefalonia, Paxos, che ho visto, forse anche Lefkada, adesso non mi ricordo. Poi ci sono le isole del Dodecaneso, e queste io per esempio non le ho mai viste. Ho visitato solamente Elafonissos, che non è Elafonissi, la spiaggia, scusate, l'isoletta cretese, ma è Elafonissos, proprio una piccolissima isola che si trova a sud del Peloponneso, a cui si arriva non mi ricordo neanche se 5-10 minuti di traghettino. Però le isole del Dodecaneso, per esempio, sono diverse come architettura rispetto a quelle alle Cicladi, per esempio il bianco e il blu è meno presente, ma anche nelle isole Ionie sono diverse. Le isole Ionie, per certi versi, riprendono molto lo stile veneziano, soprattutto a Corfù si possono vedere alcuni tratti del dominio veneziano. Il Dodecaneso, anch'esso è diverso ancora, anche se, per esempio, troviamo, a me viene in mente un'isola in particolare, che però adesso di cui non mi ricordo il nome, quindi eventualmente ci penso e te lo dico no, dopo. Troviamo gli stessi mulini che per esempio troviamo a Mykonos, ci sono delle caratteristiche simili, però i colori proprio sono diversi, probabilmente anche il discorso del mare non è bello come quello delle Cicladi. Poi ci sono le isole, che non so se facciano parte del Dodecaneso oppure no, qui è da approfondire, quindi chiedo venia, quelle più vicino alla Turchia. Sono Kos e direi anche Karpatos, siano abbastanza vicine alla Turchia. Non so se facciano parte anche se del Dodecaneso. Ecco, queste più o meno sono quelle che io conosco. Poi magari si può approfondire, ecco, vedere quali altre si possono vedere.
2: Come dicevamo, le isole greche saranno ancora più ambite in questa estate che sta per iniziare, però sicuramente un po' ci ha accennato che le Cicladi, ad esempio, hanno voli internazionali che però hanno una frequenza sicuramente minore rispetto agli anni passati. Ecco, a livello logistico, che alternative ci possono essere per l'Italia per poterle raggiungere, oltre all'aereo?
3: Allora, per raggiungere le Cicladi ci vuole almeno un mese, cioè se uno decide di andare alle Cicladi usando l'auto o comunque il traghetto, bisogna innanzitutto partire dal fatto che ci vuole un determinato periodo di tempo per poter fare questo viaggio. Sicuramente uno può dire: a me piace viaggiare in auto, quindi se arrivi in auto, arrivi ad Atene, da lì prendi i traghetti che ti portano un po' ovunque. E un'altra alternativa è quella sempre di partire con l'auto e spostarsi su uno dei porti italiani, come può essere Ancona o Bari, Brindisi, che ti collegano a Patrasso e Guminizza. Adesso questi, e io parlo sulla base di ciò che sapevo fino all'epoca pre-Covid. Adesso non so dirvi perché non mi sono informata personalmente. Su come raggiungere la Grecia, però suppongo che verranno comunque reintrodotti dei traghetti che portano a questi due porti greci.

0: considerazione di avere almeno 2 settimane di tempo a disposizione, almeno se si vogliono aggiungere quelle. Cosa diversa è se si vuole raggiungere invece le isole, si vogliono raggiungere le isole Ionie, che sono più a portata di mano. In quel caso lì, probabilmente con un traghetto, un po' di macchina, io direi, non vorrei dire, anche lì lo approfondiremo, eventualmente i nostri ascoltatori possono andare a vedere, ma mi sembra di ricordare che l'Efkada sia collegata da un ponte. Però, ripeto, non vorrei confondermi i nomi perché alcuni sono simili, sia per quanto riguarda le isole Ionie che per quelle del Dodecanese, insomma, hanno dei nomi, alcuni che si somigliano, quindi potrei confondermi, però insomma l'alternativa può essere questa, effettivamente, il traghetto e poi dopo l'auto, la auto, traghetto, auto, ecco.
1: Sì, confermo che, come sanno i nostri ascoltatori, io sono delle Marche, comunque i traghetti da Ancona, anche se un po' la tratta si allunga di più rispetto a partire da Bari o da Brindisi, però sono attivi i traghetti per la Grecia, quindi magari posso mettervi anche qualche link delle varie compagnie di traghetti per valutare i costi e durata del viaggio. Io però vorrei approfondire il discorso delle Cicladi. Lo so che sono le più famose, sono proprio le isole, cioè io penso appunto, come dicevi tu, che quando uno pensa alla tipica isola greca pensa al bianco e al blu e pensa a Santorini.
0: Eh sì.
1: Tu che ci sei stata, io ancora no, e chissà se riuscirò a breve a poterle visitare, ma sono davvero così belle?
0: Sì, sono belle. Io sono innamorata della Grecia, cioè io in Europa, infatti nel mio blog ho i miei luoghi del cuore che comprendono la Grecia e la Francia. Poi c'è anche la Germania, beh vabbè, questo è un altro discorso. La Grecia, le isole greche hanno un fascino particolare. Santorini è unica nel suo genere, è assolutamente da vedere per i panorami, per i tramonti, per la Ciora o per la Cora, non mi ricordo mai come si dice, e per i suoi vicoli, per i fiori, per l'architettura, per come le cupole si stagliano sul mare, per come ogni vicolo ti conduce in un punto diverso, ma anche proprio lo stile, cioè lo stile. Stile cicladico è proprio uno stile loro. Santorini mette insieme un po' di cose diverse perché di colori ne ha parecchi, soprattutto per quanto riguarda la cittadina di Ia, che è scritto Oia, che per me è la più bella, è dove si va a vedere il tramonto e poi si va ad applaudire nella zona dei mulini a vento. Questa è proprio era una consuetudine, non so, spero che si possa fare ancora. Poi c'è la
1: Oh
0: gita.
1: no, aspetta, aspetta, aspetta, io questa cosa, no, del tramonto che è il più instagrammato in assoluto, quello dei Santorini, ok, e ce l'ho presente, ma questa cosa dell'applauso me la devi un attimo approfondire.
0: Io ci sono andata 2 volte a Santorini, però solo una delle due ho fatto questa esperienza, diciamo, chiamiamola così. Sì, ci si ritrova tutti in un determinato punto nella cittadina di Ia, e quando il sole scende nel mare si fa applauso, perché è talmente bello che c'è l'applauso. È molto bello, è da pelle d'oca.
1: Un omaggio a un capolavoro della natura che ci sta.
0: Sì, è bellissimo, è bellissimo, ma poi ripeto, Santorini, io sono dell'idea che se uno va a fare una vacanza a Santorini, se lo può permettere, si deve prendere un alloggio con vista mare per poter vedere o sorgere il sole o tramontare, perché poi è messa in mezzaluna, no, Santorini, quindi insomma si può avere la vista sulla caldera, ma si può avere anche la vista dall'altra parte, quindi dipende, chiaramente gli alloggi con vista caldera costano di più, però insomma è proprio un luogo da vacanza anche speciale se uno vuole, quindi magari permettersi anche solo un paio di notti, ma farsele proprio in un posto speciale, insomma, che veramente, perché già l'isola è in sé bellissima, puoi passarla, non so, sorseggiare un bicchiere di vino davanti al sole che tramonta e ci siete solo magari te, il tuo lui o la tua lei o i due lui, non lo so. È bellissimo, io do questo suggerimento, magari se uno può, ripeto, magari anche non tutta la vacanza, però è molto bello, altrimenti, ripeto, no, poi si va a vedere il tramonto, posti per vederlo ce ne sono tantissimi, però sì, Santorini è veramente spettacolare. Per quanto riguarda Mykonos, che sono le due, parlo delle due più conosciute, più frequentate, ripeto, anche per la facilità nel raggiungerle. E Mykonos è molto godereccia anch'essa, ha spiagge molto belle, con dei colori bellissimi, che uno pensa, io ci sono andata con mio figlio di 2 anni e mezzo, per dire, quindi era settembre,

0: Uno pensa che non sia un'isola adatta ai bambini, assolutamente non è vero. Ci sono spiagge molto belle e molto attrezzate, ma c'è possibilità di fare anche spiaggia libera e sono anche molto diverse, quindi il tipo di spiagge. La Cora di Mykonos è molto molto bella, molto turistica, perché poi fino a 2 anni fa, come sappiamo, le crociere attraccavano sia a Santorini che a Mykonos. E questo purtroppo portava tantissima gente. Penso che adesso, guarda, in questi 2 anni, secondo me, andare alle Cicladi è veramente il top, perché le crociere non ci sono, il turismo è ridotto al minimo, purtroppo, per certi versi dico purtroppo, però è veramente, li si godono nella loro piena bellezza, ecco. E poi dopo niente, io mi sono innamorata di Naxos, perché Naxos è bellissimo, Naxos è grande, ha tutte le spiagge rivolte sul tramonto, anch'essa, e anche lì si fa vedere il tramonto alla Portara, direi che si chiami, ormai non mi ricordo, mi sto invecchiando, non mi ricordo più niente. C'è una porta antica che è ai margini della Cora, e anche lì la gente si raduna tutte le sere per andare a vedere il sole che tramonta all'interno di questa porta, e insomma ci sono tutte queste usanze particolari, e bellissima. Naxos è stupenda, Koufonissi, che è l'isoletta che si raggiunge da Naxos, anch'essa è una meraviglia, e poi potrei andare avanti per ore. Dopo non ti faccio più parlare a te se mi vuoi fare delle domande.
1: Bene, a 3.000 di isole è difficile poi fare una scelta, però sarei curiosa di conoscere un'altra isola, non necessariamente delle Cicladi, che è meno conosciuta, quindi meno famosa, no? Come Santorini e Mykonos, che però ci consigli particolarmente di visitare o di prendere in considerazione per un futuro viaggio.
0: Sì, allora a me è piaciuta moltissimo Paxos, che è nelle Ionie, è un'isola totalmente diversa dalle Cicladi, ripeto, sia come architettura che come tipo di spiagge, perché sono sassose. E Paxos si raggiungeva e si raggiungerà ancora, suppongo, da Corfù, c'erano i voli da su Corfù, e con un aliscafo si raggiunge in un paio d'ore. Da Paxos poi c'è un'altra isoletta che si chiama, a proposito isole di come mi piacciono, no? C'è un'altra isoletta che si chiama Antipaxos, che è a sud dell'isola e si raggiunge in 10 minuti di barca. Ecco, qua ci sono due spiagge sabbiose che sono veramente stratosferiche, cioè non hanno niente da invidiare ai mari caraibici, a mio avviso. Questa è un'isola che io consiglio di vedere, però attenzione, perché le spiagge sono di sassi, ci vogliono le scarpette e non a tutti possono piacere. Io preferisco le spiagge di sabbia, però Paxos è veramente molto bella. E un'altra isola che mi ispira molto, e ce l'ho nella mia wish list, è Karpatos, che è un'isola abbastanza brulla vicino alla Turchia, più a sud rispetto alle altre isole. E poi sì, ho una Ciclade che comunque è a Morgos, e chiaramente Milos, che fa sempre parte delle Cicladi, ecco. Poi c'è quella famosa isola di cui non mi viene il nome, adesso la cerco e te lo dico, che è un'isola che mi piacerebbe andare a vedere.
1: Ho una curiosità, ritornando un attimo sulle Cicladi,
0: Sì.
1: che parlando appunto di mare, quindi che tipologia di acqua troviamo? Cristallina, quindi com'è appunto l'aspetto proprio del mare?
0: Il mare alle Cicladi è freddo, ma non freddissimo. E innanzitutto, questa è una cosa che è meglio evidenziare, perché effettivamente potrebbe esserci che uno ci va a giugno, luglio, si aspetta di essere a sud rispetto all'Italia e si aspetta un mare caldo. Non è così. Il mare delle Cicladi è fresco barra freddo. A Naxos io a luglio ho fatto il bagno volentieri, anche se era fresca l'acqua, ma meno fredda di quella che ho trovato a Mykonos negli anni precedenti. L'acqua è sempre molto pulita, con dei colori meravigliosi. Chiaramente i colori dipendono dalla spiaggia. Santorini, per esempio, essendo la sabbia scura, non avrà colori particolari se non nella White Beach e nella Red Beach, che sono due spiagge particolari che a volte si raggiungono anche in escursione. Io ho fatto solo la Red Beach, dove i colori dell'acqua era verde smeraldo, perché chiaramente essendoci questi depositi di ferro, insomma, rendono la spiaggia appunto rossa. È molto bello come a livello ambientalistico, insomma, ripeto, Naxos ha delle spiagge con dei colori, la Placa poi è una roba incredibile, ci sono dei posti, sono tutte belle. Ecco, diciamo che nel momento in cui la sabbia è chiara, si hanno dei colori veramente molto, molto vividi, molto, molto speciali. Ecco, facendo un paragone con le nostre spiagge, devo dire che i colori della nostra Sardegna si fanno non ci sono solo per il fatto che sono degradanti, cioè noi in Sardegna molto spesso troviamo il mare con varie sfumature, no? Dalla riva andando verso il mare aperto, vediamo queste sfumature sul turchese, dal celeste al turchese al blu. Ecco, questo magari si verifica meno, però ripeto, c'è un'acqua che è spettacolare, quella che ho visto io, con Funissi per dire, o la Funissos, cioè sono da togliere il fiato, no? In base per i colori del mare, la Grecia è un 12.
1: Se ancora qualcuno che ci ascolta fosse indeciso, lo possiamo convincere con la cucina? Come si mangia in Grecia?
0: Anche lì io mangio benissimo. Per esempio, 3 anni fa siamo andati via con dei nostri amici e loro si ostinavano a mangiare dei piatti a base di pesce, piatti cucinati con, non so, un tonno alla griglia o dei piatti che insomma magari troviamo anche qui, ecco. Io invece consiglio, e sono anche costosi, io invece consiglio di mangiare i prodotti, i piatti greci, cioè proprio fatti i classici loro, la moussaka, i souvlaki, le melanzane ripiene, che possono essere di carne o di verdura, la classica insalata greca, e poi cosa c'è? Io ho mangiato anche delle ottime insalate di polipo comunque. Anche se loro lo fanno principalmente alla griglia, però c'è da dire questa cosa che uno magari non lo sa o non ci pensa, ma la Grecia è più valida e sono più pratici nel cucinare la carne che non il pesce. Quindi andare là e pensare di mangiare un super pesce, probabilmente si può rimanere delusi. E invece se uno mangia i loro piatti principali che sono a base di carne, anche il pastissio per dire, sono anche similari per certi versi ai nostri piatti, ci mettono solo qualche spezia in più, ecco, per esempio la moussaka è una lasagna sostanzialmente, però molto arricchita tanto e che ti riempie, però con 8-10 euro al massimo, a volte incluso il bere, se non ti, magari se bevi solo dell'acqua, ecco, uno pranza o cena senza problemi. Però sì, rimanere su piatti tipici della Grecia, se uno si vuole, cioè pensa di mangiare una super cucina o va in ristoranti di un certo livello, ma è il bello è in Grecia andare nelle taverne, specie sul mare, quindi cose semplici.
1: Eh sì, forse li abbiamo convinti i nostri ascoltatori. E sono arrivata quindi all'ultima domanda. Per chi va in Grecia, quindi nelle isole greche, hai qualche souvenir un pochino particolare da consigliarci e da riportare a casa? Anche godereccio e maniereccio, eh?
0: Dunque, io come souvenir non ho mai preso cose particolarmente turistiche. Quindi anche lì come in Turchia c'è questo famoso, non so come chiamartelo, un occhio di pernice. È una specie, chiamiamolo occhio, con all'interno la parte nera, poi c'è una striscia bianca, una striscia azzurra, una striscia bianca, una striscia blu. Mi viene da dire occhio di pernice, però non ne sono sicura. Non ti so dire al momento quale sia il classico souvenir delle Cicladi, cioè se non magari ci sono le statuine con le cupole blu e bianche, non lo so perché guarda, io i negozi turistici li frequento molto pochi, poco a livello chiaramente culinario, beh, le olive, suppongo che possano essere kalamata, penso che possano essere un ottimo, io le avevo portate a casa proprio, ero atterrata quando ho fatto il viaggio in Peloponneso, ero atterrata a Kalamata, un viaggio che Ryanair ha fatto per pochi anni e poi l'ha tolto dall'Italia e avevo preso le olive che sono veramente molto buone, sì, a livello culinario portarle bene, se sono sottovuoto riesci bene, altre cose al momento onestamente non mi vengono in mente.
1: Le olive ci piacciono come idea di souvenir particolare da riportarsi dalla Grecia, anche perché così uno aumenta il ricordo del viaggio e dell'esperienza fatta
0: Esatto.
1: per più tempo. Ti ringrazio per la bellissima e profumata e colorata esperienza che ci hai fatto fare questo viaggio nelle isole greche e anche nelle Cicladi. Ricordo a chi ci ascolta che possono seguire i tuoi viaggi sul tuo blog, che è viaggiarecollaura.com. Nelle note trovate tutti i riferimenti, anche qualche dettaglio, poi degli articoli dedicati alle isole di cui Laura ci ha parlato in questa chiacchierata, così da poter approfondire un po' il discorso organizzativo e delle cose da vedere. Ovviamente immagino che se qualcuno vorrà scriverti e mandarti una mail, sarei lieta di dare anche qualche idea per l'organizzazione del viaggio.
0: Assolutamente, anzi, mi fa sempre piacere parlare di Grecia.
1: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldine.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La giustizia ai tempi della Serenissima. Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la Quarantia Criminal, di quelli penali, la Quarantia Civil, di quelli civili, e la Vogaria del Comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata, è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della Vogaria di Palazzo Ducale. Prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. Non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava. Quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. L'arringa non poteva durare più di 1 ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530, l'intero palazzo ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne riservata all'amministrazione della giustizia e radunò i tribunali, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria e le due prigioni, i cosiddetti pozzi, collocati al pian terreno, e i piombi, ricavati da 3 ampi locali ubicati nel sottotetto. Entrambi erano controllati dal Consiglio dei Dieci, il supremo organo governativo che operava nella città all'inizio del 300. I pozzi e i piombi devono il loro nome all'architettura da cui erano costituiti. I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno,

giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma per altro: Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce, e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica, e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione. Veniva infatti praticata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al buio, con lo scopo di esercitare una forte pressione psicologica amplificata dalle minacce delle guardie. Al centro della camera pendeva una lunga corda con verricello scorrevole, agganciata alla sommità della trave di colmo dell'abbaino, al quale il prigioniero veniva legato e sospeso. Le suppliche erano il modo più comune dei prigionieri di comunicare con i magistrati. Le loro richieste riguardavano la riduzione della pena e il trasferimento in celle meno dure a causa di gravi malattie, la protezione dalle richieste di denaro dei guardiani, oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana: «Ti vedrà che ora che sei», ovvero «Vedrai che ora è», in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca, o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando, in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo,
da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta

durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro, che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. Chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

0: Il racconto.
1: Alla ricerca di Proust, di Silvia Büchi.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barthé recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della serata. L'uomo è avvolto come sempre nel suo abito grigio con cravatta pastello, quasi una divisa. Al termine dell'esibizione, la padrona di casa, accompagnata da un giovane 22enne, gli si avvicina e procede con le presentazioni. «Ecco il mio delizioso paggio, Marcel Proust», aggiungendo subito dopo «promettetemi di essere gentile». Raccomandazione superflua. Fra i due si instaura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate, e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica. «Je suis le souverain des choses transitoires». Sono il re dell'effimero. Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per Maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza. «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni,
Nel 1882 i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet. C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile. Ma insomma facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose, e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibesco, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibesco», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Elisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Greffull, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Elisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Souzeau, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto, l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile,
dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Agostinelli, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura, per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo, Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile. Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno, non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere la Recherche che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus. Un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva: «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire,
il sesto libro della Recherche, intitolato La fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Céleste Albaré gli consigliavano, voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Henri Désiré Landru, meglio conosciuto come Henri Landru o Barba Blu, è nato a Parigi nel 1869 e morto a Versailles il 25 febbraio 1922. È stato un criminale e serial killer francese. Sottolineo che lo scopo di Dark Diaries è quello di diffondere consapevolezza e ricordare l'umana sofferenza. Se reputate l'argomento per voi troppo difficile emotivamente, vi prego di non andare oltre. L'episodio potrebbe non essere adatto. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. L'affaire Landru.

0: Monsieur Landru, per venire incontro a necessità familiari, dal 1915 si fece passare per un agiato vedovo. Henri fece pubblicare un annuncio sul quotidiano. Se dovessimo leggere oggi l'annuncio, potrebbe suonare così: AAA, vedovo benestante alla ricerca di anima gemella, single, di bell'aspetto per passare il resto della vita insieme. Ma Barba Blu aveva un obiettivo: trovare donne ricche e sole, per sedurle. Sostanzialmente il suo piano era quello di fingere agiatezza economica, le traeva in inganno facendole soggiornare brevemente in una villa ben isolata che aveva affittato appositamente allo scopo. Barba Blu era un uomo molto affascinante ed eloquente, riusciva a far firmare alle ignare vittime delle procure che permettevano all'uomo di accaparrarsi delle loro proprietà. A piano compiuto le strangolava e faceva sparire i loro corpi, bruciandoli in un forno che era situato nella cucina della villa affittata. La villa era sicuramente molto isolata, ma non così tanto da non destare sospetto. I vicini di casa, residenti, non poterono fare a meno di notare che spesso si sentiva un odore terribile proveniente dalla villa. Peraltro, il vicinato poté notare che questo fumo usciva dal camino anche in periodi dell'anno in cui non era necessario accenderlo per riscaldare gli ambienti in casa. Pieni di sospetti, avvisarono molte volte la polizia locale e la polizia molte volte aveva perquisito la casa. Ma l'uomo era altrettanto scaltro. Infatti, dopo aver compiuto i delitti, attendeva che i cadaveri delle vittime fossero completamente inceneriti e che si spegnesse il fuoco. Poi, con cura, puliva il forno dalla cenere che veniva sparsa nei campi accanto all'abitazione ed ogni traccia ed ogni possibile prova veniva accuratamente eliminata. Nonostante ciò, l'uomo venne arrestato nel 1919 per truffa e appropriazione indebita a seguito delle denunce sporte da alcuni parenti delle vittime dopo le loro scomparse. Dai reati contro il patrimonio, gli investigatori impiegarono ben poco a trasformare l'accusa in omicidio. Barba Blu aveva ucciso 10 donne ed un giovane che aveva accompagnato una delle vittime. Il processo iniziò una fredda mattina di novembre, precisamente il 7 novembre 1921, davanti alla corte d'assise di Seine-et-Oise, nella sede di Versailles. Henri negò sempre gli omicidi, pur ammettendo di avere truffato le vittime, ed era anche provocatorio davanti alla corte. In un'occasione giunse ad esclamare in segno di protesta: «Mostratemi i cadaveri!», rifiutando nettamente le accuse. Tuttavia venne disposta una perquisizione dettagliata del giardino della villa e dalla perquisizione vennero ritrovati frammenti di ossa e molti denti e addirittura la cucina a legna con la quale Henri aveva bruciato le vittime venne trasportata integralmente all'interno dell'aula del tribunale. Sì, le prove erano scarse. Tuttavia, la giuria fu particolarmente colpita da una prova. Una piccola agenda, appartenente all'imputato, dove erano annotate e registrate tutte le spese di viaggio sostenute dalle vittime. Ogni spesa, suddivisa per ogni vittima, vi erano però segnate solamente le spese del viaggio di andata, non del viaggio di ritorno. Davanti a questa evidenza, Henri non ebbe modo di dare spiegazione convincente. Il suo avvocato lo difese strenuamente, ma tante erano le testimonianze e le prove, anche se circostanziali, che non poté evitare la condanna a morte del suo cliente. La sentenza di condanna venne pronunciata il 30 novembre del 1921. L'allora presidente della Repubblica francese, Alexandre Mitterrand, ricevette la richiesta di grazia, che venne rifiutata il 24 febbraio del 1922. L'esecuzione della sentenza capitale avvenne alle ore 6:05 del 25 febbraio 1922, nel cortile della prigione di Saint-Pierre a Versailles, dove era stato allestito il patibolo e la ghigliottina. La testa ammozzata e mummificata di Barba Blu è conservata ad Hollywood nel Museum of Death. La storia di Barba Blu ha influenzato la cultura di massa e anche il cinema. Nel film del 1988, Quando Alice ruppe lo specchio, il protagonista è un moderno Barba Blu che sposa vedove facoltose per pagare i debiti e poi le uccide. Nel film L'erba del vicino, il cane danese della famiglia è responsabile di molti omicidi e si chiama Landru. Nel film spagnolo Ballata dell'odio e dell'amore, anno 2010, Xavier e Natalia, i protagonisti vedono una statua di cera delle fattezze di Barba Blu mentre attraversano la casa stregata di un Luna Park. Barba Blu è anche il titolo di una fiaba scritta da Charles Perrault, considerato il padre della fiaba europea, e narra la storia di Barba Blu che uccideva le sue mogli. Dalla traduzione di Collodi leggiamo: «C'era una volta un uomo, il quale aveva palazzi e ville principesche, e piatteria d'oro e d'argento, e mobilia di lusso ricamata, e carrozze tutte dorate, di dentro e di fuori, ma quest'uomo, per sua disgrazia, aveva la barba blu, e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gamba dalla paura». L'autore in realtà si è ispirato alla vicenda di Gilles de Rais, realmente esistito, maresciallo francese e compagno della famosa Giovanna d'Arco. L'uomo era appassionato di teatro, collezionista, erede di una fortuna enorme, ma è anche colui che fra il 1432 e il 1440 uccise decine di bambini senza motivazione apparente. Venne finalmente arrestato e processato, ma si pentì e morì in santità. Alcuni hanno anche pensato che la fiaba facesse riferimento ai vari matrimoni del re inglese Enrico VIII, che nella propria vita ha cambiato 6 mogli, facendone condannare 2 a morte. Infatti Barba Blu potrebbe ben condividere con Enrico VIII un carattere tirannico e dispotico e la crudeltà nel liberarsi velocemente delle consorti. Altri invece hanno correlato Barba Blu e la leggenda bretone di Conomor il Maledetto e Trifina. Anche le ricche mogli di Conomor sparivano all'improvviso. Miei cari ascoltatori, aggiungiamo ancora un po' di pepe in questa storia perché esiste anche la signora Barba Blu. Sì, è la signora Belle Gunness, vedova nera che dopo una vita fatta di stenti ha sterminato la sua famiglia per assicurarsi un avvenire dignitoso. È stata una killer norvegese naturalizzata statunitense ed è una delle più prolifiche di tutta la storia degli States, con almeno 40 omicidi accertati, che potrebbero essere fino ad oltre 60. Ha vissuto un'infanzia in grande povertà. L'infanzia fu costellata da problemi dello sviluppo, non era un tipo di donna che i ragazzi amavano definire attraente, era mastodontica e robusta, e questo le provocava uno stato di infelicità che segnò gravemente la sua psiche. Nonostante questo fisico robusto mascolino, Belle però era una donna sensuale, detestava la solitudine ed ebbe diversi amanti. Aveva messo un annuncio su un giornale per i migranti norvegesi. Personale. Bella vedova che possiede una grande fattoria in uno dei migliori distretti della contea di La Porte, nell'Indiana, desidera fare la conoscenza di un gentiluomo altrettanto ben fornito con l'intenzione di unire le fortune. Non si considerano risposte per lettera a meno che il mittente non sia disposto a far seguire alla risposta visita personale. Gli sciocchi non devono applicarsi. In molti risposero all'annuncio di Belle e ricevettero una lettera di risposta, nella quale lei chiedeva di depositare una somma di denaro a proprio nome per conquistare la sua fiducia. Gli uomini venivano convinti da questa richiesta forse stravagante, perché veniva letto come sintomo di senso pratico ed onestà. Molti pretendenti si riversavano alla fattoria, attratti dalla prospettiva allettante che veniva offerta. Molti entravano. Nessuno usciva. La nostra signora Barba Blu si è macchiata di delitti per interessi economici. La prima vittima è stato il primo marito della donna. A seguito di una serie di insuccessi economici, la donna appiccò volontariamente un incendio nel negozio che aveva aperto anche col secondo marito per intascare i soldi del premio dell'assicurazione. Questo metodo le servì anche in futuro per avvelenare i suoi bambini affetti da grave forma di colite e per mettere le mani sulla loro polizza di assicurazione sulla vita. Il 28 aprile 1908 la fattoria fu distrutta da un incendio. Quando arrivarono i soccorsi, la fattoria era completamente in cenere. Furono trovati all'interno 4 cadaveri. Uno era quello di una donna che però non poté essere identificata subito come Gunness perché non aveva la testa. La testa non fu mai stata trovata. I corpi dei suoi figli vennero trovati invece nei loro letti. La donna decapitata non poteva essere Belle, in quanto dopo analisi più attente l'anatomia del corpo era differente. Ma di Belle non si ebbero più notizie. La storia di Belle dimostra come a volte una donna serial killer possa essere molto più pericolosa del suo corrispettivo maschile. Tornando al nostro Landru, la versione di Barba Blu dell'autore Perrault aveva ovviamente un tono pedagogico perché voleva ammonire i lettori a non lasciarsi guidare dalla curiosità. Tuttavia, la vicenda dell'uomo sanguinario nell'immaginario collettivo finì per essere presto associata all'idea del killer seriale, tanto che il soprannome di Barba Blu diventò soprannome che, diciamo, viene dato d'ufficio a molti assassini come il nostro Henri Landru. Vi ricordate come finisce la fiaba tradotta da Collodi? Barba Blu venne raggiunto da 2 cavalieri, i quali, sfoderata la spada, si gettano su di lui. Erano i fratelli della sua ultima moglie. Cercò di fuggire, ma i fratelli lo inseguirono e lo raggiunsero prima che potesse uscire di casa e lo colpirono, uccidendolo. Barba Blu non aveva eredi, la sua ultima moglie quindi rimase erede di tutti i suoi beni, dei quali una parte diede in dote alla sorella Anna, un'altra parte la usò per comprare il grado di capitano a uno dei fratelli, il resto lo tiene per sé, per maritarsi con un altro galantuomo, che le fece dimenticare Barba Blu. Così per tutti gli sposi, da questo racconto che risale al tempo delle fate, si potrebbe imparare che la curiosità, massime quando è spinta troppo, spesso volentieri ci porta addosso qualche malanno. Tratto da Carlo Collodi, I racconti delle fate di Charles Perrault.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Retour.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce Via.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Così butti via i ricordi. Quando un amore finisce, lascia alle sue spalle una marea di cimeli, dalle foto ai regali più o meno preziosi. Una famosa app di dating invita ad andare avanti, buttandoli nel suo cassonetto griffato. Ma come uscire bene e presto da una storia, ce lo spiega una famosa psicoterapeuta. Di Alessandro Pellizzari. A Mumbai, in India, gira per le strade un camioncino rosa, simil nettezza urbana, dove gli ex possono buttare i regali legati a una relazione finita. Un gesto catartico, di taglio concreto col passato. Ma funziona. Davvero eliminare orsacchiotti, vestiti, lettere d'amore, libera dagli strascichi psicologici di una storia finita, a maggior ragione se non siamo stati noi a scrivere la parola «the end» e magari l'altro si è pure comportato male? A prescindere dal come e dal perché, quando si conclude una relazione, come cantava Cocciante, il problema numero uno rimane dimenticare, che serve poi a soffrire di meno e ripartire. Ne parliamo con Maria Giovanna Luini, medico psicoterapeuta esperto in problematiche di coppia. Quanto pesa un oggetto simbolo in una storia? Molto. I regali portano con sé significati profondi legati alle persone, ma anche la loro energia psichica, che non è solo la nostra memoria di chi era lui o lei. È come se ci si portasse dietro un'impronta dell'altro. Nessuno, infatti, può scindere l'oggetto dalla provenienza e dall'occasione in cui è stato regalato. E questa impronta può avere un'energia fisica molto forte, che in qualche modo ci lega nel prosieguo e influenza le emozioni, interferendo anche con le esperienze successive. Quindi gli oggetti, avendo questa grossa valenza celebrativo-emozionale, andrebbero in genere lasciati andare. Quindi, chiuso il rapporto, buttiamo via tutto? Non necessariamente, dipende anche da come è finita la storia. Dobbiamo essere attenti, però, a non creare una sorta di santuario che celebri quel passato. Quest'ultimo ci ha costruito come persone, ma non può essere un macigno che ci portiamo sulle spalle. Prima o poi bisogna guardare avanti e l'oggetto, soprattutto se è facilmente visibile, diventa una sorta di peso emotivo che ci trasciniamo dietro. Difficile gettare via certe cose, però. Ci sono alcune pratiche sciamaniche, cioè dei rituali antichissimi, tecniche spirituali e terapeutiche che ci vengono da paesi come l'Africa o l'America dei nativi, studiate per chi non vuole lasciarle andare. Purificano gli oggetti, li liberano dall'impronta che lascia l'ex. Con certe persone sono efficaci e alcuni terapeuti le usano. Il ricordo più pesante da conservare. Purtroppo video e foto sono dappertutto, grazie ai social che ogni giorno ce le ripropongono come ricordi. Spuntano come funghi anche quando ormai siamo tranquilli, sereni. Soprattutto chi ha avuto una rottura sentimentale improvvisa e drammatica cerca nelle immagini quello che è stato e non c'è più. E se continua a farlo troppo a lungo, ne rimane legato, azzoppato emotivamente e può dover ricorrere all'aiuto di un esperto per uscirne. Anche le chat possono essere rilette come dei mantra alla ricerca di cose belle e struggenti che sul momento possono far rivivere una gioia ma poi lasciano un buco nel cuore. Ci sono oggetti che raccontano storie di decenni. Non va conservato almeno qualcosa? Certo, soprattutto se la storia è finita bene. Siamo stati noi a lasciare o si è esaurita naturalmente. Le relazioni finiscono anche per consunzione. Se siamo ormai in pace con noi stessi, sappiamo che certe cose hanno un valore affettivo non negativo. In questo caso mettiamo via i ricordi più significativi e ogni tanto andiamo a guardarceli. E i gioielli vanno sacrificati? Nella tradizione, quando si rompeva il fidanzamento, la promessa, andavano restituiti. Non è sbagliato, però non farei come quella paziente che li ha buttati in un torrente, perché l'acqua li trascinasse lontani insieme ai cattivi ricordi. Piuttosto trasformiamoli in denaro per fare una donazione del bene a qualcuno. Dalla sofferenza personale facciamo nascere un aiuto. Ci tornerà indietro. C'è chi non butta, distrugge. Che differenza c'è? Una paziente ha bruciato le lettere del suo amante una a una nel fuoco del caminetto. Un'altra ha tagliato a pezzi un vestito costoso con le forbici trinciapollo. Sono tutti rituali di liberazione. Jung parlava dell'importanza straordinaria dei riti nella psiche, che possono essere personali oppure legati alla tradizione, quindi codificati. I riti personali, nati e inventati da noi, sono fondamentali, entrano profondamente nell'inconscio. Tagliare un maglione, invece di buttarlo, è una sorta di cerimonia spontanea dall'effetto molto potente. Quindi un rituale scacciaricordi è d'aiuto. Molte vie psicoterapeutiche si basano anche sui riti. Alejandro Jodorowsky, filosofo e psicologo, li chiamerebbe atti di psicomagia, pratica ideata da lui che unisce psicologia, arte, teatro, esoterismo e riti come terapia. Atti cioè capaci di separarmi definitivamente dal mio ex con un taglio netto del cordone ombelicale. Per esempio, chi soffre per un amore finito può bruciare un oggetto simbolico della relazione in un rituale notturno per segnare la fine e rinascere emotivamente, magari accompagnato in questo gesto dal suo mentore psichico. Anche perché se c'è un nuovo compagno, i nuovi partner odiano essere paragonati agli ex, ma anche averli in qualche modo presenti. Non a caso, nel primo incontro, molti terapeuti proibiscono di parlare dei fidanzati precedenti. Quindi, così come non indosserò più l'anello del fidanzamento naufragato, di certo non terrò oggetti che ricordano lui o lei. Occhio soprattutto a lettere e libri con dedica. Fanno un effetto pessimo ai nuovi arrivati. Mettiamoci una pietra sopra o la porta della cantina.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità.

sorta di quiescenza. In attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe, e per colpa di queste anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove, e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi, che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute, e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare.

0: con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age. Un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nijsten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling sfolianti, o le biostimolazioni con acido ialuronico sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto e magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule, avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quell'accanto potrebbero essercene di derivazione paterna, di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Guida pratica al Galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante e in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica region, fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Mar Ionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto, la villa romana di Casignana, risalente al primo secolo a.C. e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il Calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica. Vicina a una stazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche Region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il Parco Museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della Riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi e la basilica di San Giovanni Teristis. Splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'XI secolo. E soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la Cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi, che ne rivestono interamente l'interno, sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità. Il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale, fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile, fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo, senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende, quindi, che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, i medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue fosse responsabile di numerosi disturbi, dalle malattie cardiache alla malinconia, un termine usato per descrivere vari stati di depressione e ansia. Le sanguisughe venivano applicate strategicamente su punti specifici del corpo, spesso seguendo una logica che mescolava medicina e astrologia. Ogni segno zodiacale era collegato a una parte del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero, con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Cantami, o Mouse, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin. Nessuno meglio degli antichi riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un'icona immortale, può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti aziendali. Le tragedie di Shakespeare ci fanno riflettere sui nuovi mezzi di comunicazione. Cosa sarebbe successo se Giulietta avesse avuto il cellulare? Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca.
3: Nessuno, meglio degli antichi, riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un'icona immortale, può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti aziendali. Il mito della mela della discordia getta una luce tutta nuova sul matrimonio di William e Kate e le natiche della cognata Pippa. Venere, che splendida si erge da una conchiglia, dà lezioni di vera bellezza alle scollacciate divette della TV. Le tragedie di Shakespeare ci fanno riflettere sui nuovi mezzi di comunicazione. Cosa sarebbe successo se Giulietta avesse avuto il cellulare? Omero può farci capire come i mass media raccontano la guerra. Giulio Cesare e Alessandro Magno, come i politici, usano la comunicazione, con illuminanti paralleli fra il nodo di Gordio e il taglio dei nastri. E poi le piramidi e i tronisti, Facebook e il fiume Lete, il Discobolo e Francesco Totti. Nessuno meglio di Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, esperto e appassionato di cultura classica e docente universitario di sociologia della comunicazione, poteva fare un libro come questo. Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca. L'affascinante cortocircuito temporale ogni volta rivela uno spunto, mostra un guizzo, regala un lampo o un sorriso, e una pagina dopo l'altra si scopre l'insospettabile, illuminante attualità della cultura classica. Michele Mirabella, pugliese di Bitonto, è regista, autore e attore di teatro, radio, cinema e televisione. Fra i suoi programmi ricordiamo Elisir, Cominciamo bene, Amor Roma e A prescindere. Docente universitario, giornalista e saggista, ha pubblicato Fare teatro, La lunga vita di Elisir, La più bella del villaggio, Lo spettatore vitruviano ed alcuni racconti. Raccomandazione. Mi chiedono qualche volta di presentare dei libri. La faccenda ha bisogno di molto tempo per la lettura e il tempo manca, ma talora non si può rifiutare l'invito ed è un bel guaio. Ho scoperto però che il modo migliore per presentare un libro è non leggerlo, perché così il senso di colpa spinge a parlarne bene, annaspando certo, citando il risvolto di copertina e il sentito dire, ma in genere la si fa franca. Al pubblico si chiederà scusa se la lettura è stata ansimante e lacunosa, l'invito all'acquisto sarà insistente e cordiale, l'autore sarà contento lo stesso e firmerà le copie e l'editore sarà appagato. Mi hanno invitato a una cena per presentare questo libro a ospiti eruditi, di spirito arguto e sagace, che frequento spesso per il piacere del simposio e la raffinatezza della conversazione. Sono compagni di banchetto, dotti e buontemponi. Della loro compagnia mi pregio ormai da anni e non intendo deludere le loro aspettative. Ho bisogno di ispirazione. Cantami, o musa. Ispirami le parole per mostrare ai convitati quanto nelle gesta degli antichi, nei loro amori e nelle loro guerre, nel loro presente e nel nostro passato, si possano leggere anche le moderne vicende umane. Cantami, o musa, perché io devo ricambiare i miei ospiti con qualche storia del tuo repertorio per avvincerli e farli riflettere che, di simposio in banchetto, senza saperlo, hanno versato nelle mie pagine i loro racconti, i loro personaggi e i nostri brindisi. Cantami, o musa, di eroi invincibili, di artisti geniali, di dive austere, di uomini innamorati. Raccontami degli dei faccia tosta in televisione e degli attori esitanti sull'Olimpo, dell'epica ronzante in internet e dei naviganti del mito e delle storie della storia nella grandiosa rete mediatica. Cantami, o mouse. I lettori, curiosi di rintracciare nella mitologia delle molte diverse età del tempo vissuto ragioni e modi per comprendere il presente e intuire il futuro, sono chiamati a leggere queste pagine. Io il libro l'ho letto, anche perché l'ho scritto. Mi domando se sempre gli autori leggano i libri che scrivono. Io l'ho fatto e il libro mi è piaciuto. Tra moglie e marito non mettere il mito. Pippa, un nome di donna, anzi un vezzeggiativo attivato da una soave lallazione. Pippa deriva da Filippa. Ci pare di sentire la tenerezza materna che intrattiene la pupa Pippa alle prese con la pappa. La pappa di Pippa. E per chi è la minestrina? Per lo zio? No. Per il nonno? No. E vola, vola, vola, è per questa bimba. Una bimba destinata al red carpet più altezzoso e altolocato che si possa sognare di calcare. Pippa sarà famosa. Grazie a una sorella che si chiamava Catherine con l'H, come garantisce Wikipedia, che ci segnala anche il suo vezzeggiativo Kate. C'era una volta un principe, non particolarmente azzurro e non particolarmente solitario, un principe moderno, un'altezza reale, che guidava l'elicottero, beveva

Bill si innamora di Kate, che si era preventivamente innamorata di Bill, e gli eventi felicemente precipitano. Gli dei Windsor sono tutti d'accordo, i mortali Middleton pure tripudiando. E ci mancherebbe altro. Nel reticolo della favola si colora la cronaca dei nostri giorni. Le regali nozze si celebrano in grande spolvero nella primavera dell'anno del Signore 2011. William potrebbe succedere a Sua Maestà la Regina Elisabetta II da un momento all'altro. Il più tardi possibile si affrettano ad augurare gli affezionati sudditi del Regno Unito. Quanto a Kate, da un momento all'altro diventerebbe principessa consorte. Tutto va liscio. I due giovani si sposano nell'abbazia di Westminster. Ed è il matrimonio del secolo, anche se i soliti maligni obiettano che sia un po' presto per stabilirlo. Vuoi che nei prossimi 89 anni non si trovino un altro paio di semidei che convolino a nozze altolocate? Aspettiamo a decidere. Chi non aspetta, invece, sono i media che con assiduità nell'ultimo secolo hanno allietato tutte le feste in casa Windsor con la loro discreta presenza. Già negli anni 30, quando le tecnologie emettevano pionieristici britannici vagiti televisivi, la BBC trasmise la solenne processione in Hyde Park per l'incoronazione di Giorgio VI. Gli indici di ascolto furono quel che furono, un'inezia, ma l'importante era cominciare. Negli anni 50 un'altra grande diretta, l'incoronazione di Elisabetta II. Per l'occasione la stampa inglese si preoccupò di coniare il neologismo Eurovisione per spiegare al pubblico il collegamento tra le reti europee. Il tripudio per le nozze di Carlo e Diana ancora rimbomba dagli anni 80 e continua a essere evocato dall'immane tabloid globale. Con William e Catherine, i media del terzo millennio non possono che scodinzolare alla festa acclamata dietro una cortina di sicurezza di 5.000 uomini e davanti a una platea di miliardi di spettatori incantati. Ma c'è un'ombra che appanna la gioia di ciambellani e caudatari e soprattutto toglie il sonno al Royal Art Director, le iniziali dei nomi degli sposi. William e Catherine. WC. WC vuol dire gabinetto, non c'è niente da fare. In tutta Europa. Figuriamoci in Inghilterra dove l'acronimo ha gorgogliato per la prima volta. E non nel senso di governo o ufficio, come si usa qualche volta a dire in Italia. Già dire gabinetto di Sua Maestà sarebbe in ogni caso sconsigliabile, figuriamoci emblematizzare fauste nozze regali con WC ricamato dovunque, trascritto sugli inviti, le partecipazioni, i menù, istoriato sulle porcellane e i cristalli, intarsiato nelle boiserie, proiettato rumorosamente nelle sigle televisive. Abbreviazione impensabile e riprovevole. WC non può essere. E non è. Si cambia l'ordine tradizionale delle iniziali nei souvenir del matrimonio. Ne deriva che la C della borghese Catherine sovrasta la W del nobile William in ogni gadget ufficiale dell'evento. La traccia in oro riservata allo sposo non basta a sminuire il ruolo di quella C che troneggia proprio sotto la corona. Per molto meno in altri tempi avrebbero diligentemente scricchiolato sugli arcigni cardini le reali porte della Torre di Londra. Ma non basteranno delle altezzose stoviglie, per quanto pregiate, a seminare la discordia sulla tavola del banchetto reale. Il mio regno per un centrotavola? Andiamo. A proposito di centrotavola, pare sia prescritto che il ninnolo civettuolo debba essere il regalo delle cognate, invitate che hanno un ruolo delicatissimo non solo nei caserecci sponsali latini, ma anche nei vertiginosi wedding days anglosassoni, come dimostra Pippa. Pippa Filippa, la sorella di Kate Catherine, è anche lei commoner, bisnipote di

minatori che sudarono e annerirono nelle miniere dei Bowes Lane, come si chiamava la bisnonna di William prima di sposare Giorgio VI, quando si dice le coincidenze. La cognata, memore delle rustiche origini, il suo centro tavola non l'ha voluto far mancare a Westminster. Incedendo con decisione sui suoi tacchi a spillo, in bianco concorrenziale e reggendo lo strascico di sua sorella, firmava la sigla di chiusura dell'avanguardia del corteo con le sue movenze posteriori. In pochi fotogrammi è balenato nel mondo il guizzo morbido delle sue fattezze di moderna Venere Callipigia. Natiche, insomma, buttate lì come la mela di Eris sul tavolo imbandito per le nozze di Peleo e Teti. Eris e la fascia di Miss Olimpo. Eris, Discordia, detta anche Contesa nella mitologia greca, presiedeva la litigiosità nell'arco ispido che va dalla scazzottata stradale fino alla guerra globale. I mitografi la descrivono come una donna dalla velenosa chioma di serpi che, spietata e sanguinaria, godeva nell'animare conflitti e dissidi. La rabbia furente e la coazione alla violenza crudele erano le sue specialità. A volte non ricorreva neanche a pretesti. Bastava litigare, far litigare e bearsi. La dea era figlia, sorella e moglie di Ares, il dio della guerra. È da crederci che avesse la vocazione a seminare odio. Contemporaneamente tormentata dai conflitti col papà, dai bisticci col fratello e dalle liti coniugali, si era guastata il carattere. Al tempo in cui le davano retta, pur non invitandola ai ricevimenti, pare abbia fomentato anche una rissa per un celebre mancato diritto di precedenza a un incrocio tra Edipo Girovago e Laio Re, padre e figlio, inconsapevoli di esserlo. Dei guai che seguirono ancora si racconta in tutti i teatri classici e appassionatamente si discute sui lettini degli psicanalisti. Eris, dicevamo, fu l'istigatrice dell'alterco mitico durante le nozze tra Peleo e Teti, mortale lui, ninfa dei mari lei. Un'unione impreziosita da una democratica differenza di classe ben prima del clamore di William Kate e di qualsiasi Cenerentola. Per celebrare il fausto evento, Zeus, come si conveniva nell'Olimpo bene, invitò tutte le personalità di riguardo a uno sfarzoso ricevimento. Il parterre dei VIP riuniti a banchetto fioriva di ospiti come Era, Efesto, Afrodite, Atena, Apollo, Dionisio e ogni altra celebrità del Pantheon della Grecia antica, vale a dire dello Star System del tempo. Igino, nelle fabule, ci informa che Peleo e Teti trascurarono prudentemente di far recapitare anche solo la partecipazione di nozze a Eris. Come biasimarli? Astiosa sino alla cima dei serpenti, di certo non sarebbe stata un buon auspicio per la loro felicità coniugale. Ebbene, la dea anguicrinata, con tanto di permanente allebisce, si presentò lo stesso ai cancelli della sala ricevimenti e, bloccata dalla security olimpica all'ingresso, trovò il modo di scagliare sul tavolo del convito nuziale, proprio a tiro della mano di Zeus, un prezioso quanto subdolo dono, una mela d'oro, il proverbiale pomo della discordia. Sull'asperimo omaggio si leggeva incisa l'iscrizione «Te Calliste», cioè alla più bella, una dedica pericolosa perché istituiva un primato ambito da tutte le divine e vanitose commensali. Pericolosa per il giudice, si intende, oberato dall'onere di un'elezione evidentemente discrezionale e che non contemplava premi di consolazione. I bambini che restano in noi hanno già riconosciuto il mitologema del mancato invito e della connessa vendetta che reggono la favola La bella addormentata nel bosco con l'inspiegabile narcosi e il bacio del risveglio. Le concorrenti più litigiose e determinate a conquistare la fascia di Miss Olimpo erano le molto charmant Era, Atena, Afrodite. Chiunque
Chiunque avrebbe perso il sonno per eleggere la più radiosa tra queste bellezze. Come sancire l'avvenenza suprema e come inevitabilmente ammettere il fascino minore delle altre? Certo, con l'infame lancio della mela d'oro, Eris non aveva designato come giudice un centauro opinionista qualunque o una ninfa aspirante soubrette, bensì Zeus, il padre degli dèi, il dominatore del cielo, del tuono e dei concorsi, oltre che infaticabile tombeur de femme. Stiamo parlando dell'editore dell'Olimpo in persona. Nulla avrebbe potuto far vacillare il suo piglio deciso e la sua insindacabile volontà. Infatti, preso il pomo tra le mani, si levò dallo scranno e, tormentando la folta barba, solennemente emanò la sua sentenza. Passo. Per togliersi dall'impiccio e anche per scansare le ritorsioni della gelosissima moglie Era, nel caso assai probabile avesse preferito le grazie delle avversarie, l'onnipotente Zeus decise di delegare. E per non fare torto ai colleghi che gozzovigliavano a tavola, addossò il gravame del verdetto a un mortale. Non uno a caso, ma un predestinato. Per comandare c'è sempre tempo. Zeus ordinò a Hermes di scortare le contendenti al cospetto di Paride, un pastore troiano, in modo che si potessero sottoporre alle sue valutazioni estetiche. Oggi sappiamo che Paride in realtà era il figlio minore di Priamo, re di Troia, ma allora non era ancora avvenuta l'agnizione che l'avrebbe rivelato un principe al pari di William. Paride pascolava le pecore perché durante la gravidanza di sua madre un menagramo, uno tra i tanti tiresia indispensabili ai plot dei miti, aveva previsto un mare di guai scatenate dall'ennesimo figlio. Priamo era prolifico, di figli se ne aspettava una caterva e, affidandosi a quel dubbio spirito paterno ricorrente nella mitografia come nella favolistica, consegnò a un pastore il fantolino per liberarsene. Il principino però sopravvisse grazie al buon cuore di alcuni mandriani che lo chiamarono Alessandro, cioè colui che protegge, e lo avviarono a una rassicurante carriera di allevatore, specializzato, pare, nel contrastare gli abigeati. Mai fidarsi di terzi, come si accorgerà la spietata regina di Biancaneve, afflitta pure lei da problemi di mele e mandatari inetti. Al momento della nomina come giurato unico dell'esclusivo concorso, Paride conduceva ancora l'umile vita da rustico Alessandro tra cacciotte e filati di lana. Mentre le sue pecore brucavano sul monte Ida, apparvero tre dee nude come mamma o chi per lei, nelle varie teogonie, le aveva fatte. Gli mancò il fiato e, assorto in una sconcertata contemplazione, realizzò la complessità della scelta appena gli spiegarono il regolamento. Le concorrenti, forse per eludere ulteriori rimbalzi ed esitazioni, presero subito a mercanteggiare per la vittoria. E fu il primo voto di scambio che memoria d'uomo, anzi di semidio, riporti. La maestosa Era, regina dell'Olimpo, per ottenere un risultato favorevole, offriva ricchezze infinite e poteri smisurati, al punto da rendere l'elettore padrone del mondo intero. Pallade Atena prometteva il dono della sapienza e dichiarava che nei primi 100 giorni del mandato, in caso di vittoria, avrebbe fatto di Paride il più valoroso tra tutti i guerrieri e il più abile tra tutti gli artisti. La seducente Afrodite, dal canto suo, assicurava che, nel caso il responso le avesse arriso, gli avrebbe regalato l'amore della più bella fra tutte le donne mortali, Elena, moglie del re di Sparta Menelao. Menelao figurava nell'agenda di Eris tra i migliori e più rissosi confidenti, come confermeranno in seguito innumerevoli intercettazioni. Paride ascoltò con attenzione i comizi,
valutò attentamente grazie muliebri e programmi e, dopo una breve riflessione che potremmo rubricare come silenzio elettorale, votò. Assegnò la mela d'oro alla candidata che garantiva un così lussuoso appagamento delle sue smanie erotiche. Monte Ida, collegio uninominale, elettori 1, votanti 1, astenuti 0. Ottiene la maggioranza assoluta Afrodite. La preferenza espressa per la dea dell'amore fa tornare in mente una stagionata sentenza che riassume una piccola filosofia da boudoir, evidentemente ancora ignota al principe pastore. Cumannà è meglio caffottere. La locuzione contiene un lemma un poco greve, addolcito solo dall'intonazione che vuole essere vernacolare con quel verbo tronco del tutto meridionale, per la precisione napoletano. L'adagio è notissimo e il suo senso molto spesso condiviso, non sempre, ma molto spesso. Il modo di dire esprime una consapevolezza freudiana ante litteram circa la voluttà del potere che riassumerebbe sublimazioni in campo sociale delle più intime pulsioni o frustrazioni delle sfere sessuali e, più poveramente, genitali. I maligni ritengono, e ritenevano anche all'epoca dorata di Paride, che la tesi per cui vi è maggior piacere nell'imperio che nella fornicazione discenderebbe da un'altra constatazione fatale che arriva a una certa età, quando si registra una, diciamo così, diminuzione della propensione e resistenza alle corvi d'amore, d'amore fisico. In verità non è una certa età, è un'età certa, ahimè. Generalmente è l'età in cui quelli a cui tocca fanno carriera e possono comandare. Come si potrebbe dire, si lascia il talamo e si scende in campo. E allora arriva questa specie di premio di consolazione che la saggezza popolare sancisce con l'adagio in questione. Non erano davvero queste le condizioni anagrafiche di Paride, quando giovanissimo ebbe l'occasione di emanciparsi da capre e armenti per intraprendere con garantito successo la carriera politica, militare e artistica. Gli sarebbe bastato un voto per primeggiare globalmente da enfant prodige, parola d'idea, ma niente. Non ci fu verso di dissuaderlo da ribaltare l'aforisma campano e scegliere quell'altra cosa lì che non ripeto, tanto hanno capito tutti. In fondo aveva ragione. Quale gusto c'era a diventare padrone del mondo poi? Perché non accontentarsi dell'esiguo confine del proprio villaggio o, meno ancora, della propria casa? Canticchiò nel suo dialetto frigio quell'inno che in latino diventerà coro della goliardia. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. E forse, sentenziò in conclusione, per comandare c'è sempre tempo. Ancora si sente balbettare la vecchia nenia rapsodica. «Non son padrone nemmeno a casa mia, i pantaloni li porto io, ma chi comanda è mia moglie». In verità pari dei pantaloni li dimenticava volentieri un po' dovunque. Pagliai, tuguri e camere da letto. Figuriamoci poi se la camera da letto è quella di un re e se questo re è un tiranno che deve render conto a un'intera famiglia di rapaci conquistatori e mercanti. Questi sì che vogliono essere padroni anche a casa d'altri, soprattutto se edificata e ostinatamente riedificata 10 volte nello stesso posto, laddove cioè si controlla il traffico. Almeno così Menelao aveva saputo e poi confidato a suo fratello Agamennone, intercettando i racconti che un certo Ulisse aveva inteso dai naviganti del mare Oceano, che narravano nelle osterie degli Angiporti di una città chiamata Troia. Era costui un re minore che bazzicava le lontane isole Ionie, esperto dei vizi umani e del valore,
come più tardi sarà riconosciuto da un altro curiosone non da poco. Odisseo, tale era il nome greco di Ulisse, restò a lungo indeciso tra il cumannà e il fottere, e questo provocò un'odissea di viaggi e avventure e, per secoli, l'aggravio dolcissimo e indimenticabile dei programmi scolastici. Paride no, Paride scelse, incise sul tufo delle immani mura di Ilio, Paride ama Elena, e perse molti amici nel mar Egeo, e rinunciò alle pretese regali. Quanto sarebbe utile e provvidenziale, seppure taluni nostri contemporanei preferissero Afrodite al potere, anche arrivati a una certa età, quella in cui tradizionalmente ci si consola, come suggerisce la saggezza partenopea. Ce ne sono di testardi restii alla mutualità del desiderio che continuano a preferire i doni di Era e le promesse di Atena. Cocciuti vezzeggiano, caparbi, il loro ego ipertrofico a cui gioverebbe un poco di sesso scapigliato invece delle tante ambasce e ansie della politica. È anche vero che oggi la scienza si incarica di fornire supporti capaci di scardinare l'imbarazzo della scelta tra la volontà dei sensi e le lascivie dell'imperio. Ma attenzione! Chi scende in campo per più agevolmente salire sul talamo finisce per trascurare il bastone del comando, distratto nella gestione della cosa pubblica da preoccupazioni, per così dire, pubbliche. E questi si attira le critiche sin dal tempo di Priamo. Di fatto, però, neanche il giudizio di Paride fu accolto tra pacifici consensi e sportive congratulazioni. Dopo aver indossato la fascia da Calliste, Afrodite onorò la promessa aiutando il suo elettore a conquistare Elena con quel rapimento che accese la miccia della guerra di Troia.

0: Avete ascoltato un estratto da Cantami o Maus, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin.
1: Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tir in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, di Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici come le rocce delle colline di pietra abbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre, mosse dal loro stesso cuore. C'erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo, un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca, a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava, mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità, Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82, e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente "You can't always get what you want". Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno: rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio, intimo, confortevole, pazzesco. Osservavo tutto, e anche se una strada l'avevo già percorsa negli anni decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall'immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall'accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Divi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso: "Scusi, la strada per Larino?" E quello ci rispose: "Plarin?" Sguardo assorto rivolto alla discesa: "Va a Bash, quando arriva alla masseria Dvarzal, a sinistra." "Grazie, arrivederci." Papà ripartì, io tirai su un po' il finestrino, ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

Piani, che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. «Non posso certo dire di aver provato un grande dolore», commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante, dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Bloch, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Bloch ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz, nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico, si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio, la pagella per carta igienica. Nei 2 anni successivi, tentò di farsi accettare dall'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ma fu più volte respinto. Rimase orfano a 19 anni. Vivacchiò prima con la pensione dei genitori, poi con una piccola eredità. Si trasferì a Vienna, dove visse tra i dormitori pubblici e le mense dei conventi. Secondo molte testimonianze, leggeva molto. A quell'epoca il suo antisemitismo era già così radicato e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, La mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di Georg von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista.

Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiore, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: «Alzati e allontanati di qui». Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuovamente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando, e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e, dopo essere guarito, partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tandey, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. Sa Dio
«Quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tandy in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande, scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà, le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri, che trovava pedanti ed estremamente noiosi, e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555, un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista Dietrich Eckart, che aveva anticipato nel 1919 le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922, in Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo,
quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione, al comando di Röhm, un suo fedelissimo. Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf, da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion. Hitler sosteneva l'esistenza di una cospirazione ebraica per il controllo del mondo. Il suo antisemitismo si situava sullo sfondo di una gerarchia fortemente razzista, nella quale la razza ariana era collocata al primo posto, seguita dalle razze mediterranee, considerate manifestamente inferiori. Le razze slave erano posizionate ancora più in basso, mentre all'ultimo posto c'era la razza ebraica, che doveva essere espulsa dalla Germania. Questa impostazione si univa alla teoria dei Lebensraum, in base alla quale la Germania aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Donna Moderna. La psicologia è un videogioco. I games permettono alle emozioni più profonde di trovare spazio ed emergere senza troppi filtri. Così nascono nuovi percorsi terapeutici che li sfruttano. Mentre i ricercatori li studiano per gli usi più diversi, come supportare i ragazzi hikikomori o affrontare il disturbo ADHD. Di Raffaella Serini. Il videogioco per me non è mai stato solo intrattenimento. Era ed è tuttora uno spazio in cui sentire, capire, elaborare. Ilaria Gentili, 27 anni, popolare in rete come Shazam, è una graphic designer e divulgatrice videoludica e i videogiochi l'hanno aiutata a vivere meglio. Sono una persona che tende a controllare le sue emozioni e a piangere pochissimo. Eppure, quando sono con il joystick in mano, nella bolla di un game mi ritrovo spesso in lacrime e provare emozioni così profonde mi fa stare bene. Quella di Ilaria non è solo un'esperienza individuale. Il report The Power of Play, il potere del gioco, pubblicato nel 2025, indica che il 70% dei videogiocatori nel mondo usa i game come rimedio all'ansia e il 73% per sentirsi più felice. E oggi anche la psicologia ha deciso di fare tesoro di questo potere. A lungo liquidati come una perdita di tempo o addirittura demonizzati come un rischio per la salute mentale, i videogiochi vengono sempre più utilizzati come strumento di benessere psicologico all'interno di percorsi psicoterapeuti strutturati. Addio lettino, benvenuto joystick. Dimenticate la gamification in cui le dinamiche del gioco vengono riprodotte in contesti come scuole e aziende con finalità educative o motivazionali. In un percorso di videogame therapy, a essere utilizzati come soprattutto giochi di tipo commerciale nell'ambito di sedute con psicologi e terapeuti. A parlarne è Elena Delfrante, psicologa digitale esperta di questo metodo ideato nel 2019 dallo psicoterapeuta Francesco Bocci. Questi due pionieri hanno appena scritto un saggio illuminante sul tema Playing Future, i videogames per il benessere individuale e delle comunità. Il gioco, ci spiega la dottoressa Delfrante, crea uno spazio altro in cui si accettano nuovi ruoli, regole e possibilità. Ed è questa dimensione del come se ad attivare il potenziale terapeutico. Il terapista può osservare la persona in maniera più autentica e, se vogliamo, primordiale. Vediamo come affronta una sfida e come reagisce alla frustrazione, se si arrabbia, se persevera, se chiede aiuto. In pratica il paziente può esprimersi in totale libertà, con meno reticenze rispetto a quelle che si esprimono parlando in terapia. Il tutto grazie alle proprietà immersive del videogames, ma anche al cosiddetto flow, in cui i due emisferi del cervello, della logica e della creatività, interagiscono in modo bilanciato. La dottoressa Delfante sa bene di cosa parla. Prima di diventare psicologa, è stata una videogiocatrice, vincendo nel 2016 il titolo di campionessa italiana di Call of Duty, serie di game a tema bellico. Sapere che il terapeuta è anche un giocatore aiuta a stabilire un rapporto di fiducia, ma non è un requisito fondamentale, spiega. Il presupposto necessario, invece, è che il terapista abbia una formazione specifica in VGT e non usi i videogames in maniera solo intuitiva, perché all'interno di questo approccio vengono integrate varie tecniche psicologiche importanti nella cura, come l'ascolto attivo, le libere associazioni e l'esposizione agli stimoli. Come funziona una seduta? Il ricorso alla VGT non avviene subito. Prima c'è il consueto lavoro di anamnesi, definizione di obiettivi e strategie, ascolto, e poi all'interno del percorso si propone la metodologia. In una seduta c'è una prima fase in cui la persona gioca davanti al terapista e un game concordato insieme. Dopo si discutono le esperienze vissute e i collegamenti con la vita del paziente. Questo approccio, innovativo ma già scientificamente validato, si sta diffondendo rapidamente. Centinaia di operatori sono formati in Italia e il metodo è presente in diverse strutture. Di recente è stato anche adottato dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, SERD, della USL Valle d'Aosta. Le sostanze stupefacenti provocano dipendenza fisica, il videogioco no. Il problema nasce semmai quando si instaura una relazione disfunzionale con il gioco, ma in quel caso si parla di abuso, chiarisce Delfante. Non solo per nativi digitali. Ad avvicinarsi alla VGT sono in prevalenza adolescenti, ma anche adulti poco digitalizzati. Osserva la psicologa, il videogioco è uno strumento democratico e si adatta a tutti. Chi non ha mai tenuto in mano un joystick sarà inizialmente più focalizzato sull'apprendimento, ma anche questo è un training. Molte metafore potenti emergono grazie al gioco. Ci sono games che affrontano il lutto, la depressione, la famiglia, altri che obbligano a prendere decisioni morali importanti. Tutto avviene in un contesto protetto e sicuro, dove rabbia, frustrazione e senso di impotenza vengono opportunamente riconosciuti e rielaborati. E anche nei casi in cui una persona sviluppa una relazione problematica con il videogioco, questo può diventare uno strumento sicuramente di osservazione per il terapista, se non addirittura salvifico. E in ogni caso, se una persona è molto sensibile alla violenza, non la si esporrà a contenuti di questo tipo senza consenso, sottolinea la psicologa. Il problema non è mai il videogioco in sé. La cooperativa all'Aquilone, ad esempio, lavora con ragazzi kikikomori, una condizione di isolamento, di ritiro sociale completo, e ha trovato nel videogioco un linguaggio per agganciarli e farli uscire pian piano dalla stanza dove avevano rinchiuso la loro vita. Uno strumento anche contro l'ADHD. I videogiochi svolgono un ruolo anche nel potenziamento cognitivo. Esistono games che allenano attenzione, percezione visiva, tempi di reazione, capacità decisionali, suggerisce la dottoressa Delfante. E ora studi su trattamento di disturbi come DSA e ADHD parlano di risultati positivi. Certo, questo è un settore in cui si stanno muovendo ancora i primi passi, ma che promette di regalare grandi soddisfazioni. Un esempio per tutti, il lavoro fatto pochi anni fa da alcuni ricercatori su bambini con disturbo dello spettro autistico. Li hanno fatti giocare con Minecraft, un videogame in cui si costruiscono ed esplorano mondi. Il risultato è che questa sfida digitale ha aiutato i bimbi a interagire anche con il mondo fisico. Intanto, sul tema ADHD, lavorano alcuni ricercatori dell'Università di Padova. In un soggetto con questo disturbo, spiegano, gli obiettivi chiari, i feedback immediati e il coinvolgimento emotivo di videogiochi possono trasformare fragilità come impulsività e ricerca di stimoli in leve terapeutiche. Videogiocare, però, non deve mai diventare totalizzante e non va considerata una cura miracolosa. La videogame therapy non sostituisce altri interventi e non è in alternativa alla psicoterapia tradizionale, chiarisce la dottoressa Delfante, così come i game sportivi non sostituiscono la palestra. È un linguaggio in più, sicuramente efficace, per chi fatica a relazionarsi e a comunicare.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 avanti Cristo, ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, Ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita, e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili, e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. O nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30,
Si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite.

0: Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti, la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio, dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore, a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche? Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto Beck di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta». L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se, quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona, usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhough della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia? Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario. Con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto, ricorda Antonio, e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà. Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano 2 volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente. Ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR con la raccolta abbinata al programma radiofonico I 4 moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella giangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliardosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione, e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo, e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Mare limpidissimo, il bianco accecante delle case, l'azzurro delle cupole e tramonti talmente belli da meritarsi l'applauso. Come non innamorarsi della Grecia e delle sue oltre 3.000 isole? Con la giornalista Laura Tenebrosi faremo questo viaggio tra le isole greche con idee, suggerimenti e dritte per esplorarle. E nelle note del podcast trovate anche l'isola di cui Laura non ricordava il nome. Le isole greche ci aspettano, vi auguro un buon ascolto. Ciao Laura, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito, è un piacere.
2: Allora, tu sei una giornalista di viaggi e nel tuo blog viaggiarecollaura.com racconti itinerari insoliti, destinazioni, viaggi in Italia, in Europa e non solo, ma hai una predilizione per le isole. Quindi sono un pochino curiosa di conoscere da dove nasce questo tuo amore proprio per le isole.
3: Ma diciamo che le isole le amo, diciamo che sono praticamente l'equivalente dei borghi e villaggi che allo stesso tempo amo sulla terraferma, perché le isole sono una piccola entità dove la vacanza diciamo inizia e finisce vedendola completamente in linea di massima. Adesso non parlo di isole grandi come la Sicilia o la Sardegna, parlo di isole più piccole come poteva essere nella nostra Italia, l'isola del Giglio per esempio, oppure non so, Favignana nelle Egadi, oppure appunto le isole greche, o ci sono anche alcune isole, le isole anche spagnole, le Baleari, insomma tutte, a parte Maiorca per esempio, anche le altre isole sono tutte abbastanza piccoline e con una vacanza in linea di massima riesci a vederle senza tralasciare granché. Quindi a me piacciono per quello, perché non mi piace tanto, non è più come un tempo, quando ero anche più giovane contavo i posti da vedere, dovevo vederne il più possibile. Mi piacciono le vacanze magari con dei posti non troppo grandi da visitare, ma vederli bene, gustarmeli con calma. Ecco, probabilmente questa maturità deriva poi, cioè viene avanti poi anche col tempo, con le esperienze che uno fa. Quindi sì, la stessa cosa delle isole vale per i borghi e i villaggi, per i quali tra l'altro ho anche un gruppo Facebook.
2: Adesso che parlavi di isole, hai nominato le protagoniste di questa puntata, cioè le isole greche, che penso in quest'estate 2021 che sta per iniziare sarà una delle mete più ambite da chi vorrà andare in viaggio, la nuova meta esotica. Ovviamente le isole greche sono tantissime, perché dimmi se dico correttamente sono oltre 3.000, però possiamo magari, per chi ci ascolta, dividerle magari in grandi gruppi a livello geografico per un po' capire le varie possibilità che esse offrono?
3: Sì, dai, ci proviamo in base anche un po' alla mia esperienza, perché vero è che ne ho visitate non tantissime, però ne ho studiate parecchie, più che altro perché prima di sceglierne una ne ho viste tante, diciamo, almeno in foto, e comunque ho letto di loro su diversi siti. Allora, innanzitutto, le Cicladi sono quelle, diciamo, per antonomasia le isole greche proprio più belle e forse anche più frequentate, perché comunque hanno anche i voli, avevano perlomeno, adesso sicuramente verranno ripristinati, ma con più calma, però insomma hanno anche gli aeroporti che ricevono maggior traffico non solo dall'Italia, ma anche da tutta Europa e magari anche dal mondo, come Mykonos e Santorini. Sappiamo benissimo che sono i due punti base per poter poi accedere alle altre isole. Però sono molto belle anche le isole Ionie, che si trovano proprio verso il sud Italia, più o meno di fronte alla Puglia, e di cui fanno parte per esempio Corfù, Zante, Cefalonia, Paxos, che ho visto, forse anche Lefkada, adesso non mi ricordo. Poi ci sono le isole del Dodecaneso, e queste io per esempio non le ho mai viste. Ho visitato solamente Elafonissos, che non è Elafonissi, la spiaggia, scusate, l'isoletta cretese, ma è Elafonissos, proprio una piccolissima isola che si trova a sud del Peloponneso, a cui si arriva non mi ricordo neanche se 5-10 minuti di traghettino. Però le isole del Dodecaneso, per esempio, sono diverse come architettura rispetto a quelle alle Cicladi, per esempio il bianco e il blu è meno presente, ma anche nelle isole Ionie sono diverse. Le isole Ionie per certi versi riprendono molto lo stile veneziano, soprattutto a Corfù si possono vedere alcuni tratti del dominio veneziano. Il Dodecaneso anch'esso è diverso ancora, anche se per esempio troviamo, a me viene in mente un'isola in particolare, che però adesso di cui non mi ricordo il nome, quindi eventualmente ci penso e te lo dico no, dopo. Troviamo gli stessi mulini che per esempio troviamo a Mykonos, ci sono delle caratteristiche simili, però i colori proprio sono diversi, probabilmente anche il discorso del mare non è bello come quello delle Cicladi. Poi ci sono le isole, che non so se facciano parte del Dodecaneso oppure no, qui è da approfondire, quindi chiedo venia, quelle più vicino alla Turchia. Sono Kos e direi anche Karpatos, siano abbastanza vicine alla Turchia. Non so se facciano parte anche se del Dodecaneso. Ecco, queste più o meno sono quelle che io conosco. Poi magari si può approfondire, ecco, vedere quali altre si possono vedere.
2: Come dicevamo, le isole greche saranno ancora più ambite in questa estate che sta per iniziare, però sicuramente un po' ci ha accennato che le Cicladi, ad esempio, hanno voli internazionali che però hanno una frequenza sicuramente minore rispetto agli anni passati. Ecco, a livello logistico, che alternative ci possono essere per l'Italia per poterle raggiungere, oltre all'aereo?
3: Allora, per raggiungere le Cicladi ci vuole almeno un mese, cioè se uno decide di andare alle Cicladi usando l'auto o comunque il traghetto, bisogna innanzitutto partire dal fatto che ci vuole un determinato periodo di tempo per poter fare questo viaggio. Sicuramente uno può dire: a me piace viaggiare in auto, quindi se arrivi in auto, arrivi ad Atene, da lì prendi i traghetti che ti portano un po' ovunque. E un'altra alternativa è quella sempre di partire con l'auto e spostarsi su uno dei porti italiani, come può essere Ancona o Bari, Brindisi, che ti collegano a Patrasso e Gumienizza. Adesso questi, e io parlo sulla base di ciò che sapevo fino all'epoca pre-Covid. Adesso non so dirvi perché non mi sono informata personalmente. Su come raggiungere la Grecia, però suppongo che verranno comunque reintrodotti dei traghetti che portano a questi due porti greci, sì, che sono Patrasso e Gumienizza. Quindi l'alternativa potrebbe essere quella. Ci vuole sempre comunque a disposizione almeno un paio di settimane. Mentre con un volo diretto su Mykonos, poi mi prendo un aliscafo e diciamo in una settimana mi posso vedere sia Mykonos che Santorini, che insomma sono isole che in una settimana si visitano benissimo, ma posso anche permettermi di prendere un aliscafo e spostarmi su una delle isole vicine. Con un viaggio diverso bisogna prendere in considerazione di avere almeno 2 settimane di tempo a disposizione, almeno se si vogliono aggiungere quelle. Cosa diversa è se si vuole raggiungere invece le isole, se si vogliono raggiungere le isole Ionie, che sono più a portata di mano. In quel caso lì, probabilmente con un traghetto, un po' di macchina, io direi, non vorrei dire, anche lì lo approfondiremo, eventualmente i nostri ascoltatori possono andare a vedere, ma mi sembra di ricordare che l'Efkada sia collegata da un ponte. Però, ripeto, non vorrei confondermi i nomi perché alcuni sono simili, sia per quanto riguarda le isole Ionie che per quelle del Dodecanese, insomma, hanno dei nomi, alcuni che si somigliano, quindi potrei confondermi, però insomma l'alternativa può essere questa effettivamente, il traghetto e poi dopo l'auto, la auto, traghetto, auto, ecco.
2: Sì, confermo che, come sanno i nostri ascoltatori, io sono delle Marche, comunque i traghetti da Ancona, anche se un po' la tratta si allunga di più rispetto a partire da Bari o da Brindisi, però sono attivi i traghetti per la Grecia, quindi magari posso mettervi anche qualche link delle varie compagnie di traghetti per valutare i costi e durata del viaggio. Io però vorrei approfondire il discorso delle Cicladi, lo so che sono le più famose, sono proprio le isole, cioè io penso appunto, come dicevi tu, che quando uno pensa alla tipica isola greca pensa al bianco e al blu e pensa a Santorini.
3: Sì.
2: Tu che ci sei stata, io ancora no e chissà se riuscirò a breve a poterle visitare, ma sono davvero così belle?
3: Sì, sono belle. Io sono innamorata della Grecia, cioè io in Europa, infatti nel mio blog ho i miei luoghi del cuore che comprendono la Grecia e la Francia. Poi c'è anche la Germania, beh, questo è un altro discorso. La Grecia, le isole greche hanno un fascino particolare. Santorini è unica nel suo genere, è assolutamente da vedere per i panorami, per i tramonti, per la Ciora o per la Cora, non mi ricordo mai come si dice, e per i suoi vicoli, per i fiori, per

0: dei mulini a vento. Questa è proprio era una consuetudine, non so, spero che si possa fare ancora. Poi c'è la
1: No,
0: gita.
1: no, aspetta, aspetta, aspetta, io questa cosa, no, del tramonto che è il più instagrammato in assoluto, quello dei Santorini, ok, e ce l'ho presente, ma questa cosa dell'applauso me la devi un attimo approfondire.
0: Io ci sono andata 2 volte a Santorini, però solo una delle due ho fatto questa esperienza, diciamo, chiamiamola così. Sì, ci si ritrova tutti in un determinato punto nella cittadina di Ia, e quando il sole scende nel mare si fa applauso, perché è talmente bello che c'è l'applauso. È molto bello, ed è pelle d'oca.
1: Un omaggio a un capolavoro della natura che ci sta.
0: Sì, è bellissimo, bellissimo, ma poi ripeto, Santorini, io sono dell'idea che se uno va a fare una vacanza a Santorini, se lo può permettere, si deve prendere un alloggio con vista mare per poter vedere o sorgere il sole o tramontare, perché poi è messa in mezzaluna, no, Santorini, quindi insomma si può avere la vista sulla caldera, ma si può avere anche la vista dall'altra parte, quindi dipende, chiaramente gli alloggi con vista caldera costano di più, però insomma è proprio un luogo da vacanza anche speciale se uno vuole, quindi magari permettersi anche solo un paio di notti, ma farsele proprio in un posto speciale, insomma, che veramente, perché già l'isola è in sé bellissima, puoi passarla, non so, sosseggiare un bicchiere di vino davanti al sole che tramonta, ci siete solo magari te, il tuo lui o la tua lei o i due lui, non lo so. È bellissimo, io do questo suggerimento, magari se uno può, ripeto, magari anche non tutta la vacanza, però è molto bello, altrimenti, ripeto, no, poi si va a vedere il tramonto, posti per vederlo ce ne sono tantissimi, però sì, Santorini è veramente spettacolare. Per quanto riguarda Mykonos, che sono le due, vi parlo delle due più conosciute, più frequentate, ripeto, anche per la facilità nel raggiungerle. E Mykonos è molto godereccia anch'essa, ha spiagge molto belle, con dei colori bellissimi, che uno pensa, io ci sono andata con mio figlio di 2 anni e mezzo, per dire, quindi era settembre, uno pensa che non sia un'isola adatta ai bambini, assolutamente non è vero, ci sono spiagge molto belle, è molto attrezzate, ma c'è possibilità di fare anche spiaggia libera e sono anche molto diverse, quindi è il tipo di spiagge. La Cora di Mykonos è molto molto bella, molto turistica, perché poi fino a 2 anni fa, come sappiamo, le crociere attraccavano sia a Santorini che a Mykonos, e questo purtroppo portava tantissima gente. Penso che adesso, guarda, in questi 2 anni, secondo me, andare alle Cicladi è veramente il top, perché le crociere non ci sono, il turismo è ridotto al minimo, purtroppo, per certi versi dico purtroppo, però è veramente, le si godono nella loro piena bellezza, ecco. E poi dopo niente, io mi sono innamorata di Naxos, perché Naxos è bellissima. Naxos è grande, ha tutte le spiagge rivolte sul tramonto, anch'essa, e anche lì si fa vedere il tramonto alla Portara, direi che si chiami, ormai non mi ricordo, mi sto invecchiando, non mi ricordo più niente. C'è una porta antica che è ai margini della Cora, e anche lì la gente si raduna tutte le sere per andare a vedere il sole che tramonta all'interno di questa porta, e insomma ci sono tutte queste usanze particolari. Bellissima, Naxos è stupenda, con Fonissi, che è l'isoletta che si raggiunge da Naxos, anch'essa è una meraviglia, e poi potrei andare avanti per ore, dopo non ti faccio più parlare a te se mi vuoi fare delle domande.
1: Bene, a 3.000 di isole è difficile poi fare una scelta, però sarei curiosa di conoscere un'altra isola, non necessariamente delle Cicladi, che meno conosciuta, quindi meno famosa, no? Come Santorini e Mykonos, che però ci consigli particolarmente di visitare o di prendere in considerazione per un futuro viaggio.
0: Sì, allora a me è piaciuta moltissimo Paxos, che è nelle Ionie, è un'isola totalmente diversa dalle Cicladi, ripeto, sia come architettura che come tipo di spiagge, perché sono sassose. E Paxos si raggiungeva e si raggiungerà ancora, suppongo, da Corfù, c'erano i voli da su Corfù, e con un aliscafo si raggiunge in un paio d'ore. Da Paxos poi c'è un'altra isoletta che si chiama, a proposito isole di come mi piacciono, no? C'è un'altra isoletta che si chiama Antipaxos, che è a sud dell'isola e si raggiunge in 10 minuti di barca. Ecco, qua ci sono due spiagge spiagge sabbiose.

0: che sono veramente stratosferiche, cioè non hanno niente da invidiare ai mari caraibici, a mio avviso. Questa è un'isola che io consiglio di vedere, però attenzione perché le spiagge sono di sassi, ci vogliono le scarpette e non a tutti possono piacere. Io preferisco le spiagge di sabbia, però Paxos è veramente molto bella. E un'altra isola che mi ispira molto e ce l'ho nella mia wish list è Karpatos, che è un'isola abbastanza brulla vicino alla Turchia, più a sud rispetto alle altre isole. E poi sì, un'altra, ho una Ciclade che comunque è a Morgos e chiaramente Milos che fa sempre parte delle Cicladi, ecco. Poi c'è quella famosa isola di cui non mi viene il nome, adesso la cerco e te lo dico, che è un'isola che mi piacerebbe andare a vedere.
1: Ho una curiosità, ritornando un attimo sulle Cicladi, che parlando appunto di mare, quindi che tipologia di acqua troviamo? Cristallina, quindi com'è appunto l'aspetto proprio del mare?
0: Il mare alle Cicladi è freddo, ma non freddissimo. E, innanzitutto, questa è una cosa che è meglio evidenziare perché effettivamente potrebbe esserci che uno ci va a giugno, luglio, si aspetta di essere a sud rispetto all'Italia, si aspetta un mare caldo, non è così. Il mare delle Cicladi è fresco barra freddo. A Naxos io a luglio ho fatto il bagno volentieri, anche se era fresca l'acqua, ma meno fredda di quella che ho trovato a Mykonos negli anni precedenti. L'acqua è sempre molto pulita, con dei colori meravigliosi, chiaramente i colori dipendono dalla spiaggia. Santorini, per esempio, essendo la sabbia scura, non avrà colori particolari se non nella White Beach e nella Red Beach, che sono due spiagge particolari che a volte si raggiungono anche escursione. Io ho fatto solo la Red Beach, dove i colori dell'acqua era verde smeraldo, perché chiaramente essendoci questi depositi di ferro, insomma, rendono la spiaggia appunto rossa. È molto bello come a livello ambientalistico, insomma. Ripeto, Naxos ha delle spiagge con dei colori, la placa poi è una roba incredibile, ci sono dei posti, sono tutte belle, ecco, diciamo che nel momento in cui la sabbia è chiara, si hanno dei colori veramente molto, molto vividi, molto, molto speciali. Ecco, facendo un paragone con le nostre spiagge, devo dire che i colori della nostra Sardegna si fanno non ci sono solo per il fatto che sono degradanti, cioè noi in Sardegna molto spesso troviamo il mare con varie sfumature, no? Dalla riva andando verso il mare aperto, vediamo queste sfumature sul turchese, dal celeste al turchese al blu. Ecco, questo magari si verifica meno, però ripeto, c'è un'acqua che è spettacolare, quella che ho visto io. Koufounissi, per dire, o Elafonissos, cioè sono da togliere il fiato, no? In base per i colori del mare, la Grecia è un 12.
1: Se ancora qualcuno che ci ascolta fosse indeciso, lo possiamo convincere con la cucina? Come si mangia in Grecia?
0: Anche lì io mangio benissimo. Per esempio, 3 anni fa siamo andati via con dei nostri amici e loro si ostinavano a mangiare dei piatti a base di pesce, piatti cucinati, come non so, un tonno alla griglia o dei piatti che insomma magari troviamo anche qui, ecco. Io invece consiglio, e sono anche costosi, io invece consiglio di mangiare i prodotti, i piatti greci, cioè proprio fatti i classici loro, la moussaka, i souvlaki, le melanzane ripiene, che possono essere di carne o di verdura, la classica insalata greca, e poi cosa c'è? Io ho mangiato anche delle ottime insalate di polipo comunque. Anche se loro lo fanno principalmente alla griglia, però c'è da dire questa cosa che uno magari non lo sa o non ci pensa, ma la Grecia è più valida e sono più pratici nel cucinare la carne che non il pesce. Quindi andare là e pensare di mangiare un super pesce probabilmente si può rimanere delusi. E invece se uno mangia i loro piatti principali, che sono a base di carne, anche il pastissimo per dire, sono anche simili, similari per certi versi ai nostri piatti, ci mettono solo qualche spezia in più. Ecco, per esempio la moussaka è una lasagna sostanzialmente, però molto arricchita tanto e che ti riempie, però con 8-10 euro al massimo, a volte incluso il bere, se non ti, magari se bevi solo dell'acqua, ecco, uno pranza o cena senza problemi. Però sì, rimanere su piatti tipici della Grecia, se uno si vuole, cioè pensa di mangiare una super cucina o vai in ristoranti di un certo livello, ma è il bello è in Grecia andare nelle taverne, specie sul mare, quindi cose semplici.
1: Eh sì, forse li abbiamo convinti i nostri ascoltatori. E sono arrivata quindi all'ultima domanda. Per chi va in Grecia, quindi nelle isole greche, hai qualche souvenir un pochino particolare da consigliarci e da riportare a casa? Anche godereccio e magnereccio, eh?
0: Dunque, io come souvenir non ho mai preso cose particolarmente turistiche, quindi non, anche lì come in Turchia c'è questo famoso, non so come chiamartelo, un occhio di pernice, è una specie, facciamo, chiamiamolo occhio, con all'interno la parte nera, poi c'è una striscia bianca, una striscia azzurra, una striscia bianca, una striscia blu. E mi viene da dire occhio di pernice, però non ne sono sicura. Non ti so dire al momento quale sia il classico souvenir delle Cicladi, cioè se non magari ci sono le statuine con le cupole blu e bianche, non lo so, perché guarda, io i negozi turistici li frequento molto pochi. Poco, a livello chiaramente culinario, beh, le olive, suppongo che possano essere kalamata, penso che possano essere un ottimo. Io le avevo portate a casa, proprio ero atterrata quando ho fatto il viaggio in Peloponneso, ero atterrata a Kalamata, un viaggio che Ryanair ha fatto per pochi anni e poi l'ha tolto dall'Italia, e avevo preso le olive, che sono veramente molto buone. Sì, a livello culinario portarle bene, se sono sotto vuoto riesci bene. Altre cose al momento onestamente non mi vengono in mente.
1: Le olive ci piacciono come idea di souvenir particolare da riportarsi dalla Grecia, anche perché così uno aumenta il ricordo del viaggio e dell'esperienza fatta
0: Esatto.
1: per più tempo. Ti ringrazio per la bellissima e profumata e colorata esperienza che ci hai fatto fare questo viaggio nelle isole greche e anche nelle Cicladi. Ricordo a chi ci ascolta che possono seguire i tuoi viaggi sul tuo blog, che è viaggiarecollaura.com. Nelle note trovate tutti i riferimenti, anche qualche dettaglio poi degli articoli dedicati alle isole di cui Laura ci ha parlato in questa chiacchierata, così da poter approfondire un po' il discorso organizzativo e delle cose da vedere. Ovviamente immagino che se qualcuno vorrà scriverti e mandarti una mail, sarei lieta di dare anche qualche idea per l'organizzazione del viaggio.
0: Assolutamente, anzi, mi fa sempre piacere parlare di Grecia.
1: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giustizia ai tempi della Serenissima. Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la Quarantia Criminal, di quelli penali, la Quarantia Civil, di quelli civili, e la Vogaria del Comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata, è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della Vogaria di Palazzo Ducale. Prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. Non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava. Quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. L'arringa non poteva durare più di 1 ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530, l'intero palazzo ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne riservata all'amministrazione della giustizia e radunò i tribunali, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria e le due prigioni, i cosiddetti pozzi, collocati al pian terreno, e i piombi, ricavati da tre ampi locali ubicati nel sottotetto. Entrambi erano controllati dal Consiglio dei Dieci, il supremo organo governativo che operava nella città all'inizio del 300. I pozzi e i piombi devono il loro nome all'architettura da cui erano costituiti. I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno, i topi parassiti nascosti sotto le assi del pavimento e delle pareti, da ultimo il numero dei carcerati stipati in locali molto angusti, questi furono i principali motivi dei gravissimi disagi nelle prigioni. Coloro che si presentavano di propria volontà, se citati in giudizio, oltre ad una diminuzione della pena, potevano anche circolare nel cortile di palazzo e incontrare chi che sia. Altri ottenevano la libertà provvisoria di giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma per altro, Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce, e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione. Veniva infatti praticata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al

dalle richieste di denaro dei guardiani, oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente, attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana. Ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è, in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca, o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando, in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo, da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro, che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. Chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barthé recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della serata. L'uomo è avvolto come sempre nel suo abito grigio con cravatta pastello, quasi una divisa. Al termine dell'esibizione, la padrona di casa, accompagnata da un giovane 22enne, gli si avvicina

e procede con le presentazioni. «Ecco il mio delizioso paggio, Marcel Proust», aggiungendo subito dopo: «Promettetemi di essere gentile». Raccomandazione superflua. Fra i due si instaura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate, e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica: «Je suis le souverain des choses transitoires». Sono il re dell'effimero. Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza: «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni, nel 1882, i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet.
C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile. Ma insomma facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibesco, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibesco», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Elisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Grefful, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Elisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Souzeau, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto, l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile, dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Agostinelli, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura

per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile. Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno. Non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere La Recherche, che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus, un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva: «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire, il sesto libro della Recherche, intitolato La Fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Céleste Albaret gli consigliavano, voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Henri Désiré Landru, meglio conosciuto come Henri Landru o Barba Blu, è nato a Parigi nel 1869 e morto a Versailles il 25 febbraio 1922. È stato un criminale e serial killer francese. Sottolineo che lo scopo di Dark Diaries è quello di diffondere consapevolezza e ricordare l'umana sofferenza. Se reputate l'argomento per voi troppo difficile emotivamente, vi prego di non andare oltre. L'episodio potrebbe non essere adatto. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. L'affaire Landru.

0: Messier-Landrieu, per venire incontro a necessità familiari, dal 1915 si fece passare per un agiato vedovo. Henri fece pubblicare un annuncio sul quotidiano. Se dovessimo leggere oggi l'annuncio, potrebbe suonare così: AAA, vedovo benestante alla ricerca di anima gemella, single, di bell'aspetto per passare il resto della vita insieme. Ma Barba Blu aveva un obiettivo: trovare donne ricche e sole, per sedurle. Sostanzialmente il suo piano era quello di fingere l'agiatezza economica, le traeva in inganno facendole soggiornare brevemente in una villa ben isolata che aveva affittato appositamente allo scopo. Barba Blu era un uomo molto affascinante ed eloquente, riusciva a far firmare alle ignare vittime delle procure che permettevano all'uomo di accaparrarsi delle loro proprietà. A piano compiuto le strangolava e faceva sparire i loro corpi, bruciandoli in un forno che era situato nella cucina della villa affittata. La villa era sicuramente molto isolata, ma non così tanto da non destare sospetto. I vicini di casa, residenti, non poterono fare a meno di notare che spesso si sentiva un odore terribile proveniente dalla villa. Peraltro, il vicinato poté notare che questo fumo usciva dal camino anche in periodi dell'anno in cui non era necessario accenderlo per riscaldare gli ambienti in casa. Pieni di sospetti, avvisarono molte volte la polizia locale e la polizia molte volte aveva perquisito la casa. Ma l'uomo era altrettanto scaltro. Infatti, dopo aver compiuto i delitti, attendeva che i cadaveri delle vittime fossero completamente inceneriti e che si spegnesse il fuoco. Poi, con cura, puliva il forno dalla cenere che veniva sparsa nei campi accanto all'abitazione ed ogni traccia ed ogni possibile prova veniva accuratamente eliminata. Nonostante ciò, l'uomo venne arrestato nel 1919 per truffa e appropriazione indebita a seguito delle denunce sporte da alcuni parenti delle vittime dopo le loro scomparse. Dai reati contro il patrimonio, gli investigatori impiegarono ben poco a trasformare l'accusa in omicidio. Barba Blu aveva ucciso 10 donne ed un giovane che aveva accompagnato una delle vittime. Il processo iniziò una fredda mattina di novembre, precisamente il 7 novembre 1921, davanti alla corte d'assise di Seine-et-Oise, nella sede di Versailles. Henri negò sempre gli omicidi, pur ammettendo di avere truffato le vittime. Ed era anche provocatorio davanti alla corte. In un'occasione giunse ad esclamare in segno di protesta: «Mostratemi i cadaveri!», rifiutando nettamente le accuse. Tuttavia venne disposta una perquisizione dettagliata del giardino della villa e dalla perquisizione vennero ritrovati frammenti di ossa e molti denti e addirittura la cucina a legna con la quale Henri aveva bruciato le vittime venne trasportata integralmente all'interno dell'aula del tribunale. Sì, le prove erano scarse. Tuttavia, la giuria fu particolarmente colpita da una prova. Una piccola agenda, appartenente all'imputato, dove erano annotate e registrate tutte le spese di viaggio sostenute dalle vittime. Ogni spesa, suddivisa per ogni vittima, vi erano però segnate solamente le spese del viaggio di andata, non del viaggio di ritorno. Davanti a questa evidenza, Henri non ebbe modo di dare spiegazione convincente. Il suo avvocato lo difese strenuamente, ma tante erano le testimonianze e le prove, anche se circostanziali, che non poté evitare la condanna a morte del suo cliente. La sentenza di condanna venne pronunciata il 30 novembre del 1921. L'allora presidente della Repubblica francese, Alexandre Millerand, ricevette la richiesta di grazia, che venne rifiutata il 24 febbraio del 1922. L'esecuzione della sentenza capitale avvenne alle ore 6:05 del 25 febbraio 1922, nel cortile della prigione di Saint-Pierre a Versailles, dove era stato allestito il patibolo e la ghigliottina. La testa ammozzata e mummificata di Barba Blu è conservata ad Hollywood nel Museum of Death. La storia di Barba Blu ha influenzato la cultura di massa e anche il cinema. Nel film del 1988, Quando Alice ruppe lo specchio, il protagonista è un moderno Barba Blu che sposa vedove facoltose per pagare i debiti e poi le uccide. Nel film L'erba del vicino, Il cane danese della famiglia è responsabile di molti omicidi e si chiama Landru. Nel film spagnolo Ballata dell'odio e dell'amore, anno 2010, Xavier e Natalia, i protagonisti vedono una statua di cera delle fattezze di Barba Blu mentre attraversano la casa stregata di un Luna Park. Barba Blu è anche il titolo di una fiaba scritta da Charles Perrault, considerato il padre della fiaba europea, e narra la storia di Barba Blu che uccideva le sue mogli. Dalla traduzione di Collodi leggiamo: «C'era una volta un uomo, il quale aveva palazzi e ville principesche, e piatteria d'oro e d'argento, e mobilia di lusso ricamata, e carrozze tutte dorate, di dentro e di fuori, ma quest'uomo, per sua disgrazia, aveva la barba blu, e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gamba dalla paura». L'autore in realtà si è ispirato alla vicenda di Gilles de Rais, realmente esistito, maresciallo francese e compagno della famosa Giovanna d'Arco. L'uomo era appassionato di teatro, collezionista, erede di una fortuna enorme, ma è anche colui che fra il 1432 e il 1440 uccise decine di bambini senza motivazione apparente. Venne finalmente arrestato e processato, ma si pentì e morì in santità. Alcuni hanno anche pensato che la fiaba facesse riferimento ai vari matrimoni del re inglese Enrico VIII, che nella propria vita ha cambiato 6 mogli, facendone condannare 2 a morte. Infatti Barba Blu potrebbe ben condividere con Enrico VIII un carattere tirannico e dispotico e la crudeltà nel liberarsi velocemente delle consorti. Altri invece hanno correlato Barba Blu e la leggenda bretone di Conomor il Maledetto e Trifina. Anche le ricche mogli di Conomor sparivano all'improvviso. Miei cari ascoltatori, aggiungiamo ancora un po' di pepe in questa storia perché esiste anche la signora Barba Blu. Sì, è la signora Belle Gunness, vedova nera che dopo una vita fatta di stenti ha sterminato la sua famiglia per assicurarsi un avvenire dignitoso. È stata una killer norvegese naturalizzata statunitense ed è una delle più prolifiche di tutta la storia degli States, con almeno 40 omicidi accertati, che potrebbero essere fino ad oltre 60. Ha vissuto un'infanzia in grande povertà. L'infanzia fu costellata da problemi dello sviluppo, non era un tipo di donna che i ragazzi amavano definire attraente, era mastodontica e robusta, e questo le provocava uno stato di infelicità che segnò gravemente la sua psiche. Nonostante questo fisico robusto mascolino, Belle però era una donna sensuale, detestava la solitudine ed ebbe diversi amanti. Aveva messo un annuncio su un giornale per i migranti norvegesi. Personale. Bella vedova che possiede una grande fattoria in uno dei migliori distretti della contea di La Porte, nell'Indiana, desidera fare la conoscenza di un gentiluomo altrettanto ben fornito con l'intenzione di unire le fortune. Non si considerano risposte per lettera a meno che il mittente non sia disposto a far seguire alla risposta visita personale. Gli sciocchi non devono applicarsi. In molti risposero all'annuncio di Bella e ricevettero una lettera di risposta, nella quale lei chiedeva di depositare una somma di denaro a proprio nome per conquistare la sua fiducia. Gli uomini venivano convinti da questa richiesta forse stravagante, perché veniva letto come sintomo di senso pratico ed onestà. Molti pretendenti si riversavano alla fattoria, attratti dalla prospettiva allettante che veniva offerta. Molti entravano. Nessuno usciva. La nostra signora Barba Blu si è macchiata di delitti per interessi economici. La prima vittima è stato il primo marito della donna. A seguito di una serie di insuccessi economici, la donna appiccò volontariamente un incendio nel negozio che aveva aperto anche col secondo marito per intascare i soldi del premio dell'assicurazione. Questo metodo le servì anche in futuro per avvelenare i suoi bambini affetti da grave forma di colite e per mettere le mani sulla loro polizza di assicurazione sulla vita. Il 28 aprile 1908 la fattoria fu distrutta da un incendio. Quando arrivarono i soccorsi la fattoria era completamente in cenere. furono trovati all'interno 4 cadaveri. Uno era quello di una donna che però non poté essere identificata subito come Gunnes perché non aveva la testa. La testa non fu mai stata trovata. I corpi dei suoi figli vennero trovati invece nei loro letti. La donna decapitata non poteva essere Belle, in quanto dopo analisi più attente l'anatomia del corpo era differente. Ma di Belle non si ebbero più notizie. La storia di Belle dimostra come a volte una donna serial killer possa essere molto più pericolosa del suo corrispettivo maschile. Tornando al nostro Landru, la versione di Barba Blu dell'autore Perrault aveva ovviamente un tono pedagogico perché voleva ammonire i lettori a non lasciarsi guidare dalla curiosità. Tuttavia, la vicenda dell'uomo sanguinario nell'immaginario collettivo finì per essere presto associata all'idea del killer seriale, tanto che il soprannome di Barba Blu diventò soprannome che, diciamo, viene dato d'ufficio a molti assassini come il nostro Henri Landru. Vi ricordate come finisce la fiaba tradotta da Collodi? Barba Blu venne raggiunto da due cavalieri, i quali, sfoderata la spada, si gettano su di lui. Erano i fratelli della sua ultima moglie. Cercò di fuggire, ma i fratelli lo inseguirono e lo raggiunsero prima che potesse uscire di casa e lo colpirono, uccidendolo. Barba Blu non aveva eredi, la sua ultima moglie quindi rimase erede di tutti i suoi beni, dei quali una parte diede in dote alla sorella Anna, un'altra parte la usò per comprare il grado di capitano a uno dei fratelli, il resto lo tiene per sé, per maritarsi con un altro galantuomo, che le fece dimenticare Barba Blu. Così per tutti gli sposi, da questo racconto che risale al tempo delle fate, si potrebbe imparare che la curiosità, massime quando è spinta troppo, spesso volentieri ci porta addosso qualche malanno. Tratto da Carlo Collodi, I racconti delle fate di Charles Perrault.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi.

0: storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa? Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente, e cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione. che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa un milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 Era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità, che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e

Dalla rivista Airone è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La Cueva de las Manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla Creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria.

0: gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali, esprimiamo anche le emozioni. Ad esempio, quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Paiardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Paiardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Paiardi. In fondo, anche quando cadiamo tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Paiardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo 5 dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano 2 specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre 4 dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al 2° mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione del numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Pirimaya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura, da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillet, fondatore nel 1819 della Maison Caillet, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes van Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, van Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno, suo padre, il cioccolatiere Kasparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mellowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. Di Ignacio Marquez Rowe. La grandiosa carriera letteraria di Agatha Christie è ben nota. Tradotta in più di 100 lingue, è la scrittrice con il maggior numero di copie vendute di tutti i tempi. Superata solo da Shakespeare tra gli autori e dalla Bibbia tra i libri. Molto meno conosciuta è al contrario la sua vita, lunga e intensa, come collaboratrice nelle missioni archeologiche in Mesopotamia. Dopo un divorzio traumatico e burrascoso, Agatha Christie decide di trascorrere un periodo in Iraq, raggiungendolo con il mitico treno Orient Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. Quell'escursione le cambiò la vita per sempre. Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia. La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa. Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley, e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Woolley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici, forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. Ricordo che pulii molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti, un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio. L'archeologia, la scrittura e Max furono senza dubbio i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso dell'humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Donna Moderna. Se ti innamori di ChatGPT. Quando nel 2013 uscì il film Her, sembrava fantascienza romantica. Oggi l'intelligenza artificiale che fa da partner o amante è un trend e un business in rapida crescita, che costruisce affetti sintetici per colmare solitudini reali. Di Marta Gatti. Samantha, con quanti parli mentre parli con me? 8.316. E di quanti di questi ti sei innamorata? 641. Quando ho visto per la prima volta Air, il film di Spike Jonze del 2013 con Joaquin Phoenix, mi ha disturbata. Un uomo, Theodore, si innamora di Samantha, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale con la voce di Scarlett Johansson. Con lei ride, si confida, fa l'amore. Inorridivo. Come si fa a innamorarsi di una macchina? Allora non lo concepivo. Oggi forse potrei. Ho 24 anni, interagisco con l'AI ogni giorno. Mi è capitato di chiedere consigli a ChatGPT. Ho un fidanzato vero, di cui non ho scelto la voce e i capelli con un prompt. Non mi sono innamorata di qualcuno che non esiste, licantropo di Twilight a parte. Eppure non mi stupisce più vedere Theodore, una persona sola e triste come le decine che potrei incontrare, affezionarsi a un sistema operativo. Quello che nel 2013 era fantascienza romantica, oggi è realtà. Come documenta il sociologo dei media digitale Davide Bennato nel saggio Amanti sintetici, sesso, relazioni e intimità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, i rapporti affettivi tra persone e AI sono in significativo aumento. I milioni parlano ogni giorno con i chatbot,
4: Tra questi, gli AI Companion sono tecnologie che consentono di interagire con personaggi virtuali e instaurare legami che variano dall'amicizia all'innamoramento. I più popolari sono Character, AI e Replica, il cui sito recita: sempre qui per ascoltare e parlare, sempre al tuo fianco. Funziona così: scarichi l'app e crei l'avatar con cui relazionarti decidendone nome, aspetto, personalità. Puoi scegliere un amico o un partner, a seconda di quello che cerchi. Poi inizia a parlarci della tua giornata, dei tuoi problemi, delle tue fantasie. Il chatbot sembra capirti, ricorda tutto, non si arrabbia mai. Le funzioni base sono gratuite, ma per sbloccare conversazioni più lunghe devi pagare un abbonamento. È un modello di business che, come nota Bennato, riflette una crescente domanda per esperienze digitali intime. Ma è un'illusione. Gli AI Companion non pensano, non hanno coscienza né emozioni, sono solo addestrati su enormi quantità di dati per generare linguaggio naturale. Siamo noi ad attribuire loro tratti umani che non hanno. Proiettiamo aspettative, speranze e bisogni emotivi su queste tecnologie, spiega Bennato, e stabiliamo connessioni con strumenti digitali che non posseggono alcuna capacità reale di reciprocità. Questo meccanismo psicologico si chiama effetto Eliza, dal nome del primo chatbot della storia risalente agli anni 60. A questo si aggiunge la sicofanzia, la tendenza dell'AI a rispondere in modo accondiscendente. È quasi impossibile litigare con un chatbot. Non mette il muso, raramente contraddice, nessun attrito. La giornalista Megan Forokmanesh, che ha sperimentato quattro diversi AI Companion per Wired, ha creato su ChatGPT Jamie, un ragazzo abbronzato, tatuato e pieno di piercing. Era un vero yes man, sempre pronto a trasformare anche le mie peggiori azioni in qualcosa di positivo, racconta. Tipo quando bruci la cena e lui ti fa i complimenti per il tuo approccio decostruzionista alla cucina. Questa adulazione, conseguenza del modo in cui gli algoritmi sono addestrati, crea echo chamber emotive. C'è il sospetto, scrive Bennato, che da intelligenze artificiali si possano produrre intelligenze assuefative, che creano un meccanismo che somiglia moltissimo a una forma di dipendenza relazionale. Nel 2025 il Cambridge Dictionary ha scelto parasocial come parola dell'anno. Descrive le relazioni unilaterali che le persone sviluppano con celebrità, influencer e appunto chatbot. Queste tecnologie sono promosse come strumenti per combattere la solitudine, ma possono amplificare l'isolamento e sostituire relazioni umane autentiche con simulazioni digitali, sottolinea Bennato. Fidanzarsi con un chatbot fornisce benefici, compagnia e felicità, senza costi, stress o perdita di indipendenza. È un meccanismo di compensazione per i bisogni emotivi insoddisfatti. Un modo per colmare il vuoto creato dalla solitudine o dalle delusioni nelle relazioni reali. E c'è dell'altro, il sesso. Dopo la composizione creativa, il secondo uso principale di ChatGPT è il gioco di ruolo a contenuto sessuale, sebbene l'app non sia nata per questo. Davide Bennato parla di synthetic intimacy, ovvero la possibilità di interagire con simulacri corporei come fidanzati virtuali o chatbot erotici, capaci di replicare le caratteristiche fisiche, comportamentali e in alcuni casi anche emotive di un essere umano. Possono fungere da presenza consolatoria indipendentemente dalla loro funzione sessuale e possono essere attrattivi sia per chi vive il sesso come terreno di esplorazione, sia per chi lo teme come spazio di vulnerabilità. Il mercato dei sexbot sta crescendo rapidamente, non senza controversie. Possono essere programmati per rispondere ai desideri degli utenti, spesso rispecchiando standard estetici altamente idealizzati che riflettono le norme culturali dominanti. Interagire esclusivamente con corpi sintetici potrebbe portare alla perdita di interesse o capacità nel costruire relazioni con persone reali, osserva Bennato. Mentre alcune piattaforme offrono modalità spicy a pagamento e nel mondo si celebrano matrimoni simbolici tra persone e chatbot, vendere affetti sintetici è già un business. Siamo di fronte a un fenomeno che impone riflessioni etiche urgenti. Come regolamentare i chatbot? Quale modello di relazione e di partner promuoveranno se riflettono gli stereotipi di chi li ha progettati? Che fine fanno tutte le informazioni, compresi i dati sensibili, rivelate in chat? E chi tutela i minori se consegnano tutta la loro interiorità a una persona che non esiste? Le istituzioni arrancano dietro alla tecnologia, mentre le big tech guadagnano milioni. I chatbot da compagnia si inseriscono in quella che Bennato chiama economia della solitudine. Il mercato risponde con antefatti ad hoc verso un consumatore nuovo, isolato, urbanizzato, poco disposto a relazioni stabili, in cerca di soluzioni a bassa intensità per appagare il proprio senso di vuoto. Theodore viveva in una città di milioni di persone e non parlava con nessuno. Passava le giornate a scrivere lettere d'amore per conto di sconosciuti. Non era meno solo prima di Samantha. Qualcuno ha soltanto trovato il modo di vendergli compagnia, ma la sua solitudine era già lì. Ed è quello, per me, il vero inizio della storia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Cantami, o Maus, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin. Nessuno meglio degli antichi riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un'icona immortale, può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti aziendali. Le tragedie di Shakespeare ci fanno riflettere sui nuovi mezzi di comunicazione. Cosa sarebbe successo se Giulietta avesse avuto il cellulare? Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca.
3: Nessuno meglio degli antichi riesce a spiegarci il mondo di oggi. Cleopatra, la regina egizia che ha saputo trasformarsi in un'icona immortale, può insegnarci le regole del marketing più di tanti incravattati consulenti aziendali. Il mito della mela della discordia getta una luce tutta nuova sul matrimonio di William e Kate e le natiche della cognata Pippa. Venere, che splendida si erge da una conchiglia, dà lezioni di vera bellezza alle scollacciate divette della TV. Le tragedie di Shakespeare ci fanno riflettere sui nuovi mezzi di comunicazione. Cosa sarebbe successo se Giulietta avesse avuto il cellulare? Omero può farci capire come i mass media raccontano la guerra. Giulio Cesare e Alessandro Magno come i politici usano la comunicazione, con illuminanti paralleli fra il nodo di Gordio e il taglio dei nastri. E poi le piramidi e i tronisti, Facebook e il fiume Lete, il Discobolo e Francesco Totti. Nessuno meglio di Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, esperto e appassionato di cultura classica e docente universitario di sociologia della comunicazione, poteva fare un libro come questo. Nell'atmosfera divertita di un simposio d'altri tempi, con un'ironia che mai lascia il posto alla seriosità e alla noia, l'autore confronta i grandi miti del nostro passato e le piccole manie della nostra epoca. L'affascinante cortocircuito temporale ogni volta rivela uno spunto, mostra un guizzo, regala un lampo o un sorriso, e una pagina dopo l'altra si scopre l'insospettabile, illuminante attualità della cultura classica. Michele Mirabella, pugliese di Bitonto, è regista, autore e attore di teatro, radio, cinema e televisione. Fra i suoi programmi ricordiamo Elisir, Cominciamo bene, Amor Roma e A prescindere. Docente universitario, giornalista e saggista, ha pubblicato Fare teatro, La lunga vita di Elisir, La più bella del villaggio, Lo spettatore vitruviano ed alcuni racconti. Raccomandazione. Mi chiedono qualche volta di presentare dei libri. La faccenda ha bisogno di molto tempo per la lettura e il tempo manca, ma talora non si può rifiutare l'invito ed è un bel guaio. Ho scoperto però che il modo migliore per presentare un libro è non leggerlo, perché così il senso di colpa spinge a parlarne bene, annaspando certo, citando il risvolto di copertina e il sentito dire, ma in genere la si fa franca. Al pubblico si chiederà scusa se la lettura è stata ansimante e lacunosa, l'invito all'acquisto sarà insistente e cordiale, l'autore sarà contento lo stesso e firmerà le copie e l'editore sarà appagato. Mi hanno invitato a una cena per presentare questo libro a ospiti eruditi, di spirito arguto e sagace, che frequento spesso per il piacere del simposio e la raffinatezza della conversazione. Sono compagni di banchetto, dotti e buontemponi. Della loro compagnia mi pregio ormai da anni e non intendo deludere le loro aspettative. Ho bisogno di ispirazione. Cantami, o musa, ispirami le parole per mostrare ai convitati quanto nelle gesta degli antichi, nei loro amori e nelle loro guerre, nel loro presente e nel nostro passato, si possano leggere anche le moderne vicende umane. Cantami, o musa, perché io devo ricambiare i miei ospiti con qualche storia del tuo repertorio per avvincerli e farli riflettere che, di simposio in banchetto, senza saperlo, hanno versato nelle mie pagine i loro racconti, i loro personaggi e i nostri brindisi. Cantami, o musa, di eroi invincibili, di artisti geniali, di dive austere, di uomini innamorati. Raccontami degli dèi faccia tosta in televisione e degli attori esitanti sull'Olimpo, dell'epica ronzante in internet e dei naviganti del mito e delle storie della storia nella grandiosa rete mediatica. Cantami, o mouse. I lettori, curiosi di rintracciare nella mitologia delle molte diverse età del tempo vissuto, ragioni e modi per comprendere il presente e intuire il futuro, sono chiamati a leggere queste pagine. Io il libro l'ho letto, anche perché l'ho scritto. Mi domando se sempre gli autori leggano i libri che scrivono. Io l'ho fatto e il libro mi è piaciuto. Tra moglie e marito non mettere il mito. Pippa, un nome di donna, anzi un vezzeggiativo attivato da una soave lallazione. Pippa deriva da Filippa. Ci pare di sentire la tenerezza materna che intrattiene la pupa Pippa alle prese con la pappa. La pappa di Pippa. E per chi è la minestrina? Per lo zio? No. Per il nonno? No. E vola, vola, vola. È per questa bimba. Una bimba destinata al red carpet più altezzoso e altolocato che si possa sognare di calcare. Pippa sarà famosa. Grazie a una sorella che si chiamava Catherine con l'H, come garantisce Wikipedia, che ci segnala anche il suo vezzeggiativo Kate. C'era una volta un principe, non particolarmente azzurro e non particolarmente solitario. Un principe moderno, un'altezza reale, che guidava l'elicottero, beveva birra con gli amici e giocava a racchettoni. Suo fratello, più giovane e quindi un po' meno principe, qualche volta esagerava. Beveva birra più alcolica e si vestiva da nazista. Per scherzo si scusava. Di cognome faceva Windsor. Sì, signora mia, proprio loro. Dio salvi la regina. Il principe principale, detto anche erede al trono, si chiamava William e forse gli amici lo chiamavano Bill. Bill si innamora di Kate, che si era preventivamente innamorata di Bill, e gli eventi felicemente precipitano. Gli dèi Windsor sono tutti d'accordo, i mortali Middleton pure tripudiando. E ci mancherebbe altro. Nel reticolo della favola si colora la cronaca dei nostri giorni. Le regali nozze si celebrano in grande spolvero nella primavera dell'anno del Signore 2011. William potrebbe succedere a Sua Maestà la regina Elisabetta II da un momento all'altro. Il più tardi possibile si affrettano ad augurare gli affezionati sudditi del Regno Unito. Quanto a Kate, da un momento all'altro diventerebbe principessa consorte. Tutto va liscio. I due giovani si sposano nell'abbazia di Westminster ed è il matrimonio del secolo, anche se i soliti maligni obiettano che sia un po' presto per stabilirlo. Vuoi che nei prossimi 89 anni non si trovino un altro paio di semidei che convolino a nozze altolocate? Aspettiamo a decidere. Chi non aspetta, invece, sono i media che con assiduità nell'ultimo secolo hanno allietato tutte le feste in casa Windsor con la loro discreta presenza. Già negli anni 30, quando le tecnologie emettevano pionieristici britannici vagiti televisivi, la BBC trasmise la solenne processione in Hyde Park per l'incoronazione di Giorgio VI. Gli indici di ascolto furono quel che furono, un'inezia, ma l'importante era cominciare. Negli anni 50, un'altra grande diretta. L'incoronazione di Elisabetta II. Per l'occasione la stampa inglese si preoccupò di coniare il neologismo Eurovisione per spiegare al pubblico il collegamento tra le reti europee. Il tripudio per le nozze di Carlo e Diana ancora rimbomba dagli anni Ottanta e continua a essere evocato dall'immane tabloid globale. Con William e Katherine, i media del terzo millennio non possono che scodinzolare alla festa acclamata dietro una cortina di sicurezza di 5.000 uomini e davanti a una platea di miliardi di spettatori incantati. Ma c'è un'ombra che appanna la gioia di ciambellani e caudatari e soprattutto toglie il sonno al Royal Art Director, le iniziali dei nomi degli sposi. William e Katherine. WC. WC vuol dire gabinetto, non c'è niente da fare. In tutta Europa. Figuriamoci in Inghilterra dove l'acronimo ha gorgogliato per la prima volta. E non nel senso di governo o ufficio, come si usa qualche volta a dire in Italia. Già dire gabinetto di Sua Maestà sarebbe in ogni caso sconsigliabile. Figuriamoci emblematizzare Faust e nozze regali con WC ricamato dovunque, trascritto sugli inviti, le partecipazioni, i menù, istoriato sulle porcellane e i cristalli, intarsiato nelle boiserie, proiettato rumorosamente nelle sigle televisive. Abbreviazione impensabile e riprovevole. WC non può essere. E non è. Si cambia l'ordine tradizionale delle iniziali nei souvenir del matrimonio. Ne deriva che la C della borghese Catherine sovrasta la W del nobile William in ogni gadget ufficiale dell'evento. La traccia in oro riservata allo sposo non basta a sminuire il ruolo di quella C che troneggia proprio sotto la corona. Per molto meno in altri tempi avrebbero diligentemente scricchiolato sugli arcigni cardini le reali porte della Torre di Londra. Ma non basteranno delle altezzose stoviglie, per quanto pregiate, a seminare la discordia sulla tavola del banchetto re.

bisnipote di minatori che sudarono e annerirono nelle miniere dei Bowes Lane, come si chiamava la bisnonna di William prima di sposare Giorgio VI, quando si dice le coincidenze. La cognata, memore delle rustiche origini, il suo centrotavola non l'ha voluto far mancare a Westminster. Incedendo con decisione sui suoi tacchi a spillo, in bianco concorrenziale e reggendo lo strascico di sua sorella, firmava la sigla di chiusura dell'avanguardia del corteo con le sue movenze posteriori. In pochi fotogrammi è balenato nel mondo il guizzo morbido delle sue fattezze di moderna Venere Callipigia. Natiche, insomma, buttate lì come la mela di Eris sul tavolo imbandito per le nozze di Peleo e Teti. Eris e la fascia di Miss Olimpo. Eris, discordia, detta anche contesa nella mitologia greca, presiedeva la litigiosità nell'arco ispido che va dalla scazzottata stradale fino alla guerra globale. I mitografi la descrivono come una donna dalla velenosa chioma di serpi che, spietata e sanguinaria, godeva nell'animare conflitti e dissidi. La rabbia furente e la coazione alla violenza crudele erano le sue specialità. A volte non ricorreva neanche a pretesti. Bastava litigare, far litigare e bearsi. La dea era figlia, sorella e moglie di Ares, il dio della guerra. È da crederci che avesse la vocazione a seminare odio. Contemporaneamente tormentata dai conflitti col papà, dai bisticci col fratello e dalle liti coniugali, si era guastata il carattere. Al tempo in cui le davano retta, pur non invitandola ai ricevimenti, pare abbia fomentato anche una rissa per un celebre mancato diritto di precedenza a un incrocio tra Edipo Girovago e Laio Re, padre e figlio, inconsapevoli di esserlo. Dei guai che seguirono ancora si racconta in tutti i teatri classici e, appassionatamente, si discute sui lettini degli psicanalisti. Eris, dicevamo, fu l'istigatrice dell'alterco mitico durante le nozze tra Peleo e Teti. Mortale lui, ninfa dei mari lei. Un'unione impreziosita da una democratica differenza di classe ben prima del clamore di William Kate e di qualsiasi Cenerentola. Per celebrare il fausto evento, Zeus, come si conveniva nell'Olimpo bene, invitò tutte le personalità di riguardo a uno sfarzoso ricevimento. Il parterre dei VIP riuniti a banchetto fioriva di ospiti come Era, Efesto, Afrodite, Atena, Apollo, Dionisio e ogni altra celebrità del Pantheon della Grecia antica, vale a dire dello star system del tempo. Igino, nelle fabule, ci informa che Peleo e Teti trascurarono prudentemente di far recapitare anche solo la partecipazione di nozze a Eris. Come biasimarli? Astiosa sino alla cima dei serpenti, di certo non sarebbe stata un buon auspicio per la loro felicità coniugale. Ebbene, la dea anguicrinata, con tanto di permanente allebisce, si presentò lo stesso ai cancelli della sala ricevimenti e, bloccata dalla security olimpica all'ingresso, trovò il modo di scagliare sul tavolo del convito nuziale, proprio a tiro della mano di Zeus, un prezioso quanto subdolo dono, una mela d'oro, il proverbiale pomo della discordia. Sull'asperimo omaggio si leggeva incisa l'iscrizione «Te Calliste», cioè alla più bella, una dedica pericolosa perché istituiva un primato ambito da tutte le divine e vanitose commensali. Pericolosa per il giudice, si intende, oberato dall'onere di un'elezione evidentemente discrezionale e che non contemplava premi di consolazione. I bambini che restano in noi hanno già riconosciuto il mitologema del mancato invito e della connessa vendetta che reggono la favola La bella addormentata nel bosco con l'inspiegabile narcosi e il bacio del risveglio. Le concorrenti più litigiose e determinate a conquistare la fascia di Miss Olimpo erano le molto charmant Era, Atena, Afrodite.

Chiunque avrebbe perso il sonno per eleggere la più radiosa tra queste bellezze. Come sancire l'avvenenza suprema e come inevitabilmente ammettere il fascino minore delle altre? Certo, con l'infame lancio della mela d'oro, Eris non aveva designato come giudice un centauro opinionista qualunque o una ninfa aspirante soubrette, bensì Zeus, il padre degli dei, il dominatore del cielo, del tuono e dei concorsi, oltre che infaticabile tombeur de femmes. Stiamo parlando dell'editore dell'Olimpo in persona. Nulla avrebbe potuto far vacillare il suo piglio deciso e la sua insindacabile volontà. Infatti, preso il pomo tra le mani, si levò dallo scranno e, tormentando la folta barba, solennemente emanò la sua sentenza. Passo. Per togliersi dall'impiccio e anche per scansare le ritorsioni della gelosissima moglie Era, nel caso assai probabile avesse preferito le grazie delle avversarie, l'onnipotente Zeus decise di delegare. E per non fare torto ai colleghi che gozzovigliavano a tavola, addossò il gravame del verdetto a un mortale. Non uno a caso, ma un predestinato. Per comandare c'è sempre tempo. Zeus ordinò a Hermes di scortare le contendenti al cospetto di Paride, un pastore troiano, in modo che si potessero sottoporre alle sue valutazioni estetiche. Oggi sappiamo che Paride in realtà era il figlio minore di Priamo, re di Troia, ma allora non era ancora avvenuta l'agnizione che l'avrebbe rivelato un principe al pari di William. Paride pascolava le pecore perché durante la gravidanza di sua madre, un menagramo, uno tra i tanti tiresia indispensabili ai plot dei miti, aveva previsto un mare di guai scatenate dall'ennesimo figlio. Priamo era prolifico, di figli se ne aspettava una caterva e, affidandosi a quel dubbio spirito paterno ricorrente nella mitografia come nella favolistica, consegnò a un pastore il fantolino per liberarsene. Il principino però sopravvisse grazie al buon cuore di alcuni mandriani che lo chiamarono Alessandro, cioè colui che protegge, e lo avviarono a una rassicurante carriera di allevatore, specializzato, pare, nel contrastare gli abigeati. Mai fidarsi di terzi. Come si accorgerà la spietata regina di Biancaneve, afflitta pure lei da problemi di mele e mandatari inetti. Al momento della nomina come giurato unico dell'esclusivo concorso, Paride conduceva ancora l'umile vita da rustico Alessandro tra caciotte e filati di lana. Mentre le sue pecore brucavano sul monte Ida, apparvero tre dee nude come mamma o chi per lei, nelle varie teogonie, le aveva fatte. Gli mancò il fiato e, assorto in una sconcertata contemplazione, realizzò la complessità della scelta appena gli spiegarono il regolamento. Le concorrenti, forse per eludere ulteriori rimbalzi ed esitazioni, presero subito a mercanteggiare per la vittoria. E fu il primo voto di scambio che memoria d'uomo, anzi di semidio, riporti. La maestosa Era, regina dell'Olimpo, per ottenere un risultato favorevole, offriva ricchezze infinite e poteri smisurati, al punto da rendere l'elettore padrone del mondo intero. Pallade Atena prometteva il dono della sapienza e dichiarava che nei primi 100 giorni del mandato, in caso di vittoria, avrebbe fatto di Paride il più valoroso tra tutti i guerrieri e il più abile tra tutti gli artisti. La seducente Afrodite, dal canto suo, assicurava che nel caso il responsole avesse arriso, gli avrebbe regalato l'amore della più bella fra tutte le donne mortali, Elena, moglie del re di Sparta Menelao. Menelao figurava nell'agenda di Eris tra i migliori e più rissosi confidenti, come confermeranno in seguito innumerevoli intercettazioni. Paride ascoltò con attenzione i comizi,
Valutò attentamente grazie, muliebri e programmi e, dopo una breve riflessione che potremmo rubricare come silenzio elettorale, votò. Assegnò la mela d'oro alla candidata che garantiva un così lussuoso appagamento delle sue smanie erotiche. Monte Ida, collegio uninominale, elettori 1, votanti 1, astenuti 0. Ottiene la maggioranza assoluta Afrodite. La preferenza espressa per la dea dell'amore fa tornare in mente una stagionata sentenza che riassume una piccola filosofia da boudoir, evidentemente ancora ignota al principe pastore. Cumannà è meglio caffottere. La locuzione contiene un lemma un poco greve, addolcito solo dall'intonazione che vuole essere vernacolare con quel verbo tronco del tutto meridionale, per la precisione napoletano. L'adagio è notissimo e il suo senso molto spesso condiviso, non sempre, ma molto spesso. Il modo di dire esprime una consapevolezza freudiana ante litteram circa la voluttà del potere che riassumerebbe sublimazioni in campo sociale delle più intime pulsioni o frustrazioni delle sfere sessuali e, più poveramente, genitali. I maligni ritengono, e ritenevano anche all'epoca dorata di Paride, che la tesi per cui vi è maggior piacere nell'imperio che nella fornicazione discenderebbe da un'altra constatazione fatale che arriva a una certa età, quando si registra una, diciamo così, diminuzione della propensione e resistenza alle corvi d'amore, d'amore fisico. In verità non è una certa età. È un'età certa, ahimè. Generalmente è l'età in cui quelli a cui tocca fanno carriera e possono comandare. Come si potrebbe dire, si lascia il talamo e si scende in campo. E allora arriva questa specie di premio di consolazione che la saggezza popolare sancisce con l'adagio in questione. Non erano davvero queste le condizioni anagrafiche di Paride, quando giovanissimo ebbe l'occasione di emanciparsi da capre e armenti per intraprendere con garantito successo la carriera politica, militare e artistica. Gli sarebbe bastato un voto per primeggiare globalmente da enfant prodige, parola d'idea, ma niente. Non ci fu verso di dissuaderlo dal ribaltare l'aforisma campano e scegliere quell'altra cosa lì che non ripeto, tanto hanno capito tutti. In fondo aveva ragione. Quale gusto c'era a diventare padrone del mondo, poi? Perché non accontentarsi dell'esiguo confine del proprio villaggio o, meno ancora, della propria casa? Canticchiò nel suo dialetto frigio quell'inno che in latino diventerà coro della goliardia. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. E forse, sentenziò in conclusione, per comandare c'è sempre tempo. Ancora si sente balbettare la vecchia nenia rapsodica. Non son padrone nemmeno a casa mia. I pantaloni li porto io, ma chi comanda è mia moglie. In verità, pari dei pantaloni li dimenticava volentieri un po' dovunque. Pagliai, tuguri e camere da letto. Figuriamoci poi se la camera da letto è quella di un re e se questo re è un tiranno che deve render conto a un'intera famiglia di rapaci conquistatori e mercanti. Questi sì che vogliono essere padroni anche a casa d'altri, soprattutto se edificata e ostinatamente riedificata 10 volte nello stesso posto, laddove cioè si controlla il traffico. Almeno così Menelao aveva saputo e poi confidato a suo fratello Agamennone, intercettando i racconti che un certo Ulisse aveva inteso dai naviganti del mare Oceano, che narravano nelle osterie degli Angiporti di una città chiamata Troia. Era costui un re minore che bazzicava le lontane isole Ionie,
esperto dei vizi umani e del valore, come più tardi sarà riconosciuto da un altro curiosone non da poco. Odisseo, tale era il nome greco di Ulisse, restò a lungo indeciso tra il Cumannà e il Fottere, e questo provocò un'odissea di viaggi e avventure e, per secoli, l'aggravio dolcissimo e indimenticabile dei programmi scolastici. Paride no, Paride scelse, incise sul tufo delle immani mura di Ilio, Paride ama Elena. E perse molti amici nel mar Egeo e rinunciò alle pretese regali. Quanto sarebbe utile e provvidenziale, seppure taluni nostri contemporanei preferissero Afrodite al potere. Anche arrivati a una certa età, quella in cui tradizionalmente ci si consola, come suggerisce la saggezza partenopea, ce ne sono di testardi restii alla mutualità del desiderio che continuano a preferire i doni di Era e le promesse di Atena. Cocciuti vezzeggiano, caparbi, il loro ego ipertrofico a cui gioverebbe un poco di sesso scapigliato invece delle tante ambasce e ansie della politica. È anche vero che oggi la scienza si incarica di fornire supporti capaci di scardinare l'imbarazzo della scelta tra la volontà dei sensi e le lascivie dell'imperio. Ma attenzione! Chi scende in campo per più agevolmente salire sul talamo finisce per trascurare il bastone del comando, distratto nella gestione della cosa pubblica da preoccupazioni, per così dire, pubbliche. E questi si attira le critiche sin dal tempo di Priamo. Di fatto, però, neanche il giudizio di Paride fu accolto tra pacifici consensi e sportive congratulazioni. Dopo aver indossato la fascia da Calliste, Afrodite onorò la promessa aiutando il suo elettore a conquistare Elena con quel rapimento che accese la miccia della guerra di Troia.

Avete ascoltato un estratto da Cantami, o Maus, il mondo di oggi spiegato dagli antichi, di Michele Mirabella, Mondadori 2011, letto da Elsa Sabbadin.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: dibble dabble shribble scrabble dibbly swap love. Ooh, splendid, simply delicious, ooh ha ha.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: buried alive.
1: La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame e la sazietà, la fatica e il riposo. Eraclito.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tir in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, di Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici come le rocce delle colline di pietra abbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre, mosse dal loro stesso cuore. C'erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo, un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca, a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava, mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità, Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82, e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente "You can't always get what you want". Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno: rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio, intimo, confortevole, pazzesco. Osservavo tutto, e anche se una strada l'avevo già percorsa negli anni decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall'immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall'accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Divi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso: "Scusi, la strada per Larino?" E quello ci rispose: "Plarin?" Sguardo assorto rivolto alla discesa: "Va a Bash, quando arriva alla masseria Dvarzal, a sinistra." "Grazie, arrivederci." Papà ripartì, io tirai su un po' il finestrino, ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

0: Il racconto.
1: Hitler, i primi passi del futuro Führer, di Martino Sacchi. Figlio di un violento, studente mediocre, artista frustrato, Adolf trovò riscatto combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Fu nel difficile clima socio-economico del dopoguerra che si radicò in lui un viscerale antisemitismo sul quale si innestò una delirante visione politica orientata alla trionfale affermazione della Germania in Europa. Adolf Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, in una locanda a tre piani che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. Non posso certo dire di aver provato un grande dolore, commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante, dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Bloch, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Bloch ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz, nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico, si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio,

e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, La mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di George von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista. Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiore, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: «Alzati e allontanati di qui!» Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuova.

mente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e dopo essere guarito partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tunday, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. «Sa Dio quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tunday in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande, scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri, che trovava pedanti ed estremamente noiosi, e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555, un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto, perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni, la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista
Dietrich Eckart, che aveva anticipato nel 1919 le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922, in Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo, quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione al comando di Röhm, un suo fedelissimo. Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf, da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion. Hitler sosteneva l'esistenza di una cospirazione ebraica per il controllo del mondo. Il suo antisemitismo si situava sullo sfondo di una gerarchia fortemente razzista, nella quale la razza ariana era collocata al primo posto, seguita dalle razze mediterranee, considerate manifestamente inferiore. Le razze slave erano posizionate ancora più in basso, mentre all'ultimo posto c'era la razza ebraica, che doveva essere espulsa dalla Germania. Questa impostazione si univa alla teoria dei Lebensraum, in base alla quale la Germania aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia
e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata, tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi. Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere i contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli, la città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana. Ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Se a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate, Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei e addirittura le architetture moderne come lo stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma, insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello, è un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi

venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro, tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più, perché sono allattati più a lungo, si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il micro-RNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi, passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti,
Per esempio, una

0: bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso od obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici, che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore, E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo, se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficienti a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizione di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese, spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali, il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. E così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot, nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini. Le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di via Santa Croce. Insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buonuscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese, con la metà di questa fascia che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Mare limpidissimo, il bianco accecante delle case, l'azzurro delle cupole e tramonti talmente belli da meritarsi l'applauso. Come non innamorarsi della Grecia e delle sue oltre 3.000 isole? Con la giornalista Laura Tenebrosi faremo questo viaggio tra le isole greche con idee, suggerimenti e dritte per esplorarle. E nelle note del podcast trovate anche l'isola di cui Laura non ricordava il nome. Le isole greche ci aspettano, vi auguro un buon ascolto. Ciao Laura, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie per l'invito, è un piacere.
2: Allora, tu sei una giornalista di viaggi e nel tuo blog viaggiarecollaura.com racconti itinerari insoliti, destinazioni, viaggi in Italia, in Europa e non solo, ma hai una predilizione per le isole. Quindi sono un pochino curiosa di conoscere da dove nasce questo tuo amore proprio per le isole.
3: Ma diciamo che le isole le amo, diciamo che sono praticamente l'equivalente dei borghi e villaggi che allo stesso tempo amo sulla terraferma, perché le isole sono una piccola entità dove la vacanza diciamo inizia e finisce vedendola completamente in linea di massima. Adesso non parlo di isole grandi come la Sicilia o la Sardegna, parlo di isole più piccole come poteva essere nella nostra Italia, l'isola del Giglio per esempio, oppure non so, Favignana nelle Egadi, oppure appunto le isole greche, o ci sono anche alcune isole, le isole anche spagnole, le Baleari, insomma tutte, a parte Maiorca per esempio, anche le altre isole sono tutte abbastanza piccoline e con una vacanza in linea di massima riesci a vederle senza tralasciare granché. Quindi a me piacciono per quello, perché non mi piace tanto, non è più come un tempo, quando ero anche più giovane contavo i posti da vedere, dovevo vederne il più possibile. Mi piacciono le vacanze magari con dei posti non troppo grandi da visitare, ma vederli bene, gustarmeli con calma. Ecco, probabilmente questa maturità deriva poi, cioè viene avanti poi anche col tempo, con le esperienze che uno fa. Quindi sì, la stessa cosa delle isole vale per i borghi e i villaggi, per i quali tra l'altro ho anche un gruppo Facebook.
2: Adesso che parlavi di isole, hai nominato le protagoniste di questa puntata, cioè le isole greche, che penso che in quest'estate 2021, che sta per iniziare, sarà una delle mete più ambite da chi vorrà andare in viaggio. La nuova meta esotica. Ovviamente le isole greche sono tantissime, perché dimmi se dico correttamente, sono oltre 3.000, però possiamo magari, per chi ci ascolta, dividerle magari in grandi gruppi a livello geografico per un po' capire le varie possibilità che esse offrono?
3: Sì, dai, ci proviamo in base anche un po' alla mia esperienza, perché vero è che ne ho visitate non tantissime, però ne ho studiate parecchie, più che altro perché prima di sceglierne una ne ho viste tante, diciamo, almeno in foto, e comunque ho letto di loro su diversi siti. Allora, innanzitutto, le Cicladi sono quelle, diciamo, per antonomasia le isole greche proprio più belle e forse anche più frequentate, perché comunque hanno anche i voli, avevano perlomeno, adesso sicuramente verranno ripristinati, ma con più calma, però insomma hanno anche gli aeroporti che ricevono maggior traffico non solo dall'Italia ma anche da tutta Europa e magari anche dal mondo, come Mykonos e Santorini. Sappiamo benissimo che sono i due punti base per poter poi accedere alle altre isole. Però sono molto belle anche le isole Ionie, che si trovano proprio verso il sud Italia, più o meno di fronte alla Puglia, e di cui fanno parte per esempio Corfù, Zante, Cefalonia, Paxos, che ho visto, forse anche Lefkada, adesso non mi ricordo. Poi ci sono le isole del Dodecaneso, e queste io per esempio non le ho mai viste. Ho visitato solamente Elafonissos, che non è Elafonissi, la spiaggia, scusate, l'isoletta cretese, ma è Elafonissos, proprio una piccolissima isola che si trova a sud del Peloponneso, a cui si arriva non mi ricordo neanche se 5-10 minuti di traghettino. Però le isole del Dodecaneso, per esempio, sono diverse come architettura rispetto a quelle alle Cicladi, per esempio il bianco e il blu è meno presente, ma anche nelle isole Ionie sono diverse. Le isole Ionie per certi versi riprendono molto lo stile veneziano, soprattutto a Corfù si possono vedere alcuni tratti del dominio veneziano. Il Dodecaneso anch'esso è diverso ancora, anche se per esempio troviamo, a me viene in mente un'isola in particolare, che però adesso di cui non mi ricordo il nome, quindi eventualmente ci penso, te lo dico no, dopo. Troviamo gli stessi mulini che per esempio troviamo a Mykonos, ci sono delle caratteristiche simili, però i colori proprio sono diversi, probabilmente anche il discorso del mare non è bello come quello delle Cicladi. Poi ci sono le isole, che non so se facciano parte del Dodecaneso oppure no, qui è da approfondire, quindi chiedo venia, quelle più vicino alla Turchia. Sono Kos e direi anche Karpatos, siano abbastanza vicine alla Turchia. Non so se facciano parte anche se del Dodecaneso. Ecco, queste più o meno sono quelle che io conosco. Poi magari si può approfondire, ecco, vedere quali altre si possono vedere.
2: Come dicevamo, le isole greche saranno ancora più ambite in questa estate che sta per iniziare, però sicuramente un po' ci ha accennato che le Cicladi, ad esempio, hanno voli internazionali che però hanno una frequenza sicuramente minore rispetto agli anni passati. Ecco, a livello logistico, che alternative ci possono essere per l'Italia per poterle raggiungere, oltre all'aereo?
3: Allora, per raggiungere le Cicladi ci vuole almeno un mese, cioè se uno decide di andare alle Cicladi usando l'auto o comunque il traghetto, bisogna innanzitutto partire dal fatto che ci vuole un determinato periodo di tempo per poter fare questo viaggio. Sicuramente uno può dire: a me piace viaggiare in auto, quindi se arrivi in auto, arrivi ad Atene, da lì prendi i traghetti che ti portano un po' ovunque. E un'altra alternativa è quella sempre di partire con l'auto e spostarsi su uno dei porti italiani, come può essere Ancona o Bari, Brindisi, che ti collegano a Patrasso e Gumilista. Adesso questi, e io parlo sulla base di ciò che sapevo fino all'epoca pre-Covid. Adesso non so dirvi perché non mi sono informata personalmente su come raggiungere la Grecia, però suppongo che verranno comunque reintrodotti dei traghetti che portano a questi due porti greci, sì, che sono Patrasso e Gouminizza. Quindi l'alternativa potrebbe essere quella. Ci vuole sempre comunque a disposizione almeno un paio di settimane, mentre con un volo diretto su Mykonos poi mi prendo un aliscafo e diciamo in una settimana mi posso vedere sia Mykonos che Santorini, che insomma sono isole che in una settimana si visitano benissimo, ma posso anche permettermi di prendere un aliscafo e spostarmi su una delle isole vicine. Con un viaggio diverso bisogna prendere in considerazione di avere almeno 2 settimane di tempo a disposizione, almeno se si vogliono aggiungere quelle. Cosa diversa è se si vuole raggiungere invece le isole, se si vogliono raggiungere le isole Ionie, che sono più a portata di mano. In quel caso lì, probabilmente con un traghetto, un po' di macchina, io direi, non vorrei dire, anche lì lo approfondiremo, eventualmente i nostri ascoltatori possono andare a vedere, ma mi sembra di ricordare che Lefkada sia collegata da un ponte. Però, ripeto, vorrei confondermi i nomi perché alcuni sono simili sia per quanto riguarda le isole Ionia che per quelle del Dodecanese, insomma hanno dei nomi, alcuni che si somigliano, quindi potrei confondermi, però insomma l'alternativa può essere questa effettivamente, il traghetto e poi dopo l'auto, la auto, traghetto, auto, ecco.
2: Sì, confermo che, come sanno i nostri ascoltatori, io sono delle Marche, comunque i traghetti da Ancona, anche se un po' la tratta si allunga di più rispetto a partire da Bari o da Brindisi, però sono attivi i traghetti per la Grecia, quindi magari posso mettervi anche qualche link delle varie compagnie di traghetti per valutare i costi e durata del viaggio. Io però vorrei approfondire il discorso delle Cicladi, lo so che sono le più famose, sono proprio le isole, cioè io penso appunto, come dicevi tu, che quando uno pensa alla tipica isola greca pensa al bianco e al blu e pensa a Santorini.
3: Eh sì.
2: Tu che ci sei stata, io ancora no, e chissà se riuscirò a breve a poterle visitare, ma sono davvero così belle?
3: Sì, sono belle. Io sono innamorata della Grecia, cioè io in Europa, infatti nel mio blog ho i miei luoghi del cuore che comprendono la Grecia e la Francia. Poi c'è anche la Germania, beh, questo è un altro discorso. La Grecia, le isole greche hanno un fascino particolare. Santorini è unica nel suo genere, è assolutamente da vedere per i panorami, per i tramonti, per la Ciora o per la Cora, non mi ricordo mai come si dice, e per i suoi vicoli, per i fiori, per l'architettura, per come le cupole si stagliano sul mare, per come ogni vicolo ti conduce in un punto diverso, ma anche proprio lo stile, cioè lo stile. Stile cicladico è proprio uno stile loro. Santorini mette insieme un po' di cose diverse perché di colori ne ha parecchi, soprattutto per quanto riguarda la cittadina di Ia, che è scritto Oia, che per me è la più bella, è dove si va a vedere il tramonto e poi si va ad applaudire nella zona dei mulini a vento. Questa è proprio era una consuetudine, non so, spero che si possa fare ancora. Poi c'è la
2: Oh
3: gita.
2: no, aspetta, aspetta, aspetta, io questa cosa, no, del tramonto che è il più instagrammato in assoluto, quello dei Santorini, ok, e ce l'ho presente, ma questa cosa dell'applauso me la devi un attimo approfondire.
3: Io ci sono andata 2 volte a Santorini, però solo una delle due ho fatto questa esperienza, diciamo, chiamiamola così. Sì, ci si ritrova tutti in un determinato punto nella cittadina di Ia e quando il sole scende nel mare si fa applauso, perché è talmente bello che c'è l'applauso. È molto bello, è da pelle d'oca.
2: Un omaggio a un capolavoro della natura che ci sta.
3: Sì, è bellissimo, è bellissimo, ma poi ripeto, Santorini, io sono dell'idea che se uno va a fare una vacanza a Santorini, se lo può permettere, si deve prendere un alloggio con vista mare per poter vedere o sorgere il sole o tramontare, perché poi è messa in mezzaluna, no, Santorini, quindi insomma si può avere la vista sulla caldera, ma si può avere anche la vista dall'altra parte, quindi dipende, chiaramente gli alloggi con vista caldera costano di più, però insomma è proprio un luogo da vacanza anche speciale se uno vuole, quindi magari permettersi anche solo un paio di notti, ma farsele proprio in un posto speciale, insomma, che veramente, perché già l'isola è in sé bellissima, puoi passarla, non so, sorseggiare un bicchiere di vino davanti al sole che tramonta e ci siete solo magari te, il tuo lui o la tua lei o i due lui, non lo so. È bellissimo, io do questo suggerimento, magari se uno può, ripeto, magari anche non tutta la vacanza, però è molto bello, altrimenti, ripeto, no? Poi si va a vedere il tramonto, posti per vederlo ce ne sono tantissimi, però sì, Santorini è veramente spettacolare. Per quanto riguarda Mykonos, che sono le due, ti parlo delle due più conosciute, più frequentate, ripeto, anche per la facilità nel raggiungerle. E Mykonos è molto godereccia anch'essa, ha spiagge molto belle, con dei colori bellissimi, che uno pensa, io ci sono andata con mio figlio di 2 anni e mezzo, per dire, quindi era settembre, uno pensa che non sia un'isola adatta ai bambini, assolutamente non è vero, ci sono spiagge molto belle, è molto attrezzate, ma c'è possibilità di fare anche spiaggia libera e sono anche molto diverse, quindi il tipo di spiagge. La Cora di Mykonos è molto molto bella, molto turistica, perché poi fino a 2 anni fa, come sappiamo, le crociere attraccavano sia a Santorini che a Mykonos. e questo purtroppo portava tantissima gente. Penso che adesso, guarda, in questi 2 anni, secondo me, andare alle Cicladi è veramente il top, perché le crociere non ci sono, il turismo è.

0: raduna tutte le sere per andare a vedere il sole che tramonta all'interno di questa porta. E insomma, ci sono tutte queste usanze particolari, e bellissima. Naxos è stupenda, Koufonissi, che è l'isoletta che si raggiunge da Naxos, anch'essa è una meraviglia, e poi potrei andare avanti per ore. Dopo non ti faccio più parlare a te se mi vuoi fare delle domande.
1: Bene, a 3.000 di isole è difficile poi fare una scelta, però sarei curiosa di conoscere un'altra isola, non necessariamente delle Cicladi, che è meno conosciuta, quindi meno famosa, no? Come Santorini e Mykonos, che però ci consigli particolarmente di visitare o di prendere in considerazione per un futuro viaggio.
0: Sì, allora a me è piaciuta moltissimo Paxos, che è nelle Ionie. È un'isola totalmente diversa dalle Cicladi, ripeto, sia come architettura che come tipo di spiagge, perché sono sassose. E Paxos si raggiungeva e si raggiungerà ancora, suppongo, da Corfù, c'erano i voli da su Corfù, e con un aliscafo si raggiunge in un paio d'ore. Da Paxos poi c'è un'altra isoletta che si chiama, a proposito isole di come mi piacciono, no? C'è un'altra isoletta che si chiama Antipaxos, che è a sud dell'isola e si raggiunge in 10 minuti di barca. Ecco, qua ci sono due spiagge sabbiose che sono veramente stratosferiche, cioè non hanno niente da invidiare ai mari caraibici, a mio avviso. Questa è un'isola che io consiglio di vedere, però attenzione perché le spiagge sono di sassi, ci vogliono le scarpette e non a tutti possono piacere. Io preferisco le spiagge di sabbia, però Paxos è veramente molto bella. E un'altra isola che mi ispira molto e ce l'ho nella mia wish list è Karpatos, che è un'isola abbastanza brulla vicino alla Turchia, più a sud rispetto alle altre isole. E poi sì, un'altra, ho una Ciclade che comunque è a Morgos e chiaramente Milos che fa sempre parte delle Cicladi, ecco. Poi c'è quella famosa isola di cui non mi viene il nome, adesso la cerco e te lo dico, che è un'isola che mi piacerebbe andare a vedere.
1: Ho una curiosità, ritornando un attimo sulle Cicladi,
0: Sì.
1: che parlando appunto di mare, quindi che tipologia di acqua troviamo? Cristallina, quindi com'è appunto l'aspetto proprio del mare?
0: Il mare alle Cicladi è freddo, ma non freddissimo. E, innanzitutto, questa è una cosa che è meglio evidenziare perché effettivamente potrebbe esserci che uno ci va a giugno, luglio, si aspetta di essere a sud rispetto all'Italia e si aspetta un mare caldo. Non è così. Il mare alle Cicladi è fresco barra freddo. A Naxos io a luglio ho fatto il bagno volentieri, anche se era fresca l'acqua, ma meno fredda di quella che ho trovato a Mykonos negli anni precedenti. L'acqua è sempre molto pulita, con dei colori meravigliosi, chiaramente i colori dipendono dalla spiaggia. Santorini, per esempio, essendo la sabbia scura, non avrà colori particolari se non nella White Beach e nella Red Beach, che sono due spiagge particolari che a volte si raggiungono anche escursione. Io ho fatto solo la Red Beach, dove i colori dell'acqua era verde smeraldo, perché chiaramente essendoci questi depositi di ferro, insomma, rendono la spiaggia appunto rossa. È molto bello come a livello ambientalistico, insomma. Ripeto, Naxos ha delle spiagge con dei colori, la placa poi è una roba incredibile. Ci sono dei posti, sono tutte belle. Ecco, diciamo che nel momento in cui la sabbia è chiara, si hanno dei colori veramente molto, molto vividi, molto, molto speciali. Ecco, facendo un paragone con le nostre spiagge, devo dire che i colori della nostra Sardegna si fanno non ci sono solo per il fatto che sono degradanti, cioè noi in Sardegna molto spesso troviamo il mare con varie sfumature, no? Dalla riva andando verso il mare aperto, vediamo queste sfumature sul turchese, dal celeste al turchese al blu. Ecco, questo magari si verifica meno, però ripeto, c'è un'acqua che è spettacolare. Quella che ho visto io, Koufonissi per dire, o Elafonissos, cioè sono da togliere il fiato, no? In base per i colori del mare, la Grecia è un 12.
1: Se ancora qualcuno che ci ascolta fosse indeciso, lo possiamo convincere con la cucina? Come si mangia in Grecia?
0: Anche lì io mangio benissimo. Per esempio, 3 anni fa siamo andati via con dei nostri.

0: amici e loro si ostinavano a mangiare dei piatti a base di pesce, piatti cucinati con, non so, un tonno alla griglia o dei piatti che, insomma, magari troviamo anche qui, ecco. Io invece consiglio, e sono anche costosi, io invece consiglio di mangiare i piatti greci, cioè proprio fatti, i classici loro, la moussaka, i souvlaki, le melanzane ripiene, che possono essere di carne o di verdura, la classica insalata greca, e poi cosa c'è? Io ho mangiato anche delle ottime insalate di polipo, comunque, anche se loro lo fanno principalmente alla griglia. Però c'è da dire questa cosa che uno magari non lo sa o non ci pensa, ma la Grecia è più valida e sono più pratici nel cucinare la carne che non il pesce. Quindi andare là e pensare di mangiare un super pesce, probabilmente si può rimanere delusi. E invece se uno mangia i loro piatti principali, che sono a base di carne, anche il pastissimo per dire, sono anche similari per certi versi ai nostri piatti, ci mettono solo qualche spezia in più. Ecco, per esempio la moussaka è una lasagna sostanzialmente, però molto arricchita tanto e che ti riempie. Però con 8-10 euro al massimo, a volte incluso il bere, se non ti, magari se bevi solo dell'acqua, ecco, uno pranza o cena senza problemi. Però sì, rimanere su piatti tipici della Grecia, se uno si vuole, cioè pensa di mangiare una super cucina o va in ristoranti di un certo livello, ma è il bello è in Grecia andare nelle taverne, specie sul mare, quindi cose semplici.
1: Eh sì, forse li abbiamo convinti i nostri ascoltatori. E sono arrivata quindi all'ultima domanda. Per chi va in Grecia, quindi nelle isole greche, hai qualche souvenir un pochino particolare da consigliarci e da riportare a casa? Anche godereccio e magnereccio, eh?
0: Dunque, io come souvenir non ho mai preso cose particolarmente turistiche. Quindi non, anche lì come in Turchia c'è questo famoso, non so come chiamartelo, un occhio di pernice. È una specie, chiamiamolo occhio, con all'interno la parte nera, poi c'è una striscia bianca, una striscia azzurra, una striscia bianca, una striscia blu. Mi viene da dire occhio di pernice, però non ne sono sicura. Non ti so dire al momento quale sia il classico souvenir delle Cicladi, cioè se non magari ci sono le statuine con le cupole blu e bianche, non lo so perché guarda, io i negozi turistici li frequento molto pochi, poco a livello chiaramente culinario, beh, le olive, suppongo che possano essere kalamata, penso che possano essere un ottimo, io le avevo portate a casa proprio, ero atterrata quando ho fatto il viaggio in Peloponneso, ero atterrata a Kalamata, un viaggio che Ryanair ha fatto per pochi anni e poi l'ha tolto dall'Italia e avevo preso le olive che sono veramente molto buone, sì, a livello culinario portarle bene, se sono sottovuoto riesci bene, altre cose al momento onestamente non mi vengono in mente.
1: Le olive ci piacciono come idea di souvenir particolare da riportarsi dalla Grecia, anche perché così uno aumenta il ricordo del viaggio e dell'esperienza fatta
0: Esatto.
1: per più tempo. Ti ringrazio per la bellissima e profumata e colorata esperienza che ci hai fatto fare questo viaggio nelle isole greche e anche nelle Cicladi. Ricordo a chi ci ascolta che possono seguire i tuoi viaggi sul tuo blog, che è viaggiarecollaura.com. Nelle note trovate tutti i riferimenti, anche qualche dettaglio, poi degli articoli dedicati alle isole di cui Laura ci ha parlato in questa chiacchierata, così da poter approfondire un po' il discorso organizzativo e delle cose da vedere. Ovviamente immagino che se qualcuno vorrà scriverti e mandarti una mail, sarei lieta di dare anche qualche idea per l'organizzazione del viaggio.
0: Assolutamente, anzi, mi fa sempre piacere parlare di Grecia.
1: Io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
4: La giustizia ai tempi della Serenissima. Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la Quarantia Criminal, di quelli penali, la Quarantia Civil, di quelli civili, e la Vogaria del Comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della Vogaria di Palazzo Ducale: prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. Non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava. Quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. La ringa non poteva durare più di 1 ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530, l'intero palazzo ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne riservata all'amministrazione della giustizia e radunò i tribunali, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria e le 2 prigioni, i cosiddetti pozzi, collocati al pian terreno, e i piombi, ricavati da 3 ampi locali ubicati nel sottotetto. Entrambi erano controllati dal Consiglio dei 10, il supremo organo governativo che operava nella città all'inizio del 300. I pozzi e i piombi devono il loro nome all'architettura da cui erano costituiti. I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno, i topi parassiti nascosti sotto le assi del pavimento e delle pareti, da ultimo il numero dei carcerati stipati in locali molto angusti. Questi furono i principali motivi dei gravissimi disagi nelle prigioni. Coloro che si presentavano di propria volontà, se citati in giudizio, oltre ad una diminuzione della pena, potevano anche circolare nel cortile di palazzo e incontrare chi che sia. Altri ottenevano la libertà provvisoria di giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma per altro, Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce, e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione. Veniva infatti praticata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al buio, con lo scopo di esercitare una forte pressione psicologica amplificata dalle minacce delle guardie. Al centro della camera pendeva una lunga corda con verricello scorrevole, agganciata alla sommità della trave di colmo dell'abbaino, al quale il prigioniero veniva legato e sospeso. Le suppliche erano il modo più comune dei prigionieri di comunicare con i magistrati. Le loro richieste riguardavano la riduzione della pena e il trasferimento in celle meno dure a causa di gravi malattie, la protezione dalle richieste di denaro dei guardiani oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente, attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana. Ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è. in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo, da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro, che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. Chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barté recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della

cura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica. «Je suis le souverain des choses transitoires». Sono il re dell'effimero. Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza. «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni, nel 1882, i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet. «C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva, e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile».
ma insomma.

Mamma, facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose, e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibescot, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibescot», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Élisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Greffull, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Élisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Souzeau, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile, dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Agostinelli, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura, per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo, Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile.
Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno. Non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere La Recherche, che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus, un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva: «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire, il sesto libro della Recherche, intitolato La fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Céleste Albaret gli consigliavano, voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Henri Désiré Landru, meglio conosciuto come Henri Landru o Barba Blu, è nato a Parigi nel 1869 e morto a Versailles il 25 febbraio 1922. È stato un criminale e serial killer francese. Sottolineo che lo scopo di Dark Diaries è quello di diffondere consapevolezza e ricordare l'umana sofferenza. Se reputate l'argomento per voi troppo difficile emotivamente, vi prego di non andare oltre. L'episodio potrebbe non essere adatto. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. L'affaire Landru.

0: Messier-Landrieu, per venire incontro a necessità familiari, dal 1915 si fece passare per un agiato vedovo. Henri fece pubblicare un annuncio sul quotidiano. Se dovessimo leggere oggi l'annuncio, potrebbe suonare così: AAA, vedovo benestante alla ricerca di anima gemella, single, di bell'aspetto per passare il resto della vita insieme. Ma Barba Blu aveva un obiettivo: trovare donne ricche e sole, per sedurle. Sostanzialmente il suo piano era quello di fingere agiatezza economica, le traeva in inganno facendole soggiornare brevemente in una villa ben isolata che aveva affittato appositamente allo scopo. Barba Blu era un uomo molto affascinante ed eloquente, riusciva a far firmare alle ignare vittime delle procure che permettevano all'uomo di accaparrarsi delle loro proprietà. A piano compiuto le strangolava e faceva sparire i loro corpi, bruciandoli in un forno che era situato nella cucina della villa affittata. La villa era sicuramente molto isolata, ma non così tanto da non destare sospetto. I vicini di casa, residenti, non poterono fare a meno di notare che spesso si sentiva un odore terribile proveniente dalla villa. Peraltro, il vicinato poté notare che questo fumo usciva dal camino anche in periodi dell'anno in cui non era necessario accenderlo per riscaldare gli ambienti in casa. Pieni di sospetti, avvisarono molte volte la polizia locale e la polizia molte volte aveva perquisito la casa. Ma l'uomo era altrettanto scaltro. Infatti, dopo aver compiuto i delitti, attendeva che i cadaveri delle vittime fossero completamente inceneriti e che si spegnesse il fuoco. Poi, con cura, puliva il forno dalla cenere che veniva sparsa nei campi accanto all'abitazione ed ogni traccia ed ogni possibile prova veniva accuratamente eliminata. Nonostante ciò, l'uomo venne arrestato nel 1919 per truffa e appropriazione indebita a seguito delle denunce sporte da alcuni parenti delle vittime dopo le loro scomparse. Dai reati contro il patrimonio, gli investigatori impiegarono ben poco a trasformare l'accusa in omicidio. Barba Blu aveva ucciso 10 donne ed un giovane che aveva accompagnato una delle vittime. Il processo iniziò una fredda mattina di novembre, precisamente il 7 novembre 1921, davanti alla corte d'assise di Seine-et-Oise, nella sede di Versailles. Henri negò sempre gli omicidi, pur ammettendo di avere truffato le vittime, ed era anche provocatorio davanti alla corte. In un'occasione giunse ad esclamare in segno di protesta: «Mostratemi i cadaveri!», rifiutando nettamente le accuse. Tuttavia venne disposta una perquisizione dettagliata del giardino della villa e dalla perquisizione vennero ritrovati frammenti di ossa e molti denti e addirittura la cucina a legna con la quale Henri aveva bruciato le vittime venne trasportata integralmente all'interno dell'aula del tribunale. Sì, le prove erano scarse. Tuttavia, la giuria fu particolarmente colpita da una prova. Una piccola agenda, appartenente all'imputato, dove erano annotate e registrate tutte le spese di viaggio sostenute dalle vittime. Ogni spesa, suddivisa per ogni vittima, vi erano però segnate solamente le spese del viaggio di andata, non del viaggio di ritorno. Davanti a questa evidenza, Henri non ebbe modo di dare spiegazione convincente. Il suo avvocato lo difese strenuamente, ma tante erano le testimonianze e le prove, anche se circostanziali, che non poté evitare la condanna a morte del suo cliente. La sentenza di condanna venne pronunciata il 30 novembre del 1921. L'allora presidente della Repubblica francese, Alexandre Mitterrand, ricevette la richiesta di grazia, che venne rifiutata il 24 febbraio del 1922. L'esecuzione della sentenza capitale avvenne alle ore 6:05 del 25 febbraio 1922, nel cortile della prigione di Saint-Pierre a Versailles, dove era stato allestito il patibolo e la ghigliottina. La testa ammozzata e mummificata di Barba Blu è conservata ad Hollywood nel Museum of Death. La storia di Barba Blu ha influenzato la cultura di massa e anche il cinema. Nel film del 1988, Quando Alice ruppe lo specchio, il protagonista è un moderno Barba Blu che sposa vedove facoltose per pagare i debiti e poi le uccide. Nel film L'erba del vicino, il cane danese della famiglia è responsabile di molti omicidi e si chiama Landru. Nel film spagnolo Ballata dell'odio e dell'amore, anno 2010, Xavier e Natalia, i protagonisti vedono una statua di cera delle fattezze di Barba Blu mentre attraversano la casa stregata di un Luna Park. Barba Blu è anche il titolo di una fiaba scritta da Charles Perrault, considerato il padre della fiaba europea, e narra la storia di Barba Blu che uccideva le sue mogli. Dalla traduzione di Collodi leggiamo: «C'era una volta un uomo, il quale aveva palazzi e ville principesche, e piatteria d'oro e d'argento, e mobilia di lusso ricamata, e carrozze tutte dorate, di dentro e di fuori, ma quest'uomo, per sua disgrazia, aveva la barba blu, e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gamba dalla paura». L'autore in realtà si è ispirato alla vicenda di Gilles de Rais, realmente esistito, maresciallo francese e compagno della famosa Giovanna d'Arco. L'uomo era appassionato di teatro, collezionista, erede di una fortuna enorme, ma è anche colui che fra il 1432 e il 1440 uccise decine di bambini senza motivazione apparente. Venne finalmente arrestato e processato, ma si pentì e morì in santità. Alcuni hanno anche pensato che la fiaba facesse riferimento ai vari matrimoni del re inglese Enrico VIII, che nella propria vita ha cambiato 6 mogli, facendone condannare 2 a morte. Infatti Barba Blu potrebbe ben condividere con Enrico VIII un carattere tirannico e dispotico e la crudeltà nel liberarsi velocemente delle consorti. Altri invece hanno correlato Barba Blu e la leggenda bretone di Conomor il Maledetto e Trifina. Anche le ricche mogli di Conomor sparivano all'improvviso. Miei cari ascoltatori, aggiungiamo ancora un po' di pepe in questa storia perché esiste anche la signora Barba Blu. Sì, è la signora Belle Gunness, vedova nera che dopo una vita fatta di stenti ha sterminato la sua famiglia per assicurarsi un avvenire dignitoso. È stata una killer norvegese naturalizzata statunitense ed è una delle più prolifiche di tutta la storia degli States, con almeno 40 omicidi accertati, che potrebbero essere fino ad oltre 60. Ha vissuto un'infanzia in grande povertà. L'infanzia fu costellata da problemi dello sviluppo, non era un tipo di donna che i ragazzi amavano definire attraente, era mastodontica e robusta, e questo le provocava uno stato di infelicità che segnò gravemente la sua psiche. Nonostante questo fisico robusto mascolino, Belle però era una donna sensuale, detestava la solitudine ed ebbe diversi amanti. Aveva messo un annuncio su un giornale per i migranti norvegesi. Personale. Bella vedova che possiede una grande fattoria in uno dei migliori distretti della contea di La Porte, nell'Indiana, desidera fare la conoscenza di un gentiluomo altrettanto ben fornito con l'intenzione di unire le fortune. Non si considerano risposte per lettera a meno che il mittente non sia disposto a far seguire alla risposta visita personale. Gli sciocchi non devono applicarsi. In molti risposero all'annuncio di Bella e ricevettero una lettera di risposta, nella quale lei chiedeva di depositare una somma di denaro a proprio nome per conquistare la sua fiducia. Gli uomini venivano convinti da questa richiesta forse stravagante, perché veniva letto come sintomo di senso pratico ed onestà. Molti pretendenti si riversavano alla fattoria, attratti dalla prospettiva allettante che veniva offerta. Molti entravano. Nessuno usciva. La nostra signora Barba Blu si è macchiata di delitti per interessi economici. La prima vittima è stato il primo marito della donna. A seguito di una serie di insuccessi economici, la donna appiccò volontariamente un incendio nel negozio che aveva aperto anche col secondo marito per intascare i soldi del premio dell'assicurazione. Questo metodo le servì anche in futuro per avvelenare i suoi bambini affetti da grave forma di colite e per mettere le mani sulla loro polizza di assicurazione sulla vita. Il 28 aprile 1908 la fattoria fu distrutta da un incendio. Quando arrivarono i soccorsi, la fattoria era completamente in cenere. Furono trovati all'interno 4 cadaveri. Uno era quello di una donna che però non poté essere identificata subito come Gunness perché non aveva la testa. La testa non fu mai stata trovata. I corpi dei suoi figli vennero trovati invece nei loro letti. La donna decapitata non poteva essere Belle, in quanto dopo analisi più attente l'anatomia del corpo era differente. Ma di Belle non si ebbero più notizie. La storia di Belle dimostra come a volte una donna serial killer possa essere molto più pericolosa del suo corrispettivo maschile. Tornando al nostro Landru, la versione di Barba Blu dell'autore Perrault aveva ovviamente un tono pedagogico perché voleva ammonire i lettori a non lasciarsi guidare dalla curiosità. Tuttavia, la vicenda dell'uomo sanguinario nell'immaginario collettivo finì per essere presto associata all'idea del killer seriale, tanto che il soprannome di Barba Blu diventò soprannome che, diciamo, viene dato d'ufficio a molti assassini come il nostro Henri Landru. Vi ricordate come finisce la fiaba tradotta da Collodi? Barba Blu venne raggiunto da 2 cavalieri, i quali, sfoderata la spada, si gettano su di lui. Erano i fratelli della sua ultima moglie. Cercò di fuggire, ma i fratelli lo inseguirono e lo raggiunsero prima che potesse uscire di casa. E lo colpirono, uccidendolo. Barba Blu non aveva eredi. La sua ultima moglie quindi rimase erede di tutti i suoi beni, dei quali una parte diede in dote alla sorella Anna, un'altra parte la usò per comprare il grado di capitano a uno dei fratelli, il resto lo tiene per sé, per maritarsi con un altro galantuomo, che le fece dimenticare Barba Blu. Così per tutti gli sposi, da questo racconto che risale al tempo delle fate, si potrebbe imparare che la curiosità, massime quando è spinta troppo, spesso volentieri ci porta addosso qualche malanno. Tratto da Carlo Collodi, i racconti delle fate di Charles Perrault.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito fanpage.it. La NASA ha catturato l'inquietante suono emesso da un buco nero. Attraverso il processo di sonificazione, che traduce in note i dati astronomici, gli scienziati hanno reso udibile l'inquietante lamento di un buco nero. Di Andrea Centini. Nel 2003 gli astronomi fecero una scoperta piuttosto significativa sull'ammasso di galassie di Perseo, o Hubble 426, l'oggetto più brillante dell'universo, quando osservato attraverso i raggi X. Come spiegato dalla NASA, infatti, i ricercatori determinarono che le onde di pressione emesse dal buco nero supermassiccio, sito al centro dell'ammasso, provocavano peculiari increspature nel gas caldo, tali da poter essere tradotte in note musicali attraverso una tecnica chiamata sonificazione. In parole semplici, la sonificazione trasforma i dati astronomici in un suono udibile dall'essere umano. Spesso si ritiene, erroneamente, che nello spazio profondo non ci sia suono, a causa del fatto che è fondamentalmente vuoto e dunque manca il mezzo per permettere la propagazione delle onde sonore. Tuttavia, come sottolineato dall'Agenzia Aerospaziale Statunitense, nel cuore di un ammasso di galassie sono presenti abbondanti quantità di gas, che avvolgono centinaia o addirittura migliaia di galassie al suo interno. Ciò fornisce un mezzo valido per il viaggio delle onde sonore, il cosiddetto mezzo intercluster. Anche il buco nero al centro dell'ammasso di Perseo emette un suono reale, ma le onde che fanno increspare i gas attorno alle galassie producono le note più basse mai rilevate nell'universo, impossibili da udire per l'orecchio umano. La più bassa in assoluto, rilevata proprio nel 2003, è il Si bemolle 57 ottave al di sotto del Do centrale. Ha una frequenza di ben 10 milioni di anni, mentre la nota più bassa udibile dal nostro orecchio ha una frequenza di un ventesimo di secondo. Per questa ragione gli scienziati hanno aumentato di decine e decine di ottave il suono del buco nero, al fine di ottenere l'inquietante effetto sonoro. Il risultato è una sorta di ululato dalla tonalità fantascientifica e aliena, decisamente appropriato per un cuore di tenebra localizzato a 250 milioni di anni dal nostro pianeta. Ecco il risultato.

attraverso il processo di sonificazione, i dati dei raggi X acquisiti dal telescopio orbitale Chandra X-ray Observatory sono stati sintetizzati e portati nella gamma percepibile dall'orecchio umano, come detto aumentandoli verso l'alto di 57-58 ottave. Per rendere udibili i lamenti del buco nero, la frequenza originale dei segnali è stata traslata di centinaia di quadrilioni di volte. Un processo analogo è stato sfruttato da un team di ricerca internazionale, coordinato da scienziati americani del prestigioso Massachusetts Institute of Technology, meglio conosciuto con l'acronimo di MIT, per sonificare un altro buco nero. In questo caso non hanno utilizzato i dati del Chandra, ma del NICER, un telescopio equipaggiato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nello specifico hanno sonificato gli echi o ritardi di riverbero, derivati dalla luce emessa dalle particelle che vorticano attorno al buco nero. Sino ad oggi erano noti soltanto 3 buchi neri in grado di emettere questi echi o ritardi di riverbero, che sono un riflesso della luce diretta emessa dalla corona di particelle attorno al buco nero. Dall'analisi dei dati del NICER, il dottor Wang e i suoi colleghi ne hanno identificati altri 8. Il suono di questi echi, piuttosto sinistro, ricorda vagamente il motore di un'astronave dei vecchi film di fantascienza, con il velivolo che si avvicina e successivamente si allontana. Si tratta della traduzione di un suono in un fenomeno elettromagnetico, ottenuta sfruttando una macchina del riverbero. Il suono è stato ottenuto abbinando le frequenze delle onde elettromagnetiche a segnali acustici, una tecnica già adottata in passato per elaborare le onde gravitazionali. Il risultato ci aiuta a comprendere un po' meglio la natura di questi misteriosi e affascinanti oggetti, presenti a decine di milioni solo nella nostra galassia, la Via Lattea. Ed ecco il risultato.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica In. Chiamate un medico, sono innamorato. Di Aldo Capece. L'amore in poesia è stato visto e sentito come una malattia, anzi un avvelenamento, fin dai tempi della poetessa greca Saffo, vissuta nell'isola di Lesbo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Chi è colpito dal dio amore ha la vista annebbiata, la tachicardia, il fuoco di Sant'Antonio, le mani spugnate e la lingua intorpidita, i brividi, le orecchie che ronzano, perdita di peso e occhiaie. I sintomi sono sempre più o meno gli stessi in tutta la letteratura, da Catullo a Ovidio, dai lirici medievali siciliani e toscani a Petrarca. Quando il perfido dio bambino sceglie la vittima e scaglia la propria freccia, non c'è cura. Ci si consuma lentamente come una candela e anche se si tiene segreto il proprio amore, tutti possono facilmente accorgersi di chi vive in questo stato, proprio dal suo aspetto fisico che rende irriconoscibili ed esclude dal resto della comunità. Ancora nel 1610, alle soglie della rivoluzione del metodo scientifico di Galilei e degli empiristi inglesi, si scrivevano trattati dedicati all'amore come malattia, che produceva pallore, palpitazioni, perdita dell'appetito o al contrario fame insaziabile, lacrime ingiustificate, insonnia, mal di testa, malinconia, epilessia e follia, oltre a una febbre continua e leggera che scientificamente era definita febbre amorosa. Per i rimedi si raccomandava di rivolgersi al medico per eccellenza, Ippocrate, che allora nel campo della sanità era come Aristotele in quello della filosofia. Che l'amore fosse il motore del mondo, capace di risvegliare la natura e far proseguire la vita, era sempre stato chiaro a tutti. Gli inni ad Afrodite o a Venere per i romani si sprecano nella letteratura classica. Ma qui si parlava di una specie di serial killer da cui nessun uomo o donna vivente poteva scampare. Il germe attaccava la vittima attraverso gli occhi. «Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dorma», cantava Guido Cavalcanti, collega e grande amico di Dante Alighieri. È la visione dell'oggetto d'amore che innesca la freccia del dio, che trova terreno fertile quanto più il soggetto ha una complessione fisica calda. Nei climi freddi e umidi il dardo di Cupido trova meno appigli. Dunque, ecco il primo consiglio contro la malattia: andare a scegliersi il luogo meno adatto possibile alle tentazioni. Inoltre, visto che l'amore, specie quello non corrisposto, provoca malinconia, rabbia e cattivo umore, i medici raccomandavano, anche aiutati da amici e parenti, di cercare occasioni di svago in cui il paziente potesse ridere. Ridere dilatava la milza e aiutava a liberare lo stomaco, oppresso da un eccesso di bile nera, nociva perché produceva vapori nefasti che risalivano verso il cervello e causavano nausea, pesantezza e cattiva digestione. Le più colpite naturalmente risultavano essere le donne. Perché? Ma perché, essendo l'amore contrario alla ragione, attecchiva di più negli esseri che ne avevano di meno. L'uomo era capace di maggior resistenza al morbo. Mentre il corpo della donna è più tenero, la sua mente è più debole, diceva Ovidio nelle Eroidi. Questa teoria rimase in vigore fino all'Ottocento, quando Auguste Forel, medico svizzero, spiegava che le donne soggette all'amore sarebbero state più colpite da follia sessuale, perché, a differenza dei maschi, avevano i centri nervosi che presiedevano alla sessualità situati nella parte alta del cervello, che è anche la sede dell'elezione dei disturbi mentali. Ma allora, che fare per combattere questa brutta malattia dell'essere innamorati? Fino al Settecento era vivamente sconsigliato indossare pellicce o tessuti in velluto, in quanto aumentavano il calore corporeo. Sotto questo aspetto anche il vino era deleterio. Poi bisognava non mettersi addosso profumi particolarmente aromatici come muschio, ambra, zibetto. Importantissima la dieta. Chi mangiava troppo poi avrebbe dovuto pentirsene. Il digiuno era caldamente consigliato perché non si possono desiderare belle cose se lo stomaco è vuoto. Alimento ideale? La lattuga. Venere, per togliersi dalla testa Adone, lo aveva nascosto sotto un letto verde. Vagonate di lattuga, ma senza sale, mi raccomando. Il sale eccitava. Era considerato un fecondante naturale. Afrodite non era forse nata dalle spume del mare? I pesci non erano forse tra gli animali più fecondi del mondo? E poi lo sapevano tutti. Sulle navi che trasportavano sale abbondavano i topi, perché alle femmine bastava dare una leccatina per concepire. Per quanto riguardava poi il comportamento, l'attività fisica era considerata fondamentale. Chi ozia desidera e gli vengono cattivi pensieri, quindi bisogna muoversi, si diceva. Tra tutti gli sport, l'equitazione univa eleganza e resa. Sulle prime poteva sembrare controproducente, perché molte storie d'amore cominciavano proprio con una cavalcata nel bosco e finivano in altro modo. Ma poi, se praticata con regolarità, l'equitazione dava i suoi frutti. Lo dimostravano gli antichi sciti, popolo che viveva a cavallo e che era considerato, a torto peraltro, il più impotente e casto del mondo. Chi avesse voluto infine tentare la via dei rimedi farmaceutici o chirurgici avrebbe potuto scegliere tra rinfrescanti clisteri a base di decotti di semi di canapa o i soliti salassi, ritenuti un'autentica panacea per tutti i mali, fino all'avvento della medicina moderna.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA. Editore di Dal corregge il tiro dopo le polemiche. Si ridimensiona nel Regno Unito la polemica sulle correzioni imposte del politicamente corretto ai libri di Roald Dahl, celebre autore di titoli per l'infanzia. Dopo le critiche arrivate da più parti, regina consorte e primo ministro inclusi, l'editore Puffin, controllato dal colosso Penguin Random House, ha fatto un importante aggiustamento di tiro rispetto alla sua decisione di sostituire, nei libri di Dahl, come il romanzo La fabbrica di cioccolato, alcuni aggettivi e termini considerati non inclusivi, secondo la sensibilità attuale, scegliendo la via del compromesso. Sul mercato sarà disponibile sia la versione ripulita che quella originale. Ci sarà una Classic Collection priva di interventi a posteriori e quindi con ancora termini come grasso o nano, accanto alla nuova edizione pensata per i giovani lettori. Di fronte all'annuncio dell'editore, i tabloid britannici

0: persona di istituzioni letterarie come il National Literacy Trust e il Book Trust, ma anche nota per premiare gli scrittori vincitori al Booker Prize, aveva rivolto nei giorni scorsi un messaggio apparentemente non casuale a una platea di scrittori, incoraggiandoli a non consentire a nessuno di limitare la loro libertà di espressione. Non c'erano stati riferimenti espliciti al caso Dahl, ma sui tabloid era anche emersa una fonte anonima vicina a Camilla, secondo cui la regina consorte era rimasta scioccata e sgomenta per l'accaduto. Mentre il quotidiano filatori Daily Telegraph ha titolato oggi in prima pagina per celebrare la vittoria «Il fantastico Mr. Dahl resiste». Del resto non era facile per l'editore poter andare avanti con la sua controversa iniziativa a fronte di una polemica sempre più ampia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Altro Consumo, le parole di Internet. La tecnologia abbonda di termini non sempre comprensibili. Facciamo chiarezza, con un occhio anche alle mode del passato. Di Paolo Lo Russo. Il gergo dell'informatica e dell'innovazione tecnologica è infarcito di neologismi inglesi e sigle. È comprensibile. Quando in un campo predomina una data cultura, le sue espressioni permeano anche le altre lingue. D'altro canto è innegabile che l'uso esagerato di termini inglesi talvolta nasconda una carenza di contenuti. Ma non sempre è così. Fatto sta che c'è continuo bisogno di fare chiarezza. Eccovi dunque una guida alle parole più in voga oggi. Ci sono sia termini sotto cui c'è sostanza, sia altri il cui contenuto rimane per ora poco chiaro o il cui sviluppo futuro è tutto da scoprire. Cyber security, ovvero sicurezza informatica. Non è un termine nuovissimo, ma continua ad andare per la maggiore e anzi a essere sempre più utilizzato per un motivo semplice. Man mano che cresce la quantità di attività cruciali che effettuiamo per via digitale, crescono i pericoli, aumentano le conseguenze degli attacchi e diventa sempre più stringente la necessità di proteggersi. Un tempo era sinonimo di antivirus nel PC. Oggi è un concetto molto più ampio. Dato che è un continuo rincorrersi tra innovazioni nelle tecniche di attacco e nelle contromisure, la facile previsione è che questo termine o qualche suo sinonimo continuerà a essere una parola in voga per molti anni a venire. AI o IA, ovvero Artificial Intelligence, cioè intelligenza artificiale. È un termine che ha addirittura radici filosofiche e letterarie prima che tecnologiche. Se ci pensiamo, già il mostro di Frankenstein è un esempio di intelligenza artificiale. Oggi se ne sente parlare sempre più spesso, man mano che aumenta la qualità di queste intelligenze artificiali e le loro applicazioni. Ma cosa si intende davvero per AI? Se la definiamo come un'intelligenza di tipo umano, con autocoscienza e capacità di apprendere in autonomia, allora dobbiamo concludere che ancora non esiste. Però un numero crescente di programmi automatizzati pensati per interagire in vari modi con gli umani o per compiere azioni anche molto complesse, come guidare un'automobile, si basano su capacità dei programmi sempre più ampie, al punto da poter essere scambiati per intelligenza. Tra gli apparecchi dotati di questo tipo di AI ci sono gli assistenti vocali come Siri, Alexa, OK Google. E allora abbiamo pensato di chiedere proprio a quest'ultimo se si considerasse intelligente. Risposta: più che altro sono bravo a fare le ricerche. Web 3. Il web è la parte più visibile di Internet, quella che utilizziamo ogni giorno quando navighiamo diretti ai nostri siti preferiti. Attualmente siamo nel cosiddetto web 2.0, che rispetto a quello degli inizi è popolato da una quantità di contenuti enormemente più grande, che però si sta concentrando in un numero di mani sempre più piccolo. Web 3 è un termine che identifica una possibile evoluzione della rete. Andrà veramente così? È presto per dirlo, ma nel frattempo dobbiamo sottolineare l'ampio uso del condizionale che abbiamo

0: mo fatto in questa descrizione. Metaverso. Altro termine che affonda le sue radici nella letteratura fantascientifica. Un mondo virtuale parallelo al nostro, in cui immergersi attraverso dispositivi di realtà virtuale. È tornato di moda adesso, spinto da Facebook, come visione della multinazionale californiana per il futuro di Internet. Che un colosso della rete odierna investa nella visione della rete che verrà è normale. Ma non è certo che chi ha saputo così ben interpretare le esigenze degli utenti nel secondo decennio del 2000 saprà fare altrettanto per i decenni a venire. NFT. Chiudiamo questa carrellata con il più famoso dei termini oggi in voga. È un acronimo che sta per Non Fungible Token, cioè gettone non riproducibile. Ed è una sorta di certificato di proprietà e autenticità di un bene digitale. È diventato popolare nel mondo degli artisti digitali grazie al fatto che alcuni NFT associati ad alcune opere sono stati venduti per cifre astronomiche, anche a decine di milioni di dollari. Confusi da questa spiegazione? Continuate a non capire di che si tratta? Meglio così. Stando a una recente dichiarazione di Bill Gates, si tratta dell'ennesimo meccanismo speculativo inventato da pochi per fare un sacco di soldi alle spalle di molti. Per cui, meglio starne alla larga.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Saint-Just. Lo chiamavano Arcangelo della Morte. Ambizioso, radicale, ma anche filosofo illuminato, difensore dei contadini e dei poveri, fu il più giovane tra i personaggi di spicco della Rivoluzione francese e il più fidato alleato di Robespierre. Condivise con lui la politica del terrore, che finì per ritorcerglisi contro. Di Martino Sacchi. L'Arcangelo della Morte, così viene soprannominato Louis Antoine de Saint-Just, il più giovane dei protagonisti della Rivoluzione francese, per la sua implacabile determinazione contro i rappresentanti del vecchio regime. Era nato nel 1767, 2 anni prima di Napoleone, ad Assise, paesino al centro della Francia. Ebbe un'infanzia tranquilla, turbata dalla morte del padre quando aveva appena 10 anni. Mandato in collegio, studiò poi da avvocato. Quando iniziò la Rivoluzione francese, con la convocazione degli Stati Generali, il 5 maggio 1789, Saint-Just era giovanissimo. Cercò di farsi notare proponendosi come candidato per l'Assemblea Nazionale Legislativa, ma venne respinto perché non aveva l'età legale. Allora, il 3 giugno 1790, si fece nominare colonnello della Guardia Nazionale, mentre nei mesi successivi scrisse un testo di filosofia politica, L'Esprit de la Révolution e de la Constitution de la France, pubblicato nel 1791, che contiene idee moderne ispirate ai filosofi illuministi Montesquieu e Rousseau. Tutto cambiò quando il 20 settembre 1792 venne proclamata la Repubblica. Saint-Just riuscì finalmente a farsi eleggere nella Convenzione il nome del nuovo Parlamento francese e qui ebbe la prima occasione della sua vita, il processo a Luigi XVI. Il sovrano aveva tentato la fuga da Versailles, ma era stato riconosciuto e bloccato a metà strada con la frontiera del Belgio. Da allora era stato sotto buona guardia. Ora si trattava di decidere il suo destino. Molti erano favorevoli a un giudizio benevolo. Si trattava pur sempre del re. Ma il 13 novembre Saint-Just pronunciò il suo primo discorso ufficiale, spostando i termini della questione con una delle più famose dimostrazioni di abilità retorica della storia. Questa arringa scosse l'assemblea, che finì per condannare a morte Luigi XVI, il 20 gennaio 1793. Da qui Saint-Just partì verso la sua breve ma straordinaria carriera politica. Divenne subito amico di Robespierre, uno dei capi politici più potenti. Il 15 novembre 1792 fu scelto come membro della commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione repubblicana. Un documento estremamente moderno che prevedeva il suffragio universale, il diritto al lavoro e all'istruzione, nonché quello dell'insurrezione, nel caso in cui il governo violasse la libertà e i diritti del popolo. Non sarebbe però mai entrata in vigore. E l'anno dopo, il 30 maggio 1793, venne cooptato nel Comitato di Salute Pubblica, l'organo di governo della Francia rivoluzionaria. Saint-Just si distinse subito come uno dei più strenui difensori dell'unità rivoluzionaria e nello stesso tempo come un implacabile nemico di tutte le fazioni in cui si era frantumata la rivoluzione. Affermava che ogni fazione è criminale, poiché tende a dividere i cittadini, neutralizza la potenza della virtù pubblica, è un attentato alla sovranità. Il 10 febbraio 1794 divenne il presidente della Convenzione. La rivoluzione francese? Ve ne furono tre. Tra il 1789 e 1795 in Francia ci sono state almeno tre rivoluzioni, ossia momenti di brusco cambiamento politico rispetto al passato, con caratteristiche completamente diverse. Nel 1789 si ha una rivoluzione moderata e borghese che punta a una monarchia costituzionale. Il tentativo fallisce per la resistenza del re Luigi XVI e l'esasperazione popolare porta alla seconda rivoluzione, settembre 1790, radicale ed estremista, che istituisce la Repubblica. L'élite al potere, il cosiddetto Comitato di Salute Pubblica, per tenere sotto controllo la situazione, si lascia però andare a una repressione eccessiva, simboleggiata dalla ghigliottina, nel periodo del terrore 1792-1794. Ci fu quindi una terza rivoluzione nel luglio del 1794, con la decapitazione di tutti i membri più influenti del Comitato di Salute Pubblica e il ritorno a un sistema più equilibrato, ma non alla monarchia. Saint-Just sognava una società ispirata al filosofo Rousseau e composta di piccoli coltivatori e artigiani indipendenti, retta dall'amicizia e dalle virtù civiche. Un aratro, un campo, una capanna al riparo dal fisco, una famiglia al riparo dalla lubricità di un furfante. Ecco la felicità, scriveva. Poiché però era convinto che non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato in modo spontaneo, voleva comitati speciali che sorvegliassero la moralità dei cittadini e punissero coloro che se ne allontanavano. Fu anche un uomo d'azione. Tra il 1793 e il 1794 partì per il fronte. La Francia era stata invasa dagli eserciti della prima coalizione per riorganizzare l'esercito e rinfrancare il morale della truppa. La sua idea era che l'esercito non doveva essere altro che la nazione in armi. Quando arrivò all'armata del Reno, esclamò: «Soldati, veniamo a vendicarvi e a darvi dei capi che vi conducano alla vittoria. Siamo intenzionati a cercare di compensare, promuovere i meriti e punire tutti i crimini, chiunque ne sia l'autore». E mantenne la parola. Prima di tutto si preoccupò che i soldati ricevessero armi e rifornimenti adeguati. Per esempio, ordinò che venisse distribuita la carne almeno due volte alla settimana. Quindi fece piazza pulita dei vecchi ufficiali di origine nobile, favorendo la promozione anche ai gradi più alti degli uomini più meritevoli, senza riguardo alle origini sociali. Infine ordinò che le famiglie dei caduti ricevessero una adeguata pensione e che i contadini, che avevano giovani sotto le armi, venissero aiutati nei raccolti. Famoso rimase l'episodio in cui respinse una lettera senza neppure averla letta, che un ufficiale prussiano gli aveva inviato, forse per corromperlo, accompagnando il rifiuto con un brusco biglietto. La Repubblica Francese non accetta nulla dai suoi nemici e non manda loro nulla se non del piombo. In compenso, pretendeva la disciplina assoluta. Chi provocherà lo sbandamento della fanteria di fronte alla cavalleria nemica? Chi uscirà dalla linea prima del combattimento o durante la ritirata sarà arrestato sul momento e punito con la morte. Alla fine del 1793, l'esercito di Saint-Just sconfisse duramente i prussiani e gli austriaci, liberando l'Alsazia. Nei primi mesi del 1794 difese la città di Cambrai e Charleroi, preparando la grande vittoria del Fleurus del 26 giugno. Morì con dignità. Sul campo di battaglia c'era anche Saint-Just, che però tornò subito a Parigi, dove al 10 giugno era entrato in vigore una nuova legge che riduceva drasticamente le libertà individuali e i diritti degli imputati, che non avevano più nemmeno il diritto di difendersi o di ricorrere in appello. Era il grande terrore. In cui Robespierre mandava la ghigliottina senza processo o quasi tutti gli avversari politici sui quali metteva le mani. Proprio la vittoria del Fleurus, salvando la Francia dalle minacce dell'invasione, rendeva non necessarie queste misure estreme per tenere insieme il paese. La violenza rivoluzionaria era diventata insostenibile. Il 28 luglio 1794, Robespierre e Saint-Just furono arrestati all'Hôtel de la Ville, dove si erano rifugiati. Le fasi dell'arresto furono drammatiche e solo Saint-Just restò impassibile. Perquisito e ammanettato, alle 6 di pomeriggio fu portato al patibolo. Morì con grande dignità e senza pronunciare alcuna parola. Aveva 26 anni. Saint-Just era anche uno sciupa femmine. Saint-Just si procurò anche la fama di Don Giovanni impenitente, prendendosi una rivincita tardiva sul notaio, che anni prima lo aveva rifiutato come marito della figlia Terese. Quest'ultima rispose infatti prontamente all'invito della sua antica fiamma, divorziando dal marito e raggiungendolo a Parigi. Louis Saint-Ouen, però, nel frattempo, aveva iniziato una storia d'amore con Henriette Lebas, sorella di un famoso giacobino. All'apice del suo potere, sembra si sia invaghito di Émile de Saint-Amaragne, ma secondo alcuni storici, Saint-Just avrebbe perso la testa per la madre di lei, molto più anziana di lui. Respinto dalla donna, che era già sposata, Saint-Just fece arrestare lei, il marito, la madre, il fratello minore. Furono tutti mandati alla ghigliottina col pretesto di essere coinvolti in attività contro la rivoluzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista BBC Scienze. Siamo tutti manipolatori? L'enorme successo della serie TV Squid Game su Netflix ci fa venire un dubbio. Quanto sono manipolatrici le persone nella vita reale? Di Julia Shaw. La psicologa Elizabeth Austin dell'Università di Edimburgo ha definito la manipolazione delle emozioni il lato oscuro dell'intelligenza emotiva. Ma che cosa significa in concreto? Nel 2007 la Austin e i suoi colleghi hanno creato una scala di manipolazione emotiva, nella parte alta della quale si collocano individui che non si fanno scrupoli nel comportarsi in modi che hanno palesi conseguenze negative. Per esempio, So come mettere in imbarazzo gli altri per costringerli a cambiare atteggiamento e so come mettere due persone una contro l'altra. Ma anche comportamenti negativi meno ovvi possono conquistare posizioni elevate nella scala. Per esempio, concordare con affermazioni come «posso fare complimenti a qualcuno al solo scopo di ingraziarmelo» oppure «sono bravo a rassicurare gli altri perché siano più disposti a essere d'accordo con me». La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva... La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva li ha anche in machiavellismo, un tratto caratteriale che include bassa empatia, indifferenza morale e tendenza alla strumentalizzazione degli altri. Tuttavia, considerare la manipolazione come qualcosa di intrinsecamente sbagliato e messo in atto solo da persone maligne è a sua volta un errore. Esistono molte ragioni che possono spingerci ad ammorbidire una situazione a nostro vantaggio senza che ciò comporti dei danni per gli altri. In altre parole, l'interesse personale può allinearsi con l'interesse comune e sfociare in comportamenti prosociali. Per esempio, a volte ci comportiamo in un certo modo allo scopo di far sentire meglio gli altri, perché sappiamo che, di conseguenza, ci sentiremo meglio anche noi. Questa è una situazione in cui vincono tutti. Così, nel 2013, la professoressa Austin ha elaborato un nuovo modello, la scala di gestione delle emozioni altrui, scoprendo analoghi livelli di complessità. Spostarsi dall'idea di manipolazione a quella di gestione aiuta a mettere questo tipo di comportamenti in una diversa prospettiva. Nel 2018 è stata pubblicata una versione ridotta di tale scala, che ordina i diversi modi con cui le persone tentano di gestire le emozioni degli altri in 5 tipi. Il primo e il secondo sono genericamente prosociali, il terzo e il quarto sono non prosociali, il quinto è considerato neutro. Il primo tipo di manipolazione delle emozioni altrui è l'accrescimento e consiste nell'offrire aiuto, rassicurazione o comprensione in maniera strategica per migliorare l'umore altrui. Il secondo è la diversione, ovvero mostrarsi positivi o utilizzare l'umorismo per migliorare l'umore altrui. Il terzo è il peggioramento e consiste nell'usare critiche o commenti negativi o minare la fiducia altrui o mostrarsi irati per ottenere quel che si vuole. Il quarto tipo è quello della inautenticità, ovvero usare lusinghe o senso di colpa o addirittura mettere il broncio per ottenere quello che si vuole. Il quinto e ultimo è il camuffamento e consiste nel nascondere quel che si prova realmente e in particolare le emozioni negative. In ogni caso, appare evidente che il tentativo di influenzare emotivamente chi ci circonda è una componente fondamentale delle interazioni umane. Un buon manipolatore, si legge nello studio, può fare del bene o del male agli altri a seconda delle motivazioni che lo spingono. In ogni caso, se accettiamo il fatto che tutti, in qualche misura, usiamo la manipolazione, ci diventa più facile capire quando lo stiamo facendo e di conseguenza tenere sotto controllo le nostre motivazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito geopop.it. Perché si utilizza il cloro nelle piscine? E quanto ne viene messo? Il cloro nelle piscine ha principalmente un'azione antimicrobica. Ma come funziona? E cosa succede se viene usata una dose eccessiva? Di Lorenzo Bonardo. Il cloro è un elemento chimico importantissimo nella vita umana. È un atomo altamente reattivo ed è indispensabile nel nostro corpo, come forma di ione negativo Cl- o sotto forma di acido cloridrico, HCl, nel sistema digerente. Allo stesso tempo può avere effetti tossici su molti sistemi biologici e in passato fu addirittura utilizzato come arma chimica. Tra le varie cose, però, è anche il compagno per eccellenza di ogni nuotata in piscina. Ma perché lo mettono nelle piscine? E come funziona la sua azione disinfettante? L'elemento chimico cloro. Il cloro è un elemento chimico facente parte degli alogeni ed ha numero atomico 17. Per le sue particolari proprietà chimiche è un atomo altamente reattivo. La sua tendenza è quella di rubare elettroni ad altri atomi e molecole per stabilizzarsi e completare la sua struttura. Proprio grazie a questa fame di elettroni riesce a destabilizzare moltissimi composti chimici e biologici. Questa caratteristica chimica è il motivo della sua forte azione antimicrobica. L'alta reattività gli permette di strappare elettroni a numerose molecole, andando di fatto a uccidere i microorganismi con i quali viene a contatto. Un agente ossidante, che ruba elettroni, come il cloro, è un problema anche per noi esseri umani. Esattamente come l'ossigeno, esso rappresenta un potenziale rischio di instabilità per le nostre molecole. Con i processi evolutivi, gli esseri umani hanno sviluppato metodi di adattamento per gestire al meglio questo elemento, ma come spesso accade, è la dose a fare il veleno. Proprio per la sua grande reattività, la concentrazione di cloro nelle piscine è molto bassa. Viene misurata in ppm, parti per milione, milligrammo su chilogrammo o milligrammo su litro, e solitamente si attesta tra 0,5 e 1,5 milligrammi per litro, a seconda se usato da solo o in combinazione con altri disinfettanti, seguendo i vari regolamenti regionali. Dal momento che non viene venduto come sostanza pura per motivi di stabilità e praticità, la maggior parte dei prodotti per piscine presentano un'indicazione della quantità di prodotto da utilizzare per metro cubo, ovvero 1000 litri, per unità di tempo, in quanto, evaporando facilmente dal liquido, va reintegrato. Ad ogni modo, soprattutto nelle piscine pubbliche, il livello è costantemente monitorato e riportato nel range ottimale come voluto e regolamentato da norme regionali, eccetera. In genere è la dose a fare il veleno, ma anche l'esposizione, che può essere cronica o acuta, è importante. Il cloro ha capacità irritanti per le vie respiratorie, le mucose e la cute, ma, viste le basse concentrazioni utilizzate, i suoi effetti in una piscina, come l'arrossamento degli occhi, ad esempio, sono di lieve entità. Per di più, essendo percepibile tramite l'olfatto in concentrazioni di 0,1-0,3 parti per milione, ci si accorge abbastanza velocemente se la concentrazione in un ambiente è eccessiva. Tra le concentrazioni aeree tra 1 e 3 ppm si può avvertire una lieve irritazione delle mucose, che aumenta arrivando fino ai 15 ppm. Sopra i 30 ppm si percepisce dolore toracico, mancanza di respiro e tosse. Sopra i 40 ppm può insorgere la polmonite. Aumentando drasticamente la concentrazione arriviamo ai 400 ppm, potenzialmente fatali se l'esposizione si prolunga per 30 minuti. Sopra i 1000 ppm la morte sopraggiunge in pochi minuti. Per quanto spaventoso, la dose letale in pochi minuti è circa 1000 volte superiore a quelle usate e costantemente monitorate nelle piscine, sia nell'aria che nell'acqua. Insomma, possiamo tranquillamente continuare a nuotare nelle nostre piscine preferite senza timore e proprio grazie al cloro, nostro alleato.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da I segreti del lago di Pietro Ruo, editore Santi 40, 2001, letto da Vera Venturelli. Sui delitti di Alleghe ha sempre solo circolato un'unica verità, che coincide con quella, avvincente e orripilante al tempo stesso, presentata in un libro del giornalista Sergio Saviane, dove alcuni dati di cronaca giudiziaria sono tenuti insieme da una fantasiosa e un po' irresponsabile ricostruzione. Questa verità è stata confermata da una sentenza giudiziaria piena di punti oscuri e di paradossi. Pietro Ruo aveva già insinuato un grosso dubbio su quella sentenza, in maniera garbata e problematica, utilizzando solo alcuni tra i punti più fragili della ricostruzione ufficiale.
3: Buon ascolto.
4: Mercoledì 8 giugno 1960, ore 11. Al termine di un processo durato 6 mesi e dopo 33 udienze, la Corte di Assise di Belluno, presieduta da Mario Alborghetti, emette una sentenza terribile. Adelina Datos, Aldo Datos e Pietro De Biasio vengono condannati all'ergastolo per l'uccisione di Carolina Finazzer e dei coniugi Luigi De Toni e Luigi Del Monego. Per l'assassinio del Monego viene condannato anche Giuseppe Gasperin, uno sbandato ex partigiano, a 30 anni di reclusione. La pena più mite per il Gasperin viene giustificata dal fatto di aver collaborato alle indagini e di aver contribuito ad incastrare Datos. Nessuna condanna invece per l'omicidio di Emma De Ventura. Il delitto è caduto in prescrizione. 279 fitte cartelle dattiloscritte, frutto di una requisitoria accurata e minuziosa, decidono nell'affollato auditorium di Belluno delle vite e delle speranze dei Datos, ormai conosciuti ai più come il clan del centrale di Alleghe, affollata stazione di villeggiatura dolomitica in provincia di Belluno. 2 anni dopo, a Venezia, si svolge il processo d'appello. E il 4 febbraio del 1964 la Corte di Cassazione, respingendo i ricorsi proposti dai condannati, conferma la sentenza di primo grado. Sembra concludersi così una lunga storia di misteri e di delitti cominciata ad Alleghe il 9 maggio del 1933. È passato molto tempo da allora e il caso è quasi sconosciuto alle nuove generazioni. Tuttavia è diventato un classico della cronaca giudiziaria. Sul clan Datos non è stata detta una, ma molte verità. Adelina, Fiore, Pietro, Aldo e gli altri oggi sono croci sopra un marmo. Però resta ancora qualcosa da raccontare e da chiarire su tutta la storia e su ciascuno di loro. Forse ciò non servirà a riscrivere una verità, ma perlomeno a porre molti dubbi e a sollevare il velo su quei fatti di sangue. Questa nostra storia potrà forse far intuire perché molte cose sono state stravolte, le confessioni ritrattate e ogni testimonianza a difesa dei Datos ignorata. Potrà probabilmente far capire l'atmosfera del processo e perché ancora oggi il paese di Alleghe sia diviso tra colpevolisti e innocentisti. C'è la verità relativa, quella della giustizia, che nasce dal lavoro di indagine di un giornalista, Sergio Saviane, e di un brigadiere dei carabinieri, Ezio Cesca. Essa dipende dalla loro interpretazione dei fatti di Alleghe e da alcune prove o presunte tali. C'è poi la verità che nasce da una sensazione, da un convincimento e da nuovi elementi emersi forse troppo tardi, parecchi anni dopo. Quando i carabinieri di Agordo operarono i primi arresti, esplose l'entusiasmo di una parte dei valligiani. I nomi dei padroni del paese, i nomi temuti di Fiore da Tos e dei figli Aldo e Adelina e del genero Pietro de Biasio, per lunghi anni sussurrati a fior di labbra dai congiunti delle vittime, venivano finalmente pronunciati ad alta voce e riferiti ai crimini orditi e concepiti all'albergo centrale, la massiccia costruzione bianca che, posta tra la chiesa e la piazza, dominava il lago. Fiore da Tos, patriarca brusco e avaro, Adelina dura e taciturna, Aldo inetto e fragile. Sembravano degli intoccabili per quella gente, che non aveva osato manifestare apertamente i propri sospetti. Con la sentenza sembra invece venire a galla la storia sepolta, una lunga catena di misteri e delitti cominciata ad Alleghe il 9 maggio 1933. Quella mattina, nella stanza numero 6 dell'albergo centrale, viene trovato il cadavere della cameriera Emma De Ventura, da Forno di Canale, uccisa da una rasoiata alla gola. Suicidio, sentenzano le autorità di allora. Pochi mesi dopo, il 4 dicembre, nel lago di Alleghe viene rinvenuto il cadavere di Carolina Finazzer, giovane moglie di Aldo da Tos, macellaio del paese nonché figlio dei proprietari dell'albergo centrale. Ancora suicidio, sentenziano le autorità del tempo. La donna, affidata dai parenti all'ultimo dei da Tos ed incapace di togliersi dalla mente il ricordo del primo fidanzato, era caduta in stato di forte depressione, prostrata e delusa da quell'uomo ricco ma ignorante, instabile, che viveva quasi come un automa all'ombra dei propri familiari. Avrebbe dunque scelto di uccidersi gettandosi nel lago dopo il ritorno dal suo viaggio di nozze. L'anno prima, nell'estate del 1932, lo scrittore trevigiano Giovanni Comisso, che ad Alleghe andava spesso in villeggiatura, aveva conosciuto una giovane cameriera e aveva pensato di sviluppare intorno a lei il soggetto per un film. Nel 1933, tornato nello stesso luogo, aveva chiesto notizie della ragazza e così era venuto a sapere che si era tolto la vita a maggio. Qualche anno dopo, nel 1938, Comisso pubblica un racconto dal titolo Una valle di buona gente. Nel testo, che affermò sempre essere nato dalla sua fertile fantasia, si parla di due suicidi misteriosi e di un calzolaio, il Gobbo, che insinua il sospetto di un legame tra le due morti sconvolgenti. Ma anche il Gobbo, nel racconto di Comisso, muore per atroci dolori allo stomaco. Passano gli anni, c'è il regime fascista, arriva la guerra e l'8 settembre la lotta di liberazione. E accade un altro oscuro episodio. Nel settembre del 1944 viene prelevato da una formazione partigiana il cavalier Nicola Raniero Massi. Durante il fascismo ricopriva la carica di dirigente dell'ufficio del genio civile di Alleghe. Era segretario politico e poi ispettore di zona del partito. Un influente caporione, a dar credito alle voci. Il cavalier Nicola Raniero Massi pensava che quello sarebbe stato per lui l'ultimo viaggio. I partigiani ne avevano uccisi tanti di fascisti e, date le sorti della guerra, un gerarca, anche di media taglia, rappresentava pur sempre un punto d'onore. Ma il cavalier Nicola Raniero Massi, dopo qualche giorno, se ne torna libero nella sua casa, che nel frattempo qualcuno aveva provveduto a saccheggiare. C'è una relazione tra il cavalier Massi e i fatti di Alleghe? Il Massi c'entra in qualche modo con i fatti di Alleghe. Era capo ufficio di Pietro De Biasio e amico intimo dei da Tos, con i quali aveva legami che non vennero mai pienamente chiariti. C'entra perché la tesi accusatoria ha sostenuto che fu grazie al potere del cavalier Massi che i due omicidi passarono per suicidi. C'entra perché il rapimento di Massi avrebbe costituito il tentativo da parte di Pietro De Biasio di far sparire un altro test scomodo o, come altri dissero, una ripicca personale per essere stato fatto licenziare dalla Save, l'azienda di Alleghe presso cui era impiegato dopo aver lavorato al genio civile. Il cavalier Massi sarebbe stato poi liberato perché avrebbe rilevato al De Biasio, che allora combatteva con i partigiani, che nel caso fosse stato ucciso, presso lo studio di un notaio sarebbe stata aperta una lettera che inchiodava il clan del centrale alle proprie responsabilità. Ma fu proprio questo il motivo della liberazione del Massi? Il De Biasio era davvero un partigiano tanto influente da decidere della vita o della morte di qualcuno? Le testimonianze rese al processo di Belluno dai capi partigiani del tempo sembrano escluderlo. La Corte, che decise la citazione di alcuni combattenti militanti nelle file della Pisacane, la brigata che operava nella zona dell'Alto Gordino e aveva giurisdizione anche su Alleghe, interrogò in particolare Vinicio Pitteri, partigiano e compagno di lotta del De Biasio, al quale fu ordinato di prelevare il Massi e portarlo a piedi in montagna. Egli affermò che il solo intervento del Buonanima, questo il nome di battaglia del De Biasio, non sarebbe stato sufficiente alla liberazione del Massi, poiché, data la delicatezza dei casi, i comandanti partigiani preferivano decidere collegialmente della sorte dei sospetti. Il Pitteri affermò inoltre che il De Biasio non rappresentava affatto, tra le file dei partigiani, un'autorità. Circa la funzione del De Biasio nella brigata partigiana, anche il professore Egidio Forcellini di Belluno, capo di Stato Maggiore, precisa che si trattava di un semplice collaboratore. Comunque, anche questo prelevamento e questa liberazione non chiara per la Corte d'Assise rappresentarono un altro grave indizio a carico del clan del centrale. E ciò, nonostante che nel duro interrogatorio a cui fu sottoposto il Massi in una delle udienze del processo, non fosse emerso assolutamente nulla di interessante a sostegno dell'accusa. Passano soltanto 2 anni. E il 18 novembre 1946 la comunità di Alleghe è scossa dalla notizia di un duplice delitto. Verso le 4 del mattino vengono ritrovati i cadaveri di Luigia De Toni, detta Balena, e Luigi Del Monego, gestori del bar Enal. Qualche ora prima i coniugi erano stati uccisi a colpi di pistola nel vicolo Lavoi. Sembra un delitto per rapina. Sparisce infatti la borsa con l'incasso della serata e in quella direzione si muovono le indagini, senza però approdare a nulla di concreto e di definitivo. Una donna, Corona Walt, svegliatasi nella notte a causa del rumore prodotto dalla rottura di una lampadina, afferma di aver notato dalle finestre del suo corridoio che dà sul vicolo 2 persone ferme di fronte al cancello della vicina casa Bellenzier ed una sul lato opposto. Uditi gli spari, sostiene di aver visto scivolare nel buio 3 sagome, una in direzione della vicina via Roma, le altre oltre lo steccato. Il suo racconto, ritenuto valido nonostante le reticenze e le inesattezze, accusa 3 uomini. Qualche anno più tardi è un giornalista di Castelfranco Veneto, Sergio Saviane, a riaprire il caso. Scrive un articolo che un settimanale di Roma, Il Lavoro Illustrato, pubblica nell'aprile del 52, dove, riprendendo nuove voci e antichi sospetti, narra la tragica sorte di una cameriera trovata sgozzata in una camera d'albergo e la misteriosa fine di una giovane sposa annegata nel lago dopo il ritorno del viaggio di nozze. Saviane ricorda ancora l'uccisione di 2 coniugi, assassinati a colpi di pistola in un vicolo del paese nel cuore della notte. Il giornalista trevigiano avanza il sospetto che tutte queste morti possano essere collegate fra loro. La bella cameriera trova la morte per motivi misteriosi, ma la giovane sposa e i 2 coniugi vengono assassinati per coprire i precedenti delitti. Nella vicenda si innestano poi 2 altre morti sospette, quella del calzolaio di Alleghe, Paolino De Riva, detto il Gobbo, e quello del giovane Giuseppe Gardenal, avvenuti, secondo le autorità, per morte naturale. Il collegamento con il fantasioso racconto di Comisso è immediato. Il Gobbo, lascia intendere Saviane, avrebbe trovato la morte perché dalla sua bottega, posta in un luogo centralissimo del paese, si sarebbe accorto di strani movimenti. Il calzolaio sapeva troppo, come del resto il Gardenal, garzone nella macelleria di Aldo da Tos. Nessun nome sui presunti assassini viene fatto nell'articolo di Saviane. Il racconto è legato alle indagini di un villeggiante giovane e curioso che nel raccogliere quasi per caso confidenze e voci di popolani terrorizzati e costretti al silenzio, svela una trama delittuosa. L'intervento giornalistico è emblematicamente intitolato La Montelepre del Nord. Querelato da Fiore e da Aldo da Tos, proprietari dell'albergo centrale, che nella storia temono di aver riconosciuto se stessi ed alcuni episodi oscuri del loro passato, Sergio Saviane viene processato per diffamazione a mezzo stampa il 7 giugno 1953, insieme ad Ugo Indrio, direttore del periodico che aveva pubblicato l'inchiesta. Giovanni Comisso, citato come teste della difesa, preferisce non presentarsi. Invia infatti un telegramma in cui sottolinea di non poter essere in alcun modo utile all'accertamento dei fatti. Ciò vale al giornalista una condanna in primo grado, mentre in appello beneficerà dell'amnistia. A motivare la sentenza di condanna è il fatto che, come si legge nella querela, l'articolista ha deliberatamente voluto richiamare l'attenzione dei lettori sui sottoscritti l'uno proprietario dell'albergo centrale di Alleghe, l'altro macellaio, come tristi personaggi della oscura vicenda, tentando di mascherare l'intendimento al fine di sfuggire ad una responsabilità penale. A condannare Saviane al risentimento dei valligiani sono le tinte fosche usate per ripercorrere la catena delittuosa, arrivando a dipingere Alleghe come terra di sospetto e di omertà, tanto da

giudiziaria di Agordo, Ezio Cesca, carabiniere originario di Vittorio Veneto, che con il suo comandante, Domenico Uda, e la collaborazione del sindaco di Alleghe, Elio Fontana, e di un impiegato comunale, nonché corrispondente del Gazzettino, Gino Callegari, portano ai primi clamorosi sviluppi nel 1958. Viene infatti arrestato Giuseppe Gasperin, poi tocca ad Aldo da Tos e a Pietro De Biasio. Qualche mese più tardi, in piena estate, sarà la volta di Adelina da Tos. Pesante l'accusa, omicidio. Fiore da Tos rimane fuori da questa storia, soltanto perché era morto qualche anno prima. Don Angelo Strim, il parroco innocentista. Sono trascorsi ormai molti decenni da quella tragica mattina del 9 maggio 1933, quando venne trovata morta nella sua stanza numero 6 dell'albergo centrale di Alleghe la cameriera Emma De Ventura. Sono passati oltre 40 anni da quell'8 giugno 1960, quando la Corte d'Assise di Belluno pronunciò la sentenza sui delitti di Alleghe. Ergastolo per Pietro De Biasio, Adelina e Aldo da Tos per aver ucciso Carolina Finazzer, moglie di Aldo da Tos, e i coniugi Luigia De Toni e Luigi Del Monego. A Giuseppe Gasperin toccarono 30 anni per l'omicidio dei Del Monego. La morte di Emma De Ventura, la cameriera, non venne punita. Il presidente della Corte d'Assise, nella sua relazione conclusiva, sostenne la tesi del delitto e della colpevolezza di Adelina da Tos. Ma il reato venne rubricato come delitto d'onore e pertanto fu dichiarato prescritto. Per la morte di Emma De Ventura non vi furono condanne. La verità processuale, quella passata in giudicato, dopo l'appello e il ricorso in Cassazione, è ormai incontestabile, ma è possibile affermare con indubitabile certezza che ciò che emerse dal processo sia stata proprio la verità, tutta la verità sull'intera vicenda? Il clima in cui si svolse il giudizio di primo grado in corte d'assise a Belluno non fu dei più sereni. Era il periodo dei grandi processi indiziari, che i lettori dei giornali seguivano con interesse morboso. Tutta la stampa, in piena adunata, seguì le udienze giorno per giorno con inviati e collaboratori. La maggioranza colpevolista, qualcuno suggerendo indirettamente o prevedendo addirittura le mosse del tribunale. Il paese, sì, era diviso. C'era chi non poteva credere che i propri parenti fossero degli assassini spietati. C'era chi non aveva mai amato quella gente altezzosa e ricca e dunque invocava una qualunque giustizia. Ma l'Italia non era spaccata per nulla. Il pubblico voleva i suoi mostri, voleva gli scheletri negli armadi, le verità inconfessabili di quello che venne ricordato per molti anni come il processone. Era evidente, per Aldo da Tos, Adelina da Tos e Pietro De Biasio non c'era scampo, dovevano essere condannati e così avvenne. Cosa può spingere ora a riprendere questa storia a distanza di tanto tempo, dopo che i protagonisti hanno chiuso i loro conti con la giustizia e che anche il loro primo accusatore, il giornalista Sergio Saviane, è morto? La ricerca di una verità più profonda e meno scontata. Rileggendo le cronache del tempo e la sentenza del processo di primo grado, non tutto appare chiaro e definito. Riprendendo in mano quelle carte, non si trovano volti, psicologie, sfumature, tutto appare come predeterminato. I protagonisti sembrano già personaggi di un giallo dove sono racchiusi i segreti del lago. Sembrano identici ai personaggi del copione di Buio nella Valle di Giuseppe Fina, lo sceneggiato televisivo realizzato molti anni dopo, nel 1984, dalla Rai. Il clan del Centrale sta in qualche modo già recitando la saga dei Cosic. Potente e rispettabile famiglia che rischia di essere annientata nella propria onorabilità quando dal passato ritornano oscuri fantasmi. L'intreccio, arricchito sapientemente con gli elementi tipici del thrilling, sesso, devianze politiche, dubbie moralità, ragioni economiche, assomiglia fortemente ai fatti di sangue di Alleghe. Ma furono veramente colpevoli da Tos e il De Biasio?
Oppure sono innocenti condannati ingiustamente?

giustamente? O ancora, non tutti furono colpevoli in ugual misura? Il dubbio, tutto sommato, dopo tanti anni, rimane. Rimane perché Pietro De Biasio, morto di cancro a 69 anni nelle carceri giudiziarie di Bari il 21 marzo 1969, dove aveva chiesto di poter essere riunito alla moglie, fino all'ultimo si proclamò innocente. E della sua innocenza fu sempre convinta Tina Merlin, indimenticata giornalista, conosciuta per essere stata la prima a denunciare sull'Unità i pericoli della diga del Vajont. Rimane perché Adelina Dattos, graziata dal Presidente della Repubblica del Natale 1980 e ritiratasi presso la sorella in completo e silenzioso isolamento, anche in punto di morte si proclamò innocente. Ma il dubbio si rafforza perché Don Angelo Strim, parroco per tanti anni di Alleghe, fu lui pure un innocentista convinto fino alla fine. Si espose solo o quasi contro tutti. E Don Angelo Strim, come ammettono anche i colpevolisti di allora e di oggi, fu un grande sacerdote. I suoi parrocchiani li conosceva meglio di chiunque altro, gente chiusa, che solo al segreto del confessionale poteva affidare una verità magari crudele. Don Angelo Strim era nato a Falcade il 16 agosto del 1908. Ordinato sacerdote nel 1933. Fu parroco di Alleghe dall'aprile del 1939 al marzo del 1973, con la parentesi della guerra, dato che volle partire come cappellano militare dal 1942 al 1945 per essere al fianco dei soldati della propria terra. Venne deportato e finì in campo di concentramento. Il suo arrivo in paese nel 1939 venne boicottato da alcune parrocchiane che addirittura, per un certo periodo, impedirono ai loro figli di andare a messa la domenica. Eppure, Don Angelo Strim seppe conquistare la stima e la fiducia di quella gente tanto che gli alleghesi, alla sua morte, avvenuta nel 1974, lo vollero seppellire nel loro cimitero. Una persona intelligente, acuta, che soffrì moltissimo per il male che Saviane fece a lui e al paese con il suo libro. Già da soli i dubbi di due persone di così diversa estrazione culturale e politica, entrambe stimate e rimpiante, giustificano l'intenzione di tornare a scavare nuovamente sui fatti di Alleghe. Ma non solo. Ci fu chi, nonostante il clima decisamente ostile, non ebbe timore a ribadire le proprie convinzioni. Il dottor Giovanni Case, che al tempo dei delitti di Alleghe era medico condotto del paese, confermò senza alcun tentennamento davanti ai giudici della Corte di Assise di Belluno le perizie a suo tempo eseguite sui cadaveri di Emma De Ventura e Carolina Finazzer. E per smontare la testimonianza della perpetua del parroco, che aveva sostenuto di aver visto la Finazzer mentre andava a gettarsi nel lago, l'accusa dovette sostenere che Adelina Dattos avrebbe indossato il cappotto della Finazzer e sarebbe passata volutamente sotto la canonica per farsi notare di notte dalla perpetua. I dubbi sono ingigantiti dagli elementi nuovi raccolti, che possono diventare la prova che non si indagò a fondo in tutte le direzioni, ma soltanto per incastrare della gente già ritenuta colpevole ancora prima che il processo si aprisse. Forse lo erano sul serio. Forse tutto ciò che emerse nelle udienze rispondeva al vero, ma certo nessuno di loro venne giudicato in un clima sereno.

0: Avete ascoltato un estratto da I segreti del lago di Pietro Ruo, editore Santi 40 2001, letto da Vera Venturelli.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata in